Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. Stay.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare.

Questa è Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Radio Studio Più.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
2: Eccoci! E si parte, signori, nuova settimana. Lunedì 6 luglio, si vola. Ugo Palmisano per voi. Ci siamo, pargoli. Siamo tutti dentro. We fly so high, we fly so high. Si vola alto, Cristian da Belfiore, Fabio da Trebbiano, il Nutria, il Vieta da Parma, Isidio da Cerea, il Baita da Bergamo, Fabio da Pozzaglio. Ciao grande mattatore, bella notte bianca a Montichiari, grazie Armando, ringrazio tutte le persone, grazie davvero di cuore. Vediamo che si cavalca, Yes, I don't need no stress. That's the kind of stuff that makes a mess. Breaking me down and taking me to the test. Keeping a brother from... Lo splendido da Bussolengo, andiamo! Gotta chill before I cannot feel anything that's going down. Turning my head around and around. Taking me to the highest level. Digging my own grave without shuffle. Many thoughts we... 338-14-11-001. Siamo solo all'inizio, eh? Dobbiamo ancora partire. Con la nostra mezz'oretta, signori. Questo è l'antipasto, andiamo!

Roby De Rugagnano, buongiorno. Umberto da Cervia. Demis da Canneto. Nicolas da Pinerolo alla Pane. Angelo da Milano, buongiorno. Sebastiano da Bergamo. We fly in high. Senti come già incominciamo a

Davide dalla Germania. Barrichello da Padova. Il drago di Mediglia.

0: Dagli Ale da Fiumicino, buongiorno. Lorian da Misano Adriatico. Capitan Hollywood con Flying High ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, lunedì 6 luglio, le 5.45 prontissimi con la nostra mezz'oretta di risveglio, la nostra mezz'oretta bella carica a cannoni, a pallettoni. Poi avremo i tre momenti che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavoli, Achille Ferrari fino appunto alle ore 9. Siamo pronti ragazzi? Io direi di partire subito con la gallina. Per darci il buongiorno ci vuole il gallinero. Sul volume ragazzi, sul volume. È arrivato picchio da Formigine. Squilibrio da San Genesio. Si bolla, bai, bai. 338 14 11 001. Sono arrivati gli amici cantonieri del Monte Bondone. Fatevi sotto, vi voglio tutti.
1: Uno al secondo. Si bolla, bai.
0: Valentina, buongiorno. Massimiliano e Roberta Dallavis, buongiorno.
2: Levantate!
0: Levantatevi, sveglia Italia! Ah, sì, sì, sì.
2: Arriva, arriva!
0: Arriva! Renato da Folgheria. Vedi, Renato è rientrato dal lavoro, ha finito le ferie. Ti tocca Renato. Andiamo, forza, tutti in carrozza. Luca da Bellinzago, buongiorno.
3: Tambalea.
0: Tambaleandosi. Domenico la cornata d'Adda.
3: Sta bagnando te.
0: Vedi, carichi, carichi, Domenico, furgonaro di Milano. Buon lavoro, Domenico. La sentite la gallina, è per voi, è per la sveglia. Senza gallina non ci si sveglia. Siamo solo all'inizio. Ah, cosa arriva, che bella. Laura da Bobarno, buongiorno. Stanno per arrivare gli Eiffel 65, con una notte o forse mai più. Che pezzo, ragazzi, occhio.
3: Tambalea.
0: Dai, dai, dai, dai.

0: il Gallinero.
1: Fabrizio da Milano, voi Milano si è svegliata bene stamattina? Francesco da Cali David, buongiorno. Luigi, il metalmeccanico di Porto Potenza. Salutiamo Ramirez e come promesso arrivano gli Eiffel 65. Una notte o forse mai più. Sul volume ragazzi, sul volume. In questo 6 luglio, le 5.49, tutto live. Sentitela come penetra. Ah sì sì. La senti?

0: Alzate il volume, signori, forza!
1: Non facciamo niente di
0: male!
1: Siamo uguali io e te.
0: Samir, il figo di Riccione.

quella Flaminia, che bel nome. Flaminia da Roma, come la strada. È arrivata anche Marzia, l'infermiera di Aicurzio, che saluta Dario Adrenalina. Dov'è Dario? E tra colleghi. È arrivato lo sito, signori, occhio. E anche Dario Adrenalina, vedi? Dario, ti saluta la collega Marzia di Aucurzio. Vorrei vedervi insieme, tutti e due. Che meraviglia. Vedi, sono telepatici. Un secondo dopo ha risposto Dario Adrenalina.

È arrivata Dora da Senigallia, vai Dora, sul volume Dora! Woo! René da Montichiari, eri in piazza René sabato? Eri in piazza sabato René? Da noi, piazza Santa Maria René?

take it to the limits. Yo, il pasticcere di Pescara, un abbraccio.

continua a volare, signori. Dai, dai, dai, dai. Francesco da Gubbio, buongiorno. Stefano da Vignola.

to the limits. Massimo da Crevalcore, buongiorno. È lunedì, lo so ragazzi, lo so. You know what we gotta do right now. Luchino, il contadino di Ravenna, buongiorno.

0: Abbiamo Umberto, buongiorno. Max da Nugares.
1: Si vola. Poro, poro.
0: Stefano, il popista di Bedizzole. Buongiorno, Stefano.

nel viaggio, signori. Ciao, come vedi, Nicola Arcore, comincia un'altra settimana, e lo so. Ma noi non ci spaventa. Infinity. Dai! Infinity. The Shaman are back to help you. You are protected. You are protected. Destination Infinity.

si vola. Caterina dalla Vis, Carlo dalla Vis, Luca da Modena. Siamo per salutare i Datura Usura, in arrivo c'è il Panda. Vi è mancato il Panda? Vi è mancato il Panda? E allora eccolo il Panda. Signori, My Dimension. Signore, è arrivato il MUF. Soprannome strano. Siamo, signori, My Dimension. Il Panda. My Dimension.

Alessandro da San Giuliano Milanese, Antonio dalla provincia di Mantova, Salvatore da Colonio Monzese, Maurizio, buongiorno. Salutiamo il panda e andiamo con Mauro Picotto, 1999, questa è Iguana. Diamo, diamo, diamo. Si vola con l'iguana. Vai, Maurone!

Filippo di Lissone, buongiorno. Bravo Remy. Non è ancora finita, signori. Ne manca ancora una, poi avremo la nostra sigla del lunedì, quella personalizzata. Quella Luca da Ponte di Legno. Buongiorno Luca. Si sta un po' più freschi lì.

0: Simone da Cittadella. Vola Simone, vola. Vola Simon. Godi da Padernione. Vai Maurone! Ci fa sempre sognare. Abbiamo il baffo di Palù. Il buon Mauro Picotto ci fa sempre volare! Antonio da Vignola, magari conosci Stefano anche da Vignola. Occhio signori, stiamo per salutare il buon Picotto e in arrivo c'è la signorina di Rhythmic Gangsta con The Crowd Song, signori, giusto per spaccarci il cervello. Gli è arrivato Mogna e Agostino di Salizzone. Spacchiamoci un po' il cervello adesso con la nostra signorina. Cosa c'è Luca da Pescara? Cosa ti si è sciolto Luca?
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Sì?
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Dai! Voglio il putiferio. Voglio i defibrillatori al cielo. Alzate i defibrillatori, caricateli e poi lasciatevi colpire dalla scossa.

rialzo per bene. Max da Roma. Vai, Max da Roma, dai!

0: Ερχίδιρια παρακάνω, κόλα κίτη. Stefano da Teramo, sei pronto? C'è la signorina che ci parla ancora.
1: Questa canzone continua a girarmi e rigirarmi nella testa.
0: Brava.
1: E quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere tutte quelle persone.
0: Come?
1: Con le mani a cielo.
0: Occhio signori, occhio. Occhio! Abbiamo il capo di Canneto. Rhythm Gangsta con The Crowd Song. Tra pochissimo, 20 secondi, apriamo ufficialmente la nuova settimana con la sigla del lunedì. Quella di Ellen, fatta apposta per noi. La musica che batte su Studio Più. Siete pronti ad aprire una nuova settimana calda? Intanto è arrivato Biffi, lo chef. Buongiorno, Biffi. Il Pires e Maurino, buongiorno. Signori, allora apriamo la settimana. Sigla! La musica.

0: studio più.
1: Seguire studio più, che picchia dentro il cuore, è magia, è semplice nel...
0: Siete pronti? Stacco!
2: Stacco!
0: Nicchia Elena da Rovereto, bravi, bravi, bravi! Alzate il volume!

0: pezzo in due, dai! Adriano da Faenza. Buon lunedì, Adriano. Adriano!
1: Stacco!
0: Sì?
1: Bello. Stacco! Secco!
0: Stacco!
1: Bello.
2: Stacco! Ricominciamo con

0: Buongiorno Angela, andiamo!
1: Se ascolti in studio più, è semplice energia. La musica che batte, il corpo che si muove, è magia.
0: Buongiorno Sandro Daluino.
2: Il vuoi lo pay?

0: Attenzione!
1: Concentrazione. Studio Più.
0: The Dance Station.
1: Attenzione! Concentrazione. Studio Più. The Dance Station.
0: Andiamo! Beh, la nostra sigla spacca di brutto, eh. Come rendere il lunedì migliore? Come rendere l'inizio settimana migliore?
1: Attenzione!
0: Ed Ellen con la musica che batte su Studio Più, fatta apposta per noi nel lontano 2003, questa qui, ragazzi. Grazie, la ringraziamo sempre Ellen, e grazie a tutti voi. La nostra mezz'oretta ritornerà domani puntualissima, come sempre qualche minuto prima delle 6. Adesso state lì, ragazzi, perché la pazzia continua, eh. Scaricate l'app, guardate il nuovo sito, seguiteci attraverso la TV, rimanete lì incollati alla radio. Torno presto, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Con Man Eater dal 1982, ogni tanto musica pettinatissima, non l'ho scelta io, c'era, ragazzi, non pensarevi che abbia, non c'ero arrivato a questa, anzi non me la ricordavo, mamma mia, gran bel pezzo. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ci siamo sfogati, ci siamo scaricati, abbiamo iniziato già col piede giusto con la nostra mezz'oretta di pura follia. Adesso abbiamo i tre momenti che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi scaricate l'app, ragazzi, perché vi servirà anche poi per seguirci in diretta se siete in giro o se siete all'estero. E l'app è stata rivisitata, andatela a vedere, così c'è anche il nuovo sito con anche le nostre foto, ci sono le foto dello staff, andate a vedere, è veramente veramente bello, e anche da lì ci potete seguire, quindi avete tantissimi modi. Andiamo col primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Allora, ragazzi, scusate se leggo questa cosa, che siccome io sono di Latina, sono nata a Latina proprio, allora sono andato via io e ho lasciato, diciamo, il potere, sapete che io sono un supereroe, ho lasciato tutti i miei poteri perché non potevo uscire con gli superpoteri da Latina, e infatti sono arrivato qua che non ho più superpoteri, però avevo dei superpoteri, glieli ho lasciati a un collega di Latina, un amico di Latina, che ieri c'è stato il Gay Pride a Latina, lui sul balcone ha esposto lo striscione viva la viva la picca, viva la picca, e l'hanno arrestato.
0: Ma perché?
2: Però c'ha i superpoteri,
0: certo.
2: Esce sicuramente da una... Allora, il Canada, ragazzi, è famoso per il succo d'acero, vedi, non lo sapevamo, è vero, sono le boccette del succo d'acero, ci sono le montagne con l'orso, è tipico del Canada, è agli ottavi, ti rendi conto, e invece qua siamo, gli italiani sono al mare, Ibiza, Formentera. Comunque la nuova nazionale ripartirà di slancio, nuovo allenatore, non si sa ancora chi sia, però penso Mancini della nazionale italiana, hanno fatto la maglia nuova, c'è anche il nuovo sponsor Mondial Casa. E quindi non vi preoccupate che il prossimo anno, fra 2-7 anni, quando faranno, ci saremo di nuovo sicuramente noi, perché non vabbè, andiamo avanti. Catavolo, innanzitutto volevo salutare un ragazzo, Alessio, che deve fare una piccola operazione oggi. Andrea, potresti salutare mio figlio Alessio, che oggi deve fare una piccola operazione. Vi ascoltiamo sempre. Allora, Alessio, stai vicino a tuo padre, che lo vedo un po' cagionevole, lo vedo un po', insomma, è impaurito. I giovani sono più coraggiosi, sono dei genitori, noi siamo delle mezze scusa, non volevo offenderti, siete talmente ignoranti che a volte sembrate una trasmissione politica, è vero, questo è un insulto bruttissimo, veramente non è, peggio di così non so se cosa c'era, vabbè, comunque grazie lo stesso per è vietato esporre al mare anche cartelloni del tipo pica che fre che caldo, perché non è bello, insomma, non è. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos, che non è lo sponsor di Bruno Vespa, per Charme non partirà il 16 ma il 18, si chiama Sara. Non ho capito niente, tu hai capito qualcosa?
3: Sì, praticamente
2: giusto la. Per farlo parlare, ragazzi. Spurcare come le vongole. Gli rimane la sabbia in bocca e parla male. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos per Charme non partirà il 16 ma il 18, penso luglio, no?
0: Ormai sì, Andrea, sì.
2: Si chiama Sara, questo è il numero. Se puoi chiamare per le 7, capirai, sono le 8. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso. L'ho letto adesso il messaggio, ragazzi. Non è che. Non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Eccolo qua il numero, vai col numero 3 4 8 3 4 8 3 4 8.
0: Ma che numero è?
2: 3 4.
0: Ma che numero è,
2: scusa? 8 e 32 finali. Beh,
0: ma quanti numeri sono?
2: Ma tanti, non so, non capito. Pronto, è la Neos, buongiorno.
0: È la Neos. Sembra la
2: Marina, sono Bruno Vespa. Sono della gucciola. Sono biscotto.
0: Non mi ci far pensare che me lo vedo.
2: Pronto? Sì, cercavamo. È la Neos, signora Sara?
4: Sì?
2: Sì, per la partenza per Sharm, per il 16. Sì? Ecco, voi avete letto le nuove normative della NEOS?
4: No.
2: Ci sono arrivate?
4: No, non ho letto niente.
2: Ah, ok, no, niente, c'è una nuova normativa della NEOS che prevede il peso dei passeggeri oltre il bagaglio.
4: Eh?
2: Ecco, quindi dovreste darmi il peso vostro oltre il bagaglio.
4: Ma scusi, l'agenzia non ci ha detto niente?
2: Lo so, però l'agenzia non c'entra niente con la NEOS, eh?
4: Guarda, riesci a mandarmi una mail? Rispondo la mail.
2: Ah, ok, va bene, le mando. Grazie. la mail.
4: Grazie.
2: Prego.
4: Sì.
2: Sì, ma non so la sua mail, però.
4: Eh?
2: Le mando una mail?
4: Sì?
2: Sì, ok.
4: Grazie.
2: Prego, arrivederci.
0: Ma che scherzo è, scusa. Scusate.
2: Adesso la facciamo bella, Allora, fidanzato, dammi la mail della tua fidanzata. Io gli mando una mail con gli mandiamo una mail con scritto il peso, vogliamo il peso. Poi la richiamiamo e diciamo: ma non dire cazzate, dai, è barato. Dai, ma pensi molto di più, dai, non,
0: dai.
2: Sì. Fidanzato, se ci stai, mandami la mail che sarà un jack cascata, questa è furba. E quindi mandami la mail che gli scrivo la mail e poi vediamo se mi risponde. Andrea, potessi fare una domanda di pensione anticipata per lavoro usurante? Ciao dal Goffri. E tua sorella anche. Buongiorno, volevo fare uno scherzo anch'io alla mia fidanzata, ma me l'ha fatto lei. In che senso? L'ha lasciato. Non siamo più. Cioè, io non capisco perché quando la donna deve lasciare è facile. Cioè, arriva da noi e dici: purtroppo non ti amo più. Finito, secco. Non... Noi se dobbiamo lasciare una donna, ci pensiamo anni. Dopo arriviamo verso l'età pensionabile e dici: vabbè, ormai che glielo dico a fare. Cioè, non. Ormai ci abbiamo 70 anni. Cioè non, che dove vado in giro 70 anni? Non, e ci rimane insieme. E se lei ti chiede: ma tu mi hai sempre amato? Sempre. Tutta la vita che ti amo. Ma scherzi.
1: Andrea Catavolo Show.

0: I Want You. Gordo Rainer Zonveld, spero di averli detti tutti in fila. Loco Loco e ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Dobbiamo andare in pubblicità e ritorniamo subito dopo con il secondo momento. Ci potete guardare anche attraverso l'833 del digitale terrestre per quanto riguarda la TV, poi solo l'Andrea Catavolo Show per chi ha Sky sul canale 809 GoTV Channel. Altrimenti, se siete in giro, se siete all'estero, se siete in vacanza, se siete in spiaggia, ci potete seguire attraverso la nostra app tutta rivisitata, andate a vedere, fighissima. C'è anche la sezione TV, ci potete guardare, e anche il nuovo sito. Pubblicità e torniamo tra pochissimo. State lì, spargete la buongiorno, pazza continua.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Allora, com'è andata, racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Ah, c'è anche Olivia, è vero, è vero. Candy Shop 50 Cent insieme a Olivia. Ancora buongiorno, ben ritrovati. Lunedì 6 luglio, è le 6.34 in diretta da De Senzano del Garda. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora circa una mezz'ora, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Noi siamo invece prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Ragazzi approcciano quarantenni in spiaggia Ostia, ma lei li interroga su Manzoni. Capito? Hanno beccato una prof di italiano. Questi ragazzi, sai che via dicendo, no? Quando sei ragazzo, la quarantenne è una roba, capito, insospettabile. Che tu sogni, no? Vabbè, tu no, però mi ricordo i film di Lino Banfi con Edwin Fenech, come si chiamava? Era Fenech, Edwidge Fenech e l'altra lì, Sophie Marceau, no?
0: Ah, no, Barbara Boucher.
2: Barbara Buscio.
0: Chi è?
2: Barbara Boucher. E quelle donne, insomma, belle donne, belle rotonde, voi, belle tu da ragazzino. Mamma mia, ragazzi, che battaglie, ragazzi, che battaglie. E vabbè, quindi per te la quarantenne era una cosa, capito, come vince la Champions League, uguale, cioè non una cosa andava con una dei 20 della tua età, 20 anni, cose, no, quarantenne, cioè, hai cose, ho finito i mondiali, poi lo raccontavi a tutti, no? E dici, ma veramente, sì, mamma, sei il campione del mondo, cioè proprio, ma veramente, ma ti premiavano proprio, con la coppa, sì, the winner is Andrea Catavolo, a Hollywood proprio, con l'Oscar. Vabbè, comunque, questi ragazzi, c'era questa bella quarantenne in spiaggia che prendeva il sole, questi ragazzi si sono avvicinati e hanno tentato l'approccio, no? E lei cosa ha fatto? Li ha cominciati a interrogare sul Manzoni. Sul Manzoni. Chi è Manzoni? No!
3: Manzoni, grande scrittore, grande filosofo.
2: Filosofo. Poi è diventato filosofo.
0: Ma chi?
2: Manzoni, cosa ha scritto il Manzoni?
3: Il fu Manzoni.
2: Ma quale fu Manzoni? Ma tutti si fumano tutto un palazzo. Si fumano. Vabbè, comunque questa prof italiano li ha interrogati sul Manzoni. Loro avrebbero preferito il Montale, ma lei era più propensa sul Manzoni e quindi l'ha interrogata sul Manzoni. Andiamo avanti, sono cose che non potete capire voi, ignoranti che non siete altro. Pazzi, il Costa Rica è uno stato degli Stati Uniti d'America. Ah, veri!
0: Addirittura.
2: Ah, pensate che ignoranti che siamo. Ma non fa parte dell'America.
0: Ma no, ma infatti è Caraibi, Andrea, è Costa Rica. C'ho un'amica che vive in Costa Rica, Andrea.
2: La vuoi chiamare?
0: No, non ho il numero, però.
2: Allora, che amica è? Scusa. Anch'io sono amica di Belen. Ma veramente, sì, ma non c'ho il numero.
0: No, mi sono espresso male.
2: No. E qua è il tuo inconscio che ha parlato. Tu sei Lucazzaro, se dice no.
0: Angela, che conosci anche tu del bar.
2: Che è Angela?
0: La rossa, la mia amica.
2: La tua amica rossa.
0: Angela del bar. Che ha lavorato con me.
2: Ah, sì, Angela.
0: Ecco, lei aveva dei parenti in Costa Rica.
2: Lei però.
0: Lei aveva dei parenti, sì, in Costa Rica, quindi non è Stati Uniti, è sempre nei Caraibi. Infatti è famosissima
2: la. Sì, ma che c'entra con la tua amica ai Caraibi?
0: Non era mia, mi sono
2: di Costa Rica.
0: Angela, sì, ha dei parenti.
2: Ah, Angela è una tua amica.
0: Angela è la mia amica.
2: Quindi tu sei amico anche dei suoi parenti in Costa Rica. Perché uno è amico anche delle.
0: Sì, per.
2: Siamo proprio italiani. Che belli che siamo fantastici. Vabbè, comunque, uno ha scritto vattene Ugo.
0: Scusate,
2: quanta ignoranza in tre cervelli, due e mezzo al massimo. Quanto pesa un cervello? Lo sai quanto pesa?
3: Ma secondo me.
2: Io ogni volta che faccio una domanda a lui è come farla a Mourinho, uguale.
0: Mourinho.
2: Cioè, mi viene in mente Mourinho. Non so come mai. Tu fai la domanda, lui ti risponde un'altra cosa, non c'è da dire. Quanto pesa un cervello?
0: Io intanto lo cerco, Andrea, vediamo.
2: Bravo.
3: Aspetta, allora, più o meno.
0: Aspetta, Achille, pensaci.
2: Sì, un chilo e mezzo, due chili.
4: Guarda.
2: Che fai? Che stai facendo con queste mani?
3: Prendiamo come punto di riferimento.
2: Ma che punto di riferimento? Il peso del cervello. Oh!
3: Sto pensando, vai. La dimensione.
2: Un chilo peserà.
3: Sì, un chilo. Secondo me fosse anche un chilo e mezzo.
2: Un chilo e mezzo, quanto pesa?
3: Un chilo e due, sì, un chilo e due.
0: Vabbè. Quanto? Chile?
2: Un chilo e due.
0: Un chilo e due.
2: Ah, c'ho vabbè. Vabbè, vai, dai, io ho detto un chilo, lui è andato vicino.
0: Allora, per essere onesti, c'è
2: poi,
0: scritto.
2: Quanto pesa quello della donna? Perché c'è un peso diverso.
0: Ah, okay.
2: Quello dell'uomo un chilo e due, quello della donna peserà 7-8 kg.
0: Aspetta un attimo, perché uno e due, tra di uno e due e di uno e quattro, quello maschile.
2: Sì. Allora. Lo vedi che c'è un peso diverso.
0: Cervello donna.
2: Cervello donna
0: 1200-1300 c'è un chilo e due, un chilo e tre.
2: Ah, beh, vedi, pesa 100 grammi in più.
0: Sì, un chilo e due, 100 grammi più di cervello la donna.
3: No, se tu hai detto la donna.
0: E due.
2: Ragazzi, io vi lascio che devo andare a spostare la macchina, ok?
0: Tra uno e
2: sul chilo e due, chilo e tre, va bene.
0: Pesa di più, uno e due, tra uno e due, uno e quattro, quello maschile. Quello della donna tra uno e tre. Pesa
2: tra uno,
0: uno e due, uno e tre,
2: quindi pesa meno,
0: dipende dai casi, c'è chi ha 100 grammi in più, c'è chi ha 100 grammi in meno.
2: Ho capito
0: che faccio l'altro.
2: Perché batti le mani tu? Cioè, perché batti le mani?
3: Perché lui aveva detto appunto un chilo e qua, un chilo e due, uno e due.
0: Oh, a chi gli ha mangiato uno stuzzo?
3: Aveva detto tra un chilo e due, uno e quattro l'uomo, uno e due, uno e tre la donna. Quindi, tu hai chiesto cosa che pesa
2: mamma
3: di più.
2: Che fatica a fare nel tuo cervello. Il tuo cervello peserà 20 grammi. No.
3: Quindi l'ha appena detto che pesa di più quello dell'uomo. E dietro il contrario, poi.
2: Ah, ok.
0: Il cervello di Achille c'ha la tara.
2: Hai capito? Hai detto che sei tarato.
0: Lì va
3: che lo musso da sotto. Lo musso da sotto, lo musso.
0: Lì la busta da sotto.
3: C'è la bussola.
2: La busta!
3: La busta!
2: Una volta tu andavi a pesare le cose, andavi a comprare la roba. Le nonne ci insegnavano che quando tu andavi a comprare, ti davano la lista della spesa. A te no, lo so. No, no,
3: mia mamma ci la fa tuttora la.
2: Da sola, certo, non vuole darla a te. A parte che arrivi dopo due giorni.
3: Perché io guardo tutto quanto.
2: E lui, infatti, sei mesi per il pane e l'acqua, sei mesi. La trovi che muore. Vabbè, comunque, da ragazzini ci davano i pizzini, la nonna o la mamma, il pizzino scritto a penna rigorosamente sul foglio a quadretti del tuo quaderno, che poi dovevi giustificare la maestra, ma la maestra sapeva, dice questo pezzo è per la lista, ok, perché lo faceva anche lei col film. Quindi tu andavi con sto pizzino a quadretti, c'era scritto un litro di acqua, due litri di pane, due litri, un chilo di pane, rosette, mi raccomando, un etto di crudo tagliato fine, fagli togliere il grasso, proprio tra parentesi, tutte le spiegazioni possibili immaginabili. Tu andavi, facevi la, se c'era da pesare qualche cosa, tipo che ne so, la frutta, la verdura, così quella, ti diceva, siccome se la pesavano a mano loro, non c'era la bilancia elettronica, c'era quello lì che ti pesava la frutta, no? Da un fruttivendolo si andava, adesso tutti i centri, ma comunque dai, da fruttivendolo, c'era sto peso, sta bilancia di ferro col peso dall'altra parte, e lei ti diceva, tua mamma, sta attento quando pesa la frutta, se mette la busta non la mette, capito? Perché la busta pesa, capito?
0: Sì,
2: la busta pesava, che diceva, e mi raccomando, sta attento guarda poi che mette la mano sulla bilancia, e la signora Maria che è furba, perché cosa facevano? Mettevano la frutta poi con la manina, col ditino, mettevano sul piatto ancora il ditino, quindi facevano pesare di più, in finger. Ma tu in tutto questo hai capito qualcosa? O
3: sì, ho capito,
2: perché mi hai guardato tutto il tempo così.
3: No, non ero così.
2: Johnny Castoro.
3: No, non ero così. Perché stavo
2: al posto del cervello c'è una figura di Cucureddu.
0: Cucureddu.
2: No, andiamo avanti.
3: Perché stavo pensando
2: avanti. Basta.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Il grandissimo George Michael con Star People 97, fate voi il 7, lo fate voi. Va bene ragazzi, allora andiamo in pubblicità e poi ci sarà il momento della terza parte che andremo a risentire e anche a rivedere. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: con Fabulous e ci siamo ragazzi, terzo momento in arrivo, spero abbiate scaricato l'app o ci state seguendo attraverso i nostri canali televisivi, siete pronti? Terzo momento in arrivo, andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
0: La canzone è bella ragazzi, la canzone è bella, sono tutte belle le canzoni, perché mi guardi così?
3: E pota, ci guardo,
0: pota, che stavo dire pota?
3: Scusami.
0: Pota, ti guardo e pota. Pota, scusa. Cosa vuol dire? Ma perché... non puoi rispondere normalmente.
3: Mi hai chiesto
0: perché mi guardi?
3: Perché cosa devo fare? Devo guardare il ventilatore. Guardo il ventilatore.
0: Guarda Ugo. È più bello di me, guarda che bello. Dai, è bello che sei. Sembri la manopola del cambio, sai?
3: È vero.
0: Mamma. Allora, giustamente la gente si è fissata sulla tua depilazione, nel senso che ti ha immaginato nel bagno. Lo fai nel bagno, spero, sì, la depilazione alle parti intime.
3: Eh beh, certo.
0: Cioè, nel senso, risposta normale non riesci a darla. Cioè, io ti ho semplicemente chiesto, la depilazione la fai nel bagno? C'è un sì e c'è un no. Esiste un sì e esiste un no. Ma certo, perché cosa vuol dire? Non è scontato. E beh certo, cosa vuol dire beh certo?
3: Allora,
0: esiste il sì, che è più corto, capisci? È più corta la risposta. Ti rifaccio la domanda. Ti depili in bagno o da un'altra parte?
4: In bagno.
0: L'ho mandato in difficoltà. Tu dovevi dire sì. Sì, dovevi.
2: Ma non c'entra niente.
0: No, lo volevo ingannare. Non ce l'ho fatta. Vabbè, dai, è un quaglione come te, quindi siete quaglionabili. Vabbè, comunque, giustamente, molti dicono: ma perché si depila se poi dopo non. È come potare l'olivo e nessuno fa l'olio, cioè è la stessa cosa. Non, ha ragione. O tiri giù i grappoli d'uva e poi non fai il vino. Cioè, non. Che senso? Cioè non ha senso. Vabbè, cambiamo argomento, anche perché mi fa anche impressione lui curvo su se stesso, insomma, con la macchinetta. Lo fai con la pinzetta anche lì o la macchinetta usa?
3: No. Allora,
0: basta,
3: lì
0: basta così, cioè, mi sta venendo a vomitare.
3: Oh, dire

0: sempre le stesse cose, ti depili, mangi la mattina, ti svegli a quell'ora, fai colazione con i muesli, lo yogurt, la pera, o la settimana dei kiwi, ti vesti col maglietta bianca una settimana, verde un'altra settimana, cioè è un robot, si mette lì, si mette la crema per i duroni dei piedi, si depili, relax, si carteggia, fa tutte cose, è un rituale. Chiaro che gli rimane poco tempo poi per socializzare, è per quello che non tu perdi un sacco di tempo su te stesso, per lavorare su te stesso, ma tu ti rendi conto che cioè non stai sprecando un sacco di tempo?
1: Io dedico
0: meno per te, un po' più per le altre, sarebbe meglio, capisci? Cioè è troppo tempo per te stesso. Cioè, vuoi raggiungere la perfezione, cioè non capisco, cioè se c'è un pelo un po' più lungo succede qualche cosa, vai fuori di testa,
1: mi dà fastidio.
0: Ah, ti dà fastidio? Allora,
1: mi dà fastidio,
0: è strano,
1: no, è deformazione professionale.
0: No, questa è mente cattia, lascia stare,
1: perché se mi
0: sei mente cattio, dai, non,
1: perché dico
0: andiamo avanti, non gesticolare, non che se, è brutta sta cosa della mano che fai evidenza.
1: Comunque ieri ho visto
0: scusa, allora a te dovrebbero arrestare le tue mani per oltraggio al pudore, perché no, veramente io non capisco, se una donna va col seno di fuori, oltraggio al pudore, è lui che va in giro con le mani libere così, le senza libere. Scusate, se sapessero cosa, cioè non dovrebbero tagliartele proprio le mani, staccarle da quel corpo. Pensa alle mani, poveracce, che potevano andare in un altro corpo invece sono arrivati. Allora ci hanno mandato, dopo facciamo lo scherzo ragazzi, se ci riusciamo, ci hanno mandato la foto di una letterina che però non è più giovanissima, voglio dire, cioè si chiama Thais.
2: Ah, Thais, sì.
0: Quella bionda.
2: L'ex moglie di Teo Mammucari, sì.
0: L'ex moglie di
2: Teo Mammucari.
0: Ah, non lo sapevo. Si è messa con uno che avrà, non lo so, un'ottantina d'anni così a occhio e croce. Non, lei è ancora una bella donna, in voce avrà un 30, 35.
2: Sì, più o meno, sì.
0: Ah, ok. Lui è un po', diciamo, un po'. È un po' andato, no?
2: È andato. Non,
0: sai quell'odore di. No, sai quell'odore di cera che non.
2: Cera
0: vecchia, non. Sai quando entri nelle case dei nonni c'è quell'odore che tu non ti spieghi, cioè, ma che cera usi, nonna? Non, E invece è l'odore proprio che emaniamo quando diventiamo un po' anziani, no? Che ci avviciniamo, diciamo, odor cenere, odor legno bruciato, cose. È una cosa strana, un odore strano che tu senti solo nelle case dei nonni, non, tu dici, ma che usi, che shampoo usi, nonna? Non, e niente, alla cenere, ho capito. Vabbè, comunque, fatto sta che lui ha una certa età e lei è ancora giovane, così qua e là. Lei dice: stiamo insieme da poco e sono molto felice. Dice, aspetta, queste le parole dell'ex velina Thais. Ci stiamo frequentando e sono molto felice. Felice, voglio dire, ma scusate, ma la felicità, ma chi è che ha stabilito che la felicità deve essere canonica? Cioè, quando non capisci certe cose, su, alzi la mano, poi io dopo te le spiego, certo. Sono anche fuori conto. Certo. La felicità non ha canoni, cioè uno può essere felice con un orso, lui è felice con se stesso, per esempio, no? Che si depila, si cura, si mette le creme, cremine, doppie punte, così qua là, perde 7-8 ore in bagno, pensa alla madre, braccia, esci, vai fuori ogni tanto, fai vedere sto 3 mm a qualcuno. Vabbè, comunque, uno è felice con chi può, lei è felice con questo che è anziano, voglio dire, anziano, non ho detto, è anziano, si vede, insomma, non gli manca il coso, il ponteggio vicino, ma è anziano. Vabbè, comunque, è felice, lei è felice di svegliarsi con lui la mattina che gli sorride sul comodino, voglio dire, cioè non è, qual è il problema, cioè non capisco queste cattiverie della gente, mamma. La battuta di Simoncini,
2: ma chi è?
0: Emanuele Simoncini,
2: ma chi è?
0: Bravissimo.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Viol! Ed eccoci qua, allora ragazzi, siamo prontissimi, andiamo di meteo e torniamo subito dopo. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Le prossime ore, ma anche i giorni a seguire, saranno caratterizzati da stabilità atmosferica sull'Italia, con temperature soprattutto in aumento, tanto che su buona parte del nostro paese, con l'inizio della nuova settimana, possiamo parlare di una seconda ondata di caldo. Temperature in aumento, afa anche in aumento, quindi la percezione del caldo piuttosto intenso. Si dovrà fare i conti solo con qualche piccolo intoppo rappresentato dalla coda di questo lontano fronte in marcia, che porterà soprattutto sulle Alpi orientali qualche possibile momento di instabilità. Per il resto, come detto, tempo stabile ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda,
7: Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

Eccoci, allora Andrea arriva, tranquilli, è andato a fare gli esami del sangue, mi ero dimenticato io, mi ha scritto un messaggio stamattina, chiaramente mi ero dimenticato, quindi fa gli esami del sangue e poi arriva, quindi tranquilli, non vi preoccupate, non rimanete in cattive mani per molto tempo, ok? Dovrebbe arrivare anche Ghiri Ferrari, ma sapete che lui arriva alla buon'ora, quindi non vi preoccupate, almeno Andrea arriva sicuro. Va bene ragazzi, allora scaricate l'app intanto, continuate pure a mandare i vostri scherzi perché ne sono già arrivati tantissimi, al 338 14 11 001 e soprattutto scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, l'809 su Sky, solo da Andrea Catavolo Show, mentre per tutta Italia sul digitale terrestre l'833. Vi consiglio anche l'app che è stata rivisitata e quindi ci potete ancora vedere, ma ancora meglio, e soprattutto il nuovo sito, ci sono anche le nostre foto adesso, ragazzi, ci sono le foto di tutto lo staff e anche da lì ci potete seguire, quindi fate tutte queste operazioni. Arriva Karol G con Manu Chao.

0: Allora, signori, sono partite le scommesse. Allora vi ricordo, per chi si fosse sintonizzato adesso e sentisse la mia voce, non quella di Andrea, andate a fare gli esami del sangue, quindi appena finisci arriva, e sono partite le scommesse su chi arriverà prima, Achille o arriva Andrea. Quindi ci sarò, sono aperte le scommesse, ragazzi, pure io ho 5 euro, me li gioco. Voi quanto vi giocate? Vediamo chi arriva prima tra uno e l'altro. Io non vi dico la mia puntata, però, però immaginate quale sia. Quindi finché non arriva, poi vediamo chi ha vinto, ragazzi, vediamo chi vince. Pure io ho un dubbio su chi dovesse arrivare prima. Va bene, dai, andiamo in pubblicità e poi continuiamo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

Azazam. C'è un'altra quota, ragazzi, ve lo dico dopo. O arriva prima Andrea, o arriva Achille, o arrivano insieme. Questa è la terza quota.

0: Sheeran con Azizam. E ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi. Andrea arriverà subito dopo gli esami del sangue, mi hanno scritto, e in fila con i pensionati a fare gli esami del sangue. Beh ragazzi, a una certa età poi bisogna controllarsi, dovrei farlo pure io ragazzi, solo che lo sapete che sono testa dura. Va bene, vedremo poi con la nostra scommessa virtuale che abbiamo fatto tra noi, voi ascoltatori, chiaramente chi dovesse arrivare prima. Le quote sono tre ragazzi: arriva prima Andrea, arriva prima Achille, oppure arrivano tutti e due insieme. Sono aperte le prenotazioni per le quote, ragazzi, fatelo. Intanto ci gustiamo questa, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: Che bella Puglia, che bella Puglia, a parte Ugo ragazzi, ma tutta la famiglia di Ugo è bella, a parte lui, cioè non... Tu sei la punta del pepe nero nella mortazza, capito? Cioè sei quella cosa, perché quello verde è buono, ma c'è poi quello nero che ti rimane anche attaccato nei denti, anche il camisale con la lingua, è troppo amaro, è una buona mortazza. Ciao Andrea, sono Diego, vi ascolto sempre, vorrei fare uno scherzo alla mia amica Daniela, lei abita a Cisano Bergamasco, ditele che se non la smette di... vabbè, dopo lo apro ragazzi. Ragazzi, non... cioè arrivano una fiumata di massage che cancellano gli altri. Puoi chiamare mio amico Nicola, lui fa l'agricoltore, sta seminando il mais, lui è pelato, puoi fingere di vendere uno shampoo che fa ricrescere i capelli, ragazzi, ma dai, è pieno di gente che te dai consigli. È vero, se tu vai sui social ci sono tutti i consigli per i pelati, per i grassi, per i magri, per i troppo magri, troppo grassi, per i pelati, per quelli che hanno troppi capelli, perché ormai tutti ti danno i consigli, mangia questo, mangia le uova, cibi buoni, cibi cattivi, è un continuo, una cosa che tu ti senti male anche se non stai male. Dici, ma e li provi, c'è gente che li prova, adesso c'è una cosa per i capelli, tu prendi le cipolle, prendi l'aglio, fai il soffritto, no, prendi l'aglio, prendi le cipolle, rosmarino, chiodi di garofano con un po' di olio d'oliva dentro, passi tutto, lo tieni in frigo 2-3 giorni, poi lo passi tutto e te lo butti sui capelli.
0: Ma per favore,
2: i capelli non so se ricrescono, ma stai sicuro che tutta la gente sta lontano, quindi da lontano tu gli puoi dire: come mi vedi, mazza capellone, mazza sei capellone, capito, che sei lontano, capito? Mamma ragazzi, mamma. Guardavolo, come fai a pensare a queste cose? Non lo so, mi vengono mentre parlo. Non è che. Sono Diego Armando, eh?
0: Ma chi?
2: Diego Armando La Vega.
0: Ma chi è?
2: Diego Armando La Vega. Non so se. Parlo una cosa prima, Schietti. Non so se avete visto i mondiali, state guardando i mondiali, ma non ci sono partite dritte. Cioè, nel senso che le squadre titolate, forti, che dovevano vincere, così, fanno una fatica incredibile con delle squadre. Il Chibuwanga.
0: Che cos'è?
2: No, squadre che non.
0: Chibuwanga.
2: No, sono squadre che tu dici, ma e l'Italia non c'è, cioè è una cosa incredibile, forse con quella squadra di scappati di casa che avevamo, forse qualche partita la vincevamo anche noi, no, o la pareggiavamo perlomeno, perché veramente le grandi squadre non riescono a vincere, pazzesco. Vabbè, andiamo avanti, e da Livorno è tutto ragazzi.
0: Da Livorno,
2: allora, uno ha scritto ciccione bombolone, mi saluti il ciccione bombolone, te lo saluto. Allora c'è un maestro giapponese che nel 1985 si fece rimuovere 6 costole per essere più libero nei movimenti. Adesso mi ricordo D'Annunzio, io, no? Che fece una cosa del genere, ma ne ha tolta una o due, quanti?
0: Due,
2: una a destra e una a sinistra.
0: Ah, non so il punto, però.
2: Vabbè, sicuramente, che fai? Due a destra, poi cammini storto così, non puoi, sei piegato su un lato. Ne avrà tolta una a destra e una a sinistra, così ti pieghi, perché riesci a piegarti meglio, no? Tipo sì, start-tac, esatto. tipo quando attacchi la cornetta del telefono, quale, ti chiudi in due come un panino, come... Vabbè, comunque... Beh, però puoi dormire da seduto, cioè ti siedi e poi pum, appoggi la testa sul pavimento. Cioè, beh, certo, da seduto puoi dormire, cioè non. Vabbè, questo maestro giapponese si è fatto togliere 6 costole, quindi 3 a destra e 3 a sinistra. Praticamente. Ma poi ti abbassi anche, se non sbaglio, no?
0: Non ho idea.
2: Vabbè, scusa, se ti togli le costole, un po' si abbassa. No, la colonna vertebrale rimane uguale. No,
0: rimane vuoto.
2: L'altezza rimane il vuoto, dentro lì, capisci? Qualcuno? Pensa alle costole vicine. Oh, ma che me l'hai tolto l'amica?
0: L'amica?
2: Che faccio adesso?
0: Aspetta! No, il rumore!
2: Questo è piegamento. Te stai sempre a piegare. Oh, e basta. Vabbè, comunque questo maestro giapponese che si è fatto togliere sei costole si chiama Musuku da Zulu. Me l'hanno suggerita perché ha parenti in Calabria, capito? Non, Musuku da Zulu. Ho sbagliato anche regione, Sicilia, vabbè, buona. Mamma ragazzi, la battuta non è mia, di Nando la Bega.
1: Ma chi è?
2: Non lo so.
1: Chi è?

occhio perché si è aggiunta un'altra quota, ragazzi. E non arrivano proprio. No, io ho scommesso su Andrea 200 euro del Monopoli. Ci sono delle puntate per Achille, eh? C'è qualche pazzo che ha puntato su Achille. 300 euro del Monopoli. Qualcuno dice ti chiameranno insieme dal bar. No, no, Andrea è andato a fare gli esami del sangue. Sono aperte le scommesse virtuali, quei soldi del Monopoli, dai.

Dovrebbe essere una vittoria facile questa, Facciamo il sistema, certo.

0: La follia, signori. Chi vincerà questa mattina? Chi vincerà questa mattina?
1: Lo scopriremo insieme.
0: WhatsApp è invaso, eh? È invaso dai sistemi.

Mamma mia quante, mamma mia. Beh, vince Andrea, mani basse, almeno per quanto riguarda le scommesse con i soldi del Monopoli, eh.

0: ragazzi, ho vinto! Ho vinto!
1: Lo sapevo.

0: Allora devo ringraziare Andrea che è appena arrivato, mi ha fatto vincere un sacco di soldi, un sacco di soldi del Monopoli, di euro del Monopoli, perché avevamo aperto una sfida, una gara, una scommessa, chi fosse arrivato prima, le categorie erano 3 o 4, arrivava prima Andrea, arrivava prima Achille, non arrivava nessuno dei due, ti chiamavano dal bar, ho vinto io, ho vinto tutto, magari avessi scommesso davvero perché Andrea Cadavoli è arrivato prima di lui. Grazie Andrea, mi hai fatto vincere virtualmente! Buongiorno,
1: Allora, il boccaglio da bagno ti consente di respirare durante un incendio in casa o in un albergo, se non puoi lasciare la stanza. Quindi è stato brevettato nel 1981, è un praticamente un tubo con un boccaglio che porti alla bocca, lo infili nel water e praticamente riesci a respirare qualora ci fosse un incidente, ne so, un incendio in casa o nell'albergo, capito? Fragranza Cacao Chanel. È un'informazione importante, sembra molto più di quella che hai detto tu prima, cioè nel senso una scommessa. Allora, posso dire una cosa, ragazzi, ma io vengo sempre la mattina, cioè nel senso so molto preciso e puntuale. Se ogni tanto mi assento, ma raramente, adesso non mi ricordo l'ultima volta che non sono stato, perché non sono stato bene, cioè, non è che vengo qua, faccio come mi pare, capito? Cioè, vabbè. Poi c'è da dire un'altra cosa, che lui ha problemi con se stesso e quindi non viene qua si ammazza e si uccide con i ravanelli. Io fortunatamente sto bene con me stesso, quindi non... Vabbè, dai, subito cavolo. Vabbè, allora ma quasi quasi me ne vado, ve lascio con Ugo, così imparate, cioè nel senso...
0: ma non è che ce l'hanno, sì, con te.
1: No, no, ce l'hanno con me, ce l'hanno, non vieni mai, ti senti sempre.
0: No, questo non è vero.
1: L'hanno scritto.
0: Sono i soliti hater da tastiera.
1: No, vabbè, non va bene così, cioè nel senso che io ve lascio con Ugo, così lui è anche contento.
0: No,
1: perché può,
0: no,
1: può sfogare tutte le sue frustrazioni, le sue, si liberarsi dal coso. Lascia stare, dai, non chi ha preso il sangue a te, Cadavolo, stasera, ieri sera? Allora, voi siete veramente brutte persone e cattive. Io non faccio queste cose, stamattina una signorina molto gentile e carina che mi ha tirato il sangue, bravo, non ho sentito niente, cioè proprio bravissimo. Le urine e le feci le devo portare domani, però beh, dopo la radio. Mi ha spiegato come farle e la cosa imbarazzante è che per le feci io non lo sapevo, non le devi fare nel water. Adesso è brutto parlare di questa cosa, però insomma magari qualcuno deve farlo, così lo sa già. Allora devi mettere un panno o un po' di carta.
0: No, dai, ti prego.
1: Sì, e farla come...
0: Ma no!
1: Sì, attenzione, il panno pulito, perché sennò si... Finto. Vabbè, comunque... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno, ben trovati, ragazzi. Comunque io vi amo, lo sapete che vi voglio bene, a tutti, tranne che a Ugo.
0: Certo, mamma mia.
1: È pesantissimo, ragazzi.
0: Ma come
1: pesante? Voi non sapete neanche cosa vuol dire avere a che fare con Ugo. Cioè,
0: ma perché parli così?
1: La verità, cioè sei pesantissimo.
0: Ma perché che ho fatto?
1: Ma no, sei pesante, cioè sei pesante, voglio... 100
0: kg?
1: Allora. Cioè, no, ma pesante, non pesante, proprio... Uno lo vede così, lo sente alla radio, fa anche tenerezza, simpatia,
0: tenerezza,
1: così quella...
0: Sorella sempre tenerezza.
1: Beh, te fai tenerezza, cioè nel senso che non è una cosa brutta tenerezza,
0: cioè, ma allora io vengo qua ogni volta mi massacri sempre.
1: Ma io infatti ti sto dicendo è simpatico, fa tenerezza, cioè che
0: no, tenerezza,
1: ma
0: no.
1: E che vuoi che
0: ma
1: te
0: tenerezza
1: dico?
0: Ai bambini.
1: Che ti devo?
0: Ai cani fa tenerezza.
1: Cosa vuoi che ti dica? Sentiamo.
0: No, niente, però almeno una volta ogni tanto vieni.
1: Che come bravo sei? Che sei, che bello che sei.
0: No, non queste robe.
1: Che te devo dire?
0: Niente, ogni tanto viene una pacca sulla spalla, un mezzo sorriso,
1: insomma. Ah, ho capito, mezzo sorriso. va bene così,
0: sì, okay, va bene.
1: La pacca sulla spalla te la do dopo, va bene?
0: No, che quella è
1: forte. Non capisco cosa voglia dire,
0: no,
1: cioè, non...
0: per dire dire, no, ma io
1: ma non t'ho insultato, ho detto fai tenerezza.
0: Ma tenerezza, a te uno ti farebbe piacere se ti dicesse
1: sì, se mi faccio tenerezza,
0: fai
1: sì.
0: Tenerezza.
1: Vabbè, ma tu fai tenerezza, cioè che vuoi fa schifo, cioè vuoi fa rabbia, nervoso. Che vuol dire?
0: Non la rabbia.
1: Tenerezza cosa vuol dire? Cioè
0: un po' perit, faccio tenerezza.
1: No, quello fa pena, che è diverso. La tenerezza è uno che è anche due persone che si amano, cioè tenerezza, no? Vabbè. Cioè vabbè, non sa
0: cosa.
1: Non sa l'italiano,
0: quindi. Ma come non sa l'italiano?
1: Tenerezza non è un insulto, cioè non ho mai sentito una cosa del genere.
0: Va bene, sono tenero.
1: Pena è una cosa, tenerezza è un'altra, no?
0: Va bene,
1: vabbè. Sembra radio tristezza, in effetti è vero, cioè, perché mi sta a dire cose, perché lui mi parli sempre male di me.
0: Ma l'ho fatto così.
1: Vabbè, è uguale, cioè non è che ma il senso era quello, insomma. Ma scusa, Ugo, tu sei diventato qualcuno perché io ti ho insultato da anni e anni e anni. Se io smettessi di farlo, poi vieni giudicato per quello che sei. Capisci?
0: Tenero.
1: No, tenero. Cioè, ricordati sempre che se uno ti insulta, per diciamo, adesso non mi viene il termine, la gente dice poverino, dai, ma non è così male, dai, non è così brutto.
0: Ma infatti a me quando mi insulti io mica dico niente.
1: No, l'hai appena detto, mentre mi insulti la mattina.
0: Ma stavo ridendo, vado.
1: No, tu l'hai detto con io. Allora da oggi in poi io dirò il contrario. Cioè dirò quanto sei bravo, sì, quanto sei intelligente, quanto sei bello.
0: Ma si sa che non è vero, che lo dici, che non ci credi.
1: No, no, sono attore, io riesco a recitare benissimo, quindi va alla grande. Quindi da oggi in poi io dirò, ragazzi, quanto è ti vedo dimagrito.
0: Sì, ma fino a un certo punto.
1: No, vabbè, stai bene. Quando fai gli interventi, dico, oh, che bella battuta, grande. Cioè, faccio così sei più contento
0: certo.
1: E la gente non dirà più che te, che poverino, ce l'hanno con lui, non è così male, capito? Invece ti descrivo che bello, pensa quando vai a fare le serate che la gente dirà bello, ma dov'è che lo vede bello? Non ci vede a tavolo, ma è in cesso, sì, perché nella psiche umana è così che funziona, no? Cioè, se tu per esempio vabbè, non mi fa fare esempi strani, la gente non si accontenta mai, cioè la gente non si accontenta, se tu gli dai 5 vuole 6, se vuole 6 vuole 7 e le sono tutte frustrazioni che la persona ha e scarica su di te, capito?
0: Esatto.
1: Ok, quindi se io ti dico che perché sono le mie frustrazioni, cioè non ce l'ho con te perché sono frustrato io, capito?
0: Ma io sono contento, Andrea.
1: Non ha capito niente, comunque fa niente.
0: Senti, Bloodsatch, c'è la pubblicità.
1: Allora, blocco corto, ragazzi.
0: Ma che blocco corto?
1: Vabbè, diciamo così tanto.
2: Andrea, da tavolo show su Studio Più.
3: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: c'è uno che mi ha scritto. Allora, stamattina sono andato a fare gli esami del sangue presto. Uno mi ha scritto: Andrea, te potevi, te le inventi tutte, pur di non lavorare, vedi, potevi stare a digiuno fino alle 9 e andare dopo. Ma io dico, no, ma veramente, cioè, ma questo qua verrà bloccato per sempre. Cioè, io non voglio più avere a che fare con te. Cioè, non capisco. Boh, perché ho fatto ritardo, un quarto d'ora, 20
1: minuti.
0: Neanche,
1: 12
0: no,
1: minuti.
0: Vabbè, ma ci sta che io. Però voglio dire, ma che vuol dire alle 9? Sto a digiuno fino alle 9, poi vado alle 9, c'è una
1: ma
0: fila.
1: Ma se avevi preso appuntamento alle 7.
0: Cioè, no, ma c'è la fila alle 9 che da qua fino alla Spezia. Cioè, come. Quando arrivi, è il tuo turno, è partito pure il traghetto. Cioè non ho capito perché sono stato presto. Stamattina sono stato presto. Fa tutto di corsa così per venire qua prima. Questo, guarda che c'è sempre il cagà. C'è sempre. Una cosa incredibile. Cioè, vattene a piangere.
1: No,
0: ma veramente con tutto il cuore proprio. Andrea, invece, io ti mando il buongiorno e benvenuto, Alessandro. Oh, grande Alessandro, meno male. Arriva quando vuoi, Andrea. Ah, vabbè, siete proprio cattivi proprio. Va bene. Andrea, sei peggio degli statali, tacci tua. Ma vedi che ce l'hanno con me? Io lo sapevo, cioè, non. Io non dovevo proprio venire. Cioè, non venivo. Dicevo, stavo male, così con la. Che cattivi che siete. Vabbè, Ugo, fa tenerezza, taglialo con un grissino. Vedi, la gente è cattiva, veramente. Certo. Sei un tonno, praticamente. Ti ha dato del tonno, certo. Cioè, sei il tonno del braccio di ferro.
1: Di
0: Pinocchio, che era il tonno? Era di Pinocchio.
1: Era
0: il tonno.
1: Era la balena.
0: La balena, quella che si è ingoiata da Pinocchio. Ma
1: Geppetto.
0: Dentro Geppetto e anche Pinocchio.
1: Sì, poi lo
0: Pinocchio
1: raggiunge.
0: Non è che lo raggiunge. Lo raggiunge. Cioè, ma io quando parlo, ma perché devi correggere se non è giusto quello che.
1: La storia di Pinocchio.
0: Quindi il Pinocchio viene inghiottito dalla balena, sì o no?
1: Sì,
0: perché mi hai detto no? Ma non è che c'ha. Non ho detto prima Pinocchio e poi Geppetto. Io ho detto Pinocchio che viene inghiottito dalla balena, no?
1: Sì.
0: Non va bene.
1: No, sì. Viene
0: quindi devo partire dall'inizio.
1: Dall'inizio della storia.
0: Dall'inizio della storia, un ciocco di legno.
1: Il ciocco di legno, no. Troppo prima.
0: No, dimmi, da dove devo partire? Dimmi, sentiamo.
1: No, cioè Pinocchio giustamente è dentro la balena.
0: No, tu hai detto di no, hai detto no, prima c'è. No, quello è Geppetto.
1: Geppetto va prima.
0: Sì, tu prima mi hai corretto dicendomi.
1: Io a parlare, scusa.
0: La prima cosa che mi hai detto è: no, ma quello è Pinocchio, quello è Geppetto. Già hai fatto un errore.
1: Esatto, perché tutti e due poi finiscono nella.
0: Perché
1: nella
0: io ho detto: no, ma quella è anche, ma anche Pinocchio. E tu mi hai detto: no, ma dopo, capito? Cioè,
1: ma non stiamo a sindacare.
0: No,
1: sbagliato.
0: Ma questo non
1: sbagliato.
0: È che hai sbagliato, te stai a far via dall'ansia, del brutto. Cioè,
1: ma come mi
0: sta calmo, non entri nella balena.
1: Non entri.
0: Non ce la fai. La bocca è piccola, insomma. Non è. La tua, mica la balena. La balena è enorme. La tua è piccolina. Cioè. Vabbè, comunque. Posso andare avanti con la storia?
1: Sì,
0: o,
1: prego.
0: O vuoi correggermi in continuazione?
1: Ma non ti occorre, dai, Andrea, scusami.
0: Tre volte mi hai fermato.
1: Ho sbagliato.
0: No, non devi dire che hai sbagliato. Tu, se non sbagli mai, sei perfetto,
1: dai,
0: sei bravissimo.
1: Dai.
0: Cioè, ma secondo me sei uno dei più bravi del mondo.
1: No, te l'ho detto col cuore in mano.
0: No, lascia stare. Tu lo puoi dire col polmone in mano, non col cuore. Dimmi, Andrea, ma come porti i capelli? Allora, non mi sono pettinato stamattina, va bene? Mi sono svegliato, sono venuto qua. Ma se ti rompi con io, cioè, proprio alla grandissima. Stamattina, cioè. Ma hai studiato? Sì, per gli esami del sangue ho studiato. Mi sono preparato questa notte. Sono andato lì col braccio tutto preparato. Dimmi, ha fatto una carezza l'infermiera sul braccino. No, sto scherzando. Dimmi la verità. Gli ho detto ieri sera a mia moglie: mi tradisci con un altro? Vabbè, niente, ragazzi, non.
1: Scusa.
0: Ho fatto bene, ho fatto male. Non so se ma perché mi portano su delle cose che io non voglio commentare? Che stavo dicendo prima?
1: Della balena.
0: Ma che c'è? Perché no. Parlavo della balena adesso? Perché parlavo della balena? Vedi che tu mi interrompi.
1: Del tonno, Andrea.
0: Ho capito. Del tonno. È il tonno, vabbè, non mi ricordo più.
1: Parlavi,
0: cioè,
1: del tonno,
0: Allora, se tu mi interrompi, io perdo il filo del discorso, capito? Non
1: sì,
0: riesco.
1: Stavi parlando, Andrea, del
0: è il tonno, ma non mi ricordo più perché parlavo del tonno.
1: Riferito
0: forse
1: a
0: perché
1: me.
0: Tu sei il capitano, quello della pubblicità, quello.
1: Della pubblicità, bravissimo.
0: Ah, no, non è quello.
1: No, stavi dicendo il tonno, io ti ho detto no, non è il.
0: Ieri sera ho detto a mia moglie se mi tradisce con un altro. Ho fatto bene? Allora, innanzitutto è sempre lo stesso. Cioè, non è un altro, è sempre lo stesso, cioè è sempre lo stesso amante. domande. Allora, uomini, rassegnatevi e pensate una cosa bella. Non pensate alle corna, perché le corna ce le abbiamo tutti. Cioè, la donna prima o poi le corna te le fa. Cioè, stai sereno, stai tranquillo. Che non... L'importante è quando ti arriva il pensiero delle corna, lo accartocci e lo butti via.
1: Certo.
0: Si fa anche in analisi, se... è vero. Lo le disegni e poi le bruci. Non... Sì, oppure le sotterri, si fa in analisi, lascia stare, tu non sei ignorante come una capra, non sai niente. Non
1: certo.
0: È. Vabbè, comunque, rassegnate. Quando la donna ti dice no, assolutamente no, è già andata. Oppure cosa fa? Fanno finta di no, ma io ti amo troppo, ti lascio perché ti amo troppo. Quando la donna ti dice ti amo perché ti amo troppo, è già con un altro. Stai sereno, sei una... ma no, ma cosa dici? Ti amo troppo. Allora, se tu ami tanto una persona, ma come fai a lasciare? O questo ti mena, ti lega alla sedia e ti sevizia, ti dà delle testate, se no non vuoi lasciare uno perché lo ami troppo, cioè non una puttana, cioè una cosa senza senso, non ha senso, non, però ci sono quelli, no, facciamo una pausa che poi dopo ci riprendiamo, così chiudi la storia con l'amante in qualche modo e poi dopo ci riprendiamo, è cornuto sempre con noi. Vabbè, non parliamo di corna, ragazzi, che siamo tutti consapevoli di averle. L'unico consiglio che ti posso dare io è non rimanere in porta. Cioè, non no, se rimani sotto la porta sbatti con la testa, capito? No, ha un doppio senso questo. Mio padre mi diceva sempre: ma tu non rimanere in porta. E io dicevo: ma cosa vuol dire non rimanere in porta? Cioè, ma all'attacco pure tu, cioè, non è che stai lì a prendere un'altra palla. Che fai? Aspetti l'altra pallonata, aspetti le altre corna, aspetti, le vuoi parare,
1: le vuoi parare.
0: Lascia stare, vai all'attacco anche tu, lascia la porta libera, stando libero o chiuso, guarda, nel senso, lasci la porta libera e vai anche tu all'attacco, vai all'attacco. Vedrai che al massimo pareggi. Andrea, se arrivi in ritardo di mezz'ora per gli esami del sangue, Achille, che gli fanno? Gli smontano e gli rimontano ogni mattina gli organi. Allora io c'ho la clinica qua vicino casa, e quindi fatto velocissimo. C'ho anche il cerotto al braccio, vedete, con l'ovattina, vedete, non è che è finto, l'ho messo.
1: Ma che finto?
0: Qua,
1: dai,
0: lo studio accanto.
1: Ma cosa?
0: No, questo è il nastro bianco, quello tipico, proprio che poi devi strappare velocemente con tutti i peli attaccati, che non ce l'ho, però qualcosa c'ho, un po' di peluria ce l'ho, quindi venivano attaccati. Allora, volevo dire una cosa, vabbè, andiamo avanti.
1: Dai.
0: Catavolo, no, una donna che dice insomma cose.
1: Cosa?
0: Dice, ma no, dice cose che non si possono leggere. Non si possono leggere. Vabbè, andiamo avanti. Mannaggia la miseria.
1: E poi, leggila!
0: No,
1: allora.
0: Poi dice uno si butta a destra, nel senso, che fai?
1: Si butta a destra.
0: Sì. Ugo, se ti pago 456 euro. Puoi sniffare del teflon,
1: ma anche per 4,50
0: no, 4,56
1: ma scritto, i 6 euro li lasci
0: 450 euro, perché lui, allora i 6 euro lui, pensate il cervello, dico come è ingannato, cioè nel senso come è anziato, cioè nel senso i 6 euro l'hanno fatto pensare, quindi lui ha detto no, toglili, non, capito, no, 4,50 deve avere le cose chiare nella testa, non può esserci. Allora, ma non rispondere nemmeno a questa gente, che a tavolo, che ti scrive queste cose. Lo so, hai ragione, però io sai che leggo tutto, sono... Poi li blocco, li blocco anche nel cervello. Vabbè, allora, facciamo così, mettiamo una canzone e poi io basta, metto solo canzoni stamattina.
2: Andrea, tavolo, show su Studio Più.

0: mi state accanendo su questa canzone. Non so come mai, Catavolo, perché non togli le canzoni e parli e basta. Allora, e poi invece c'è uno che ha scritto prima ha scritto e ora un po' di musica. Cioè, adesso questo verrà bloccato per sempre, sì, anche questo. Come si fa a bloccare questo qua? Non ora un po' di musica. Eccolo qua, aspetta che lo blocco subito, così non può più scrivere e rompico. Cioè, io faccio quello che voglio, ma non ho capito, ma aspetta, rispondi subito. Ti do 10 secondi per rispondere e chiedere scusa. Se no io ti cancello proprio. Ma non è che io vado nel posto di lavoro di uno e ti faccio ehi, a destra, più a destra. Tu che lo fa come gli pare. Cioè, nel senso, se non ti va che vuoi più musica, e vada via il vai a sentirti la musica per i cavoli tuoi. Io non ho capito. No, vedi, non rispondere nemmeno.
1: No, devi dare il tempo, sai che arriva.
0: Allora, lo chiamo, rompi con gli...
1: Dai! Cioè,
0: lo chiamo e vedrai che se che pensi che non lo chiamo, lo chiamo. Dimmi, tanto non mi risponde, lo so già che come cosa vuoi dalla mia vita? Prima perché da bloccarlo un po' da vigliacchi, non è giusto. Però lo insulto io e
1: lo insulto.
0: Gli dico perché mi scrivi queste cose? Dimmi.
2: Messaggio gratuito.
0: È staccato, l'ha staccato. Sì, l'ha buttato per. Ha aperto il finestrino e l'ha iettato proprio. Non... 377, vediamo, riproviamo. Vediamo se 335. Ok, vediamo un po'. Vediamo. Provo. Se risponde. Non va proprio.
2: Messaggio gratuito.
0: No, niente, non va. Niente, non. Chi te vive? Vabbè, comunque. Dopo ricordo perché lo voglio chiamare ancora 7-8 volte.
1: Sempre,
0: allora, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ugo, ma per odontoiatria mi daresti in cambio quello che prendi tu ogni mattina? Ma in che senso?
1: Non ho capito niente. Io ho capito solo odontoiatra.
0: Boh, vabbè, non. Ugo, ma per odontoiatria. Odontoiatria, sì. Mi daresti in cambio quello che prendi tu ogni mattina? Ma che vuol dire? Non,
1: ma che vuole l'adesivo? Che
0: ah, quello che non ha risposto al telefono, ma io ti voglio bene. Tua sorella. Anche tua sorella mi vuole tanto bene. Andrea, per favore, ti prego, commenta questa. Allora, ragazzi, se mi mandate donne nude, ma cosa devo commentare? Devo partire da Adamo ed Eva. Cioè non è... Ma non si possono commentare queste cose. Che ci sono anche quelli che non la prendono da... Da anni, cioè voglio dire. Ma io non capisco veramente. Ugo, sabato sera era scatenata a Mondichiari. È vero. Cioè...
1: Peccato che ti sei trovato nel momento in cui io ero e non nella pausa. Peccato.
0: Meno male. C'è la Sil.
1: No, c'è il messaggio.
0: No, brava la Sil, è stata brava la Sil. La Sil è brava, tu un po' meno, però.
1: No, ma per tutta la carità è bravissima.
0: Come erotica. Dimmi, Rodighendro.
1: Chi è Rodighendro?
0: Dentro, come si chiama? Ma vediamo, dimmi.
1: Ciao Andrea, io sono sotto il palco, vieni? La tua risposta non si può leggere, però era sottintesa. E che vengo a fare? Non stai facendo unica?
0: E nel senso, no?
1: Io ti ho scritto, guarda che sono in pausa adesso.
0: A bere il caffè.
1: No, posso
0: Quanti
1: salutare?
0: Caffè ti sei fatto?
1: No, pochi.
0: Pochi? Pochi.
1: Due caffè, anzi, c'è Michele, sì. Il proprietario del Parco Cavour, che ti saluta. Ero con lui, che è venuto a trovarci.
0: Parco Cavour.
1: Parco Cavour, bellissimo parco, dove noi siamo sempre con la radio a fine luglio.
0: Parco acquatico.
1: Parco acquatico, bellissimo.
0: Lui chi è il proprietario?
1: È il proprietario, Michele.
0: Michele. Ciao Michele! Che è successo? Troppo forte, urlato?
1: È volata la cuffia.
0: Mamma. Ha ragione il tipo. Chi è che è il tipo? Ha ragione il tipo.
1: Quello della musica, ma non mi dire.
0: Eh?
1: Quello che ha detto più musica.
0: Sarà affari suoi comunque. Ragione il tipo. Chi è il tipo? Non capisco.
1: Quello che volevi bloccare, forse.
0: No. Dai il numero.

0: Ah, Vanessa sarà, Vanessa.
1: Ah, Vanessa.
0: Cioè, Andrea, che bello che sei quando ti arrabbi. Io mi arrabbio sempre. Non... Ugo, è meglio che fai un po' di esami del sangue, soprattutto dopo i 50 anni. Ah no, li deve ancora fare 50 anni, vedi, non...
1: Magari.
0: Le già fatti 50 anni?
1: No, 50 li ho fatti.
0: Li ha fatti, vedi. Ma no, lui è... sta bene, insomma, no? È ritratto dalla salute.
1: Insomma.
0: Andrea, è meglio essere seduti su una pesca e mangiare una banana o essere seduti su... andiamo avanti,
1: che detto,
0: no, nel senso, è meglio essere seduti su una pesca e mangiare una banana o essere seduti su una banana e mangiare una pesca?
1: Ma secondo te?
0: Meglio essere seduti su una banana.
1: Ma chi?
0: Vabbè, la banana voglio dire è più morbida, non...
1: Ma che morbida?
0: Lo so che tu hai pensato l'inserimento, io ho pensato la banana che la devi mettere in piedi, la metti sdraiata, ti siedi sopra, ti prende quasi tutti e due gli ossi delle le ossa le ossa delle chiappe e quindi non ti fanno male. La pesca, voglio dire, è dura, la metti lì in mezzo, bam, ma sai che male all'osso sacro, cioè non lo so che tu hai pensato all'inserimento perché tu è il tuo mestiere, insomma,
1: male,
0: pensare male. Andrea, come mai sei così permaloso? Io sono permaloso, cioè non è che sono, non è una scoperta, cioè se uno mi fa una critica mi arrabbio come un cane rabbioso, cioè non sono fatto così, non ci posso fare niente. Aspetta, non mi ricordo più. Sì, dobbiamo andare in pubblicità, dobbiamo andare in pubblicità, se no prima che me lo dica Jason Momoa, nano, però
1: nano.
0: Jason Momoa nano, prima me lo dice lui, andiamo in pubblicità, va bene, dai, torniamo dopo, forse, adesso vediamo. Un altro cornuto mi ha scritto, non... vabbè, dopo, oggi è la giornata dei cornuti, siamo tutti cornuti, amici, non ci possiamo dare le a cornate, possiamo prendere. Sono andato a Montichiari, ne avevo di cornuti in giro, anche cornute, perché insomma anche l'uomo non è che si tira indietro. Ieri sono andato in un posto bello, in effetti c'era pieno di gnocca, non, anche lì, e dopo ne parliamo, però è stata una bella esperienza.
2: Andrea Show su Studio Più
3: Spot.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no!

0: Studio Più News.
1: Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
2: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%, forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo. Previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
1: Nella notte massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca, previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: «Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo». Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki, si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile, battuto 2-1, e conquista i quarti di finale. Così anche l'Inghilterra, che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Garage del Garda. Andrea

0: No, vabbè, io sapete che leggo quasi tutto perché alcune cose non si possono mettere, però guardate che la musica di Puntini va messa dopo le 9. Adesso non siete cattivi, la musica non va messa proprio, che non è cavolo nel tuo programma. Allora, no, la musica ci vuole, poi queste cose. Poi se tu metti tutte canzoni belle, che succede? Anche questa era bella, cioè questa ci ha fatto ballare per anni e anni e anni, ma anni fa però, infatti, non è... No, scherzo. Però se tu metti tutte canzoni belle, poi dopo un po' non le apprezzi più, no? Cioè, un po' come quando tu tratti bene bene un uomo o una donna, dopo un po' non ti apprezza più, anzi vuole sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Un uomo sono, una donna sono, non è che sono Bionic Man. Cavolo, ma Sette Nari erano fratelli o cugini? Ma perché ve lo chiedo a me? Ma che ne so? Non lo so, ma penso fratelli, penso.
1: Non lo so, Andrea.
0: Vabbè, non sa niente, non... Buongiorno Andrea, vabbè, c'è uno che ha scritto, ciao Andrea, non so se è un uomo o una donna, mio figlio ha appena 21 anni ed esce con una signora di 55, cosa posso consigliargli? Adesso posso dire una cosa, ma perché mi chiedete a me queste cose, come se io fossi un tuttologo? Esce con una donna di, lui ce n'ha 21 ed esce con una signora di 55, cosa posso consigliargli? Tanta vitamina C, che ti devo dire, non è... Perché adesso non me ne vogliono le donne di 50 anni, però superata una soglia, la donna diciamo che assomigliato, come si dice, do coio coio, cioè nel senso, perché non fa più selezione, cioè non... Perché, no, nel senso che a una certa età si fa più fatica, soprattutto una donna, fa più fatica a trovare un uomo. Vedo che tante donne dai 50, 45, 50 anni fanno fatica a trovare un uomo, dicono ma è pieno di coglioni in giro. Adesso, sinceramente, non lo so se ci sono anche quelli giusti, non è che c'è solo non ci sono solo quelli come Ugo, c'è anche gente normale in giro, penso, non lo so. Dici ma dove lo trovo? Tengo questo perché sanno che trovo di meglio.
1: Tengo questo.
0: È una cosa bruttissima da sentire proprio. Vabbè. Come dire, mi accontento perché tanto è pieno di coglioni in giro, non ne prendo uno peggio, capito? No, vabbè, ma non c'è limite al peggio. Nell'essere umano non c'è limite al peggio. In effetti hanno un po' ragione, perché lasci uno che magari non è proprio da buttare, e poi ne trovi uno che magari peggio, che ne so, ti fa le corna a nastro, a finanga manga, oppure che ne so, è un paragnosta. Andiamo avanti.
1: Andrea, devi parlare del locale dove sei stato, che era
0: ma meglio di no.
1: No, meglio di no.
0: C'erano solo donne. A un certo punto io pensavo di essere su Candid Camera. Ho detto adesso esce qualcuno e mi dice sei su Candid Camera, perché c'erano solo donne. Ma anche erano un po' che non andavo su una spiaggia io.
1: Ma dov'è sto posto?
0: Ma c'erano tutti perizomate, tutte. Ma che è sta cosa qua? Addio al celibato, addio al nubilato, addio nubilato.
1: Nubilato. Sì.
0: A un certo punto c'era una che mi aveva puntato. Questa è una delle addio al nubilato, come si chiamano?
1: Le amiche
0: della Andrea! No! Il tasso alcolico di mattina era già altissimo. Cioè, Andrea, dai, porta i tuoi amici, dai.
1: Porta i tuoi amici.
0: Allora, a un certo punto, ma devono essere come te, urlavo così. Io un po' mi vergognavo perché non, insomma, così qua. Là. A un certo punto, queste avevano 30 anni, 32 anni, così qua. Là. Allora, a un certo punto mi fa, tutti come te, quanti anni hai tu? Io ho detto, io 43. Ah, ok, vai, sei un po' su, ma fisicato così, va alla grande. Penso se gli dicevo l'età vera. Si capottava. Non volevo dire l'età mia, insomma, 32, insomma, non volevo.
1: 32?
0: Corri Forest!
1: Ma chi?
0: Ma è Corri Forest, non è Corri!
1: Giusto!
0: Corri Forest! Non è Corro Forest!
1: Corro Forest!
0: Vabbè, andiamo avanti. Andrea, una certa età, gli uomini e le donne libere sono come i parcheggi il giorno del mercato. I buoni sono presi, solo lì eri, solo quelli per... non ho capito, non...
1: No, io ho capito, Andrea, ho capito. Cioè? Cioè, gli uomini sono buoni, sono come i parcheggi al mercato. Quelli buoni sono occupati, quelli liberi sono quelli con le righe gialle, Andrea.
0: Ah, vabbè, i disabili, vabbè, no, vabbè. Questa è una donna che ha scritto una cosa del genere. No, no. No, ma ci sono anche uomini singoli interessanti, cioè non... cioè, beh, se, voglio dire, perché non può esserci un uomo singolo interessante? Beh, la miseria, ragazzi, tutti... Catavolo, hanno ragione le donne, c'è una manica di... Vabbè, allora, però, scusate, posso dire una cosa? L'avete creato voi l'uomo? Cioè, l'uomo... è stato creato dalla donna a livello cerebrale, non a livello fisico sarebbe da discuterne un po', però non possiamo, non abbiamo tempo, insomma, chi ci ha creato, non ci ha creato, chi ci crede, chi non ci crede, il fango, Adamo, Eva, via dicendo, no? La costola, quelle cose là, ma a livello cerebrale l'uomo è stato creato dalla donna, perché a forza di, ma nei secoli, non come le gocce cinesi, no? Non in un giorno, tre giorni, come ha fatto quello lì, insomma, nei secoli hanno cominciato piano piano e si passavano il testimone, tu digli di non mettere le ciabattine, non sporcare, non fare così, non fare cosà, non fare così, devi, no, deve fare così, no, si deve depilare, no, perché è più bello depilato, poi deve fare questo. L'avete creato a vostra immagine e somiglianza, adesso non vi potete lamentare. Se questo si fa, va dall'estetista, fa tutte le cose che facevate voi, si cura alla grande, guarda tutti i culi possibili immaginabili, fa condotte promiscuo, cioè non, l'avete creato voi, cioè non è che ci siamo creati da soli, noi il cervello non ce l'abbiamo,
1: non ce l'abbiamo
0: il cervello, e dai, e poi dopo si lamentano, dice, ma mi mette le corde,
1: Andrea, scusami, cioè, qui c'è il blocco corto.
0: Ah, c'è il blocco corto. Volevo parlare di un'attrice famosissima, Margot Robbie.
1: Ah, mamma mia,
0: Vabbè, ne parliamo dopo, sì, no? Sì. Perché in una scena di un film, a proposito di nudi, nudità, così quella, lei proprio nella scena del film con DiCaprio aveva, no, non portava le mutandine proprio per te la ricordi la scena?
1: The Wolf of Wall Street,
0: bravissimo. Vabbè, dopo ne parliamo dopo, se no poi dopo uno ci rimane male, no, si blocca la crescita
2: su Studio Più.
0: Questa la mettiamo dopo, questa è Fred Buscaglione, questa la mettiamo dopo.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri,
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: mai stamattina la gente si è fissata sulle corna, non so come mai, cioè. Mia moglie mi ha fatto le corna una sola volta, ma mi ha promesso che non me le farà più e io mi sono fidato di lei. Allora, caro ascoltatore, l'unicorno non esiste, cioè non nelle favole, ma non c'è in natura. L'unicorno non c'è. Se la donna ti fa le corna, o anche l'uomo, una volta te le farà sempre. Cioè, che è vizio quello, Cadavo, tante donne non hanno autostima, è per quello che fanno le corna. È vero, c'è la donna che non si piace, vuole i complimenti degli altri uomini, cerca, diciamo, le giustificazioni, no? Cerca i consensi, anche se lui dice no, non è vero, ma come no? Cioè, ma lo faccio per me stessa, dai ragazza, cioè, ti vesti come una vamp della vamp spettacolo, per andare a prendere il caffè, non è che cerchi qualche consenso, ma ci sta, voglio dire, ma è normale, però non dirti no, oppure che ne so, si rifanno tutte, dici ma no, non lo faccio per me, sì. Per te lo fai, sì. Ho capito, va bene, certo. Ma ci sta a piacere agli altri, ma non dire di no, non dire che non vuoi consensi, vuoi consensi, vabbè, comunque tutti vogliamo i consensi, a chi piacerebbe, a chi non piacerebbe dire oh, vai al bar, dici oh che figo che sei, cadavolo stamattina, a chi non piacerebbe,
1: infatti,
0: a tutti piacerebbe, però non è che io dico no, io preferisco che vada ad andare al bar e dico ehi, fai cagare stamattina, cadavolo, cioè non, nessuno vorrebbe una cosa del genere, credo, non lo so, non... Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno Andrea, ieri mentre cambiavo mia figlia di 7 anni ho fatto Aziz e le dicevo bella bella come culo de cammella. Lei rideva come ride Ugo e batteva la mano destra sul ginocchio.
1: No, ma dai!
0: Francesco D'Ascoli. Allora, Francesco D'Ascoli, fai così, fagli un video quando rifallo perché è troppo bello.
1: Bellissimo.
0: Magari non fino in qua dalla faccia, però per la privacy, però troppo bello vedere una bambina che ride come te, si batte. Troppo bello. Va bene. Ciao, che tavolo, sono a Cannes. Cannes, dove c'è il tappeto rosso, no?
1: Sì, bravo, il tappeto rosso.
0: Tappeto rosso, Cannes è la cosa del cinema, no? Il festival del cinema di Cannes. Però tutti i grandi attori hanno visto, certo. Recitare la parte. Cadavolo, prima di Cannes, non ci puoi commentare quella delle mutande. Qual è quella delle mutande?
1: Ah, Margot Robbie, Andrea.
0: Margot Robbie, sì, avevo trovato un articolo che me l'avevano mandato, a dire la verità. Non è che io cerco niente, ragazzi, sì. Mi arriva tutto. In the Wolf of Wall Street, in the Wolf, in the, sembrava una canzone dei Beatles, invece in the Navy era dei Beatles, non era dei Beatles, Village People forse,
1: esatto.
0: Ah, ok, andiamo. Vabbè. In the Wolf of Wall Street, allora la volpe,
1: non è la volpe, Andrea,
0: il lupo di Wall Street,
1: oh, bravo.
0: Vabbè, Wolf, sì, è il lupo, in effetti hai ragione. The Wolf of Wall Street, Margot Robbie, che è una bionda, una bella bionda
1: fotonica,
0: c'era foto, infatti, cioè una bella donna, insomma, non è... Vabbè, ma invecchierà pure lei, cioè sai, alcune donne, no, non vedono l'ora di vedere le amiche vecchie per dire hai visto, c'ha la cellulite, visto anche lei, visto al marito che per anni ha detto mazza che bella donna, che bella donna, che bella donna. Le donne rosicano in silenzio fino a quando quella lì non invecchia. Quando mostra un po' di segni di cedimento, di cellulite, cose strane, così rughe, così, hai visto c'è la cellulite, subito glielo fanno notare al marito, oppure lo mettono in condizione di guardare lei, non è che gli dicono guarda c'è la cellulite, hai visto che costume che c'ha, che la Maria, hai visto che costume la che Maria. Ha il marito guarda e nota la cellulite, dice gli sta bene, bene. E il marito dice ah, a casa gli è andata la cellulite, capito? Cioè insomma, le donne siete tremende, siete tremende. Sì, sì. Mamma, ne pensate una e ne fate sette, il contrario.
1: Ma cosa?
0: Vabbè, questa Margot Robbie non ha indossato biancheria intima, quindi le mutandine, nella scena della nursery Vabbè, della nascita.
1: No, nella nursery dove c'avevano la stanza del bambino, Andrea, la nursery.
0: Ah, ok. Per rimanere fedele al suo personaggio e ottenere una reazione genuina da parte di Leonardo DiCaprio. Cioè, praticamente lei si è messa come si fa quando va dal ginecologo, no?
1: Esatto.
0: Si è messa così, senza mutandine, perché affinché DiCaprio, l'attore maschio, avesse una reazione genuina. Capito? Cioè, non... vabbè, comunque non è il famoso metodo senza Sliponsky, no?
1: Ma chi è?
0: È il metodo chi senza è? Sliponsky. Vabbè, andiamo. La battuta di Eugenio.
1: Ma chi
0: salutiamo.
1: È Eugenio?
0: Eugenio 2. Eugenio
1: ma chi
0: 2.
1: È?
0: Buongiorno, venga Dimitri, venga.
1: Ah, è arrivato
0: Dimitri, ragazzi. Come stai? Sembra Magnum P.I. senza capelli. È vero.
1: Ciao Dimitri.
0: C'hai un po' del Magnum P.I.
1: Ma è figo però.
0: Il baffo, ti manca il baffo? Come
2: tutto
0: mai?
2: Mi manca.
0: No, ti manca la Ferrari, ti manca il baffo, il ricciolo, il baffo. Dai, riesci e rientra.
1: Riesci e rientra.
0: Immagini, magicamente uno entra, il futuro sarà così, no? Uno entra in una stanza e esce fuori un'altra persona, un figo pazzesco. Io vorrei lanciare una. Mi è venuta un'idea. Se qualcuno avesse la capacità di. Come si dice? Di fare le app, io ho un'idea fotonica. Se la dico, me la rubano. Sicuramente la dico?
2: Certo.
0: Me la rubano.
1: Allora, no, fagli prendere il microfono, Andrea, dietro.
0: Ah, prendi il microfono, dice che sennò poi non si sente. Capito?
1: Siediti pure, Dimitri.
0: Anche la sedia, anche la sedia. Sennò sembri alto 70 metri. Non è.
2: Pensavo
1: che fosse alto, sì.
0: Io sono seduto comunque, no? Sennò non c'è Achille dal giardino. Achille non c'è stamattina perché è andato dal meccanico. Ogni 15 giorni va dal meccanico, fa un tagliandino alla macchina. Però Tirchio chiaramente non la cambia, la tiene. Spende più di meccanico che di macchina, che rata di macchina nuova.
1: Ma vuole che gliela compri tu? Ancora non hai capito, Andrea.
0: Non ho capito.
1: Vuole che gliela compri tu la macchina?
0: Certo. È il mio rappresentante, gliela devo comprare.
1: Che
0: devo fare, ragazzi? Non mi ricordo più cosa stavamo dicendo. Non mi ricordo.
1: Ma c'è una canzone all'app, Andrea. L'app, un'app.
0: No, vedi, io devo mettere la canzone adesso perché il suo cervello dice siamo in ritardo.
1: No, non in ritardo, siccome devo mettere il jingle, però stavi parlando dell'app. Stavi parlando di questa.
0: No, non ne parlo più, basta, non ne parlo più.
1: Ma sembra strano.
0: Ma mi hai rubato un mouse?
2: No, io.
0: E l'hai portato laggiù, l'hai portato. Questo serve.
2: A due ne hai.
0: Sì, ne ho due. Uno per i messaggi e l'altro per il palinsesto. Ugo non fa niente, tu sembra che faccia.
1: Non fa niente, c'ha tutto lui lì, io sono di qua.
0: Vabbè, ho capito,
1: la faccio io. Se io fossi di là, ti darei una mano.
0: Se io fossi donna, che c'entra? Ma che vuol dire? Cioè, però faccio tutto io, la regia, tutto.
1: Beh, certo.
0: Mando io le canzoni, faccio. Pensavo che facesse lui qualcosa.
2: A te ti pagano anche, però.
0: Sì, hai ragione.
1: Beh, un discorso professionale. Certo.
0: Uno ha scritto con un rappresentante come Achille, chissà quante pizze vendi. No, devo essere sincero, che io. Allora, lui è onesto. È proprio l'onestà fatta a persona. Anche Ugo è onesto, però più. Hai capito, no?
1: Ci siamo più capiti. Cosa? No, scusate.
0: No, sei onesto fino al 99. Accendo no.
1: Io sono. Se mi conosci bene, sai che sono onestissimo.
0: Onesto dal punto di vista monetario. Dal punto di vista della menzognetta, ogni tanto la bugia.
1: Sono una carogna!
0: No, la bugia la dice.
1: Ma anche bugia bianca, quelle che non fanno male.
0: Non esistono bugie bianche e bugie.
1: No, c'è la bugia bianca, quella che dici magari per. Non creare casini, hai capito?
0: Quindi sempre bugia, la verità va detta sempre.
1: Sì.
0: Sempre.
1: Ci sono modi e modi, però magari una persona è suscettibile.
0: No, ma non esiste proprio. Non è. Se no torniamo al discorso di prima, ti lascio perché ti amo troppo. Mi allontano te perché ti amo troppo.
1: C'hai ragione, alla fine.
0: Ma è una puttanata, dai. È una bugia bianca per non farti del male proprio. Dillo, sono cornuto, basta. Cioè, voglio dire, no. Tu che hai una storia d'amore, tu, no?
2: D'amore, sì.
0: Insomma, che.
2: La mia storia d'amore dipende da lei.
0: Come tutte,
2: esattamente.
0: Come tutte.
1: No, comunque,
2: Andrea,
1: chiedo scusa.
0: Sta parlando di Dimitri.
2: Non è più storia d'amore, non è più storia d'amore.
1: Siccome una volta ha detto: quando non mi vedrai più con la barba, sarò single. Io me lo ricordo, sta roba.
2: Ho fatto qualche giorno di ferie al mare. Ho chiesto autorizzazione di togliere la barba perché sennò sarebbe rimasto il segno del sole. Quindi,
0: hai chiesto l'autorizzazione a lei e lei ha detto
2: però
0: sì.
2: Ieri sera l'ho senza chiedere, rifatta, che siamo tornati dal mare, quindi ho rifatto la barba.
0: E lei?
2: E subito, perché hai fatto la barba?
1: Preso
2: dallo slancio. Ma ho preso un'iniziativa sbagliatissima.
0: Sbagliata.
2: Da adesso ritornerò alla barba.
0: Torna alla barba. O torna alla barba o non torna più lei. Ma la donna decide sempre su tutto, cioè non è che poi fa finta di no, ma no, ma io non, ma io non voglio la ragione, non la voglio la ragione.
1: Certo, certo.
0: Vabbè, comunque, parliamo di altre cose, perché di cosa stavamo parlando? Non mi ricordo più. Ci interrompe.
1: Dell'app, l'app, Andrea, vuoi jingle, parlare l'app?
0: No, lui stava parlando della qualcosa, non...
2: Io ero collegato a te con la tua app, perché però non vuoi dire...
0: Ah, l'app, allora, io in questi giorni sono andato in qualche locale, no? Così, giusto per riassaporare, diciamo, quell'ebbrezza così. che sapore strano. E devo essere sincero che c'è pieno di fauna in giro, cioè nel senso che c'è... Sarà l'estate, non
2: giovane,
0: so.
2: Molto giovane.
0: Molto giovane, giovanile la situazione, giovanile. E devo essere sincero che c'è una fame, c'è fame in giro. C'è fame, c'è queste... No, non voglio parlare male delle donne, fanno bene, ci mancherebbe, però sarà l'estate, non so, però c'è, vanno a caccia anche loro ormai, cioè non è... Una volta la caccia era riservata all'uomo, io ero un po' che non uscivo,
2: parità,
0: non frequentavo.
2: Adesso la parità.
0: È parità, cioè completamente, cioè la donna esce,
2: anzi,
0: già con le frecce proprio...
2: Forse il contrario.
0: Forse il contrario, c'è più caccia della donna che... Questo non vuol dire che no, si mancherebbe, è giusto così, va bene così, però uno che non è abituato non se l'aspetta, diciamo, questo sguardo, questi sguardi, diciamo, che mi sono sentito quaglia, mi sono sentito, capito? Non è... Sono andato in un bar, mi sono sentito quaglia, ma quaglia, quaglia proprio, a un certo punto sono andato via, allora... Cioè, dai, per favore. Vabbè, comunque, non mi ricordo che stavo dicendo.
1: L'app, Andrea.
0: L'app. Io ho pensato una cosa, perché visto che le donne anche vorrebbero cacciare, però c'è sempre quella cosa di sguardi, ci si sguarda, no? Ci si sguarda, ci si sguarda,
1: ci si sguarda,
0: ci si sguarda così quella, no? Però non c'è mai chi fa la prima mossa, no? La prima mossa non c'è mai chi. Io ho pensato di fare un'app, senti qua, questa è geniale. Dove tu, sai che tu quando inquadri un fiore, c'è un'app dove ti dice quel fiore se è malato, non è malato, se come è messo, se devi dargli l'acqua, troppa acqua, se, la sai, la conosci questa
2: app? Sì, ma c'è anche per il vino.
0: Per il vino, oppure fai una foto, una sdraio, vedi dove è, dove è nata, come...
2: Tu mi hai fatto vedere quella anche degli alimenti che puoi andare...
0: Gli alimenti, così quella... Facciamola anche sugli uomini e sulle donne. Cioè, nel senso che uno ti inquadra, la donna ti inquadra da lontano e esce fuori tutto... Come se fa gli esami del sangue, tutto... E beh, scusa, ma che fa? Compra scatola chiusa. Magari prendi uno che è messo male, malato, non... E invece sai che è sano e di già qualcosa. Cioè, perché oggi come oggi bisogna stare attenti anche a sta cosa qua, no? Inquadri una donna e dici... Beh, ti esce fuori, che ne so, 6 kg di cellulite, 12 di silicone, e tu sai già che...
2: Sai già quello che trovi.
0: Che trovi sotto la confezione.
1: Confezione?
0: No, scusa, ma non è... Dico cattiveria, dico...
1: Ma vedrai che te la fregano, Andrea, ormai l'hai detto, vedrai che te la fregano.
0: È bellissima, è bellissima. Oppure un'app dove tu inquadri uno o una e gli mandi il messaggio. È un messaggio che si cancella, sai come le foto che fanno, che si fanno le foto, ti mandano le foto dopo che si autoeliminano le foto, no? Quindi tu non ne puoi memorizzare, non la sapevi sta cosa?
1: Sì, foto temporanea.
2: Sì. C'è una cosa simile che si fa con gli iPhone, però devi avere l'autorizzazione dall'altra parte, ti avvicini, leggi il suo telefono, c'è una cosa così. Adesso io non sono super tecnologico.
0: No, io ti inquadro da lontano e riesco a comunicare con te. Della tipo che ti arriva un messaggio: ciao, sei molto bella, per dire, no?
2: Vabbè, adesso
0: è figata. Poi il messaggio, se lei vuole, c'ha 10 secondi per rispondere, altrimenti si autoelimina.
2: C'è gente che prende 80 denunce al giorno.
0: No, no, aspetta, aspetta, però no, perché io ho pensato, anche a questo ho pensato, no? Dice, c'è la privacy, no? Perfetto, ma tu non è che entri nei sensibili, così dati sensibili, tu entri solamente. È un messaggio che tu gli arriva a lei, basta.
2: Gli arriverà sempre con il suo numero, quindi vuol dire che
0: no,
2: tu...
0: non gli arriva il suo numero, c'è un'app, gli arriva,
2: tu scarichi, lei deve avere questa app,
0: ma tutti se la scaricherebbero, cioè dai, sincero, c'ha l'app anche lei, tu tac e gli arriva, e gli arriva il messaggio, capito? Cioè sei interessante, boom, e tu gli rispondi.
2: Tu sai le scenate che vedresti in giro in piazza Desenzano,
0: le botte da orbi,
2: il messaggio, chi è, chi non è,
0: no, ma è l'app, ma come hai scaricato l'app? Ma quella di Catavolo. Disastro. Vabbè, oh, se vuoi morire, cioè non...
1: Scusate.
0: Pensa che ero a fare gli esami del sangue stamattina, a un certo punto è entrato il becchino, è entrato un... che accompagnava la mamma a fare gli esami del sangue, e... tutto vestito di nero con la giacca, l'ho riconosciuto perché insomma alle 7 di mattina uno vestito con la giacca e la cravatta nera, tutto nero preciso, così quella, e... io ho preso paura perché, cioè, tu vai a fare gli esami del sangue, ho fatto già il becchino, cioè non, non basta prima il prete, dicevo, hanno riso tutti. Sì, vabbè, comunque il prete non l'ho visto, è nascosto, forse sta facendo
2: portano avanti,
0: avanti, si porta una maglia la grande proprio, e gli faccio ritira gli esami, non mi ridai i soldi che tanto non serve, non serve a niente. Va bene, allora mettiamo un jingle, sennò poi dopo lui non... Ma non l'hai ancora messo?
1: Eh no, perché non sapevo se poi mandavi una canzone o niente. Va bene, lo metto subito.
0: Allora facciamo così, mandiamo la canzone, se no vai in ansia, ma in sbattimento. Mettiamo una canzone e poi dopo mettiamo il jingle.
3: Andrea, tavolo, show su Studio Più.

0: Allora, c'è uno giustamente che dice: senza saperlo mi aiutate ad aumentare la mia autostima, dopo che vi ascolto non mi sento così ignorante. Beh, ha ragione, ha ragione. Noi siamo qua apposta per aumentare la vostra autostima. Non... Andrea, per caso sei stato, non posso fare citare il nome del locale, però insomma ci stai dentro, fratello. Lapo dice che sotto a, a, andiamo avanti. Andiamo avanti, lasciate stare Lapo, poraccio, che col sole poi fa caldo, ragazzi. E bisogna stare attenti che sia un uomo ormai 2026. Che vuol dire?
1: Vuol dire che in quella app lì ti deve dire se sei uomo o donna. Devi stare attento se sei uomo o donna, perché ormai nel 2026 è tutto lecito, no?
0: Ah, ok, devi stare attento. Ah, ok, ok, ok. Sì, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non, domande. Parlavi della sincerità di Achille e Ugo. Ah, prima, sì, ma lo lasciamo stare. Non entriamo. Anche Ugo è sincero. Lui dice: allora, Achille ti deve dire la verità, te la dice proprio in faccia, proprio senza problemi. Ugo è più. È un po' bugiardino, dai.
2: No, devo fare un po'. Devo
0: buono.
2: Prenderla larga.
0: No, sì, è bugiardino, dai, è bugiardino. Dipende, dipende. Se gli va genio la cosa. Se va a suo, diciamo, come si dice, a suo
2: vantaggio,
0: a suo vantaggio, la bugia te la dice, non ti dice la verità. La verità non te la dice. Va bene, è arrivato il momento del nostro One Day Sponsor. Io direi di schiacciare
3: studio
0: e mangiare.
3: One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con
2: Garage del Garda. Siamo a Desenzano del Garda e con noi è tornato Dimitri. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao
0: Dimitri,
1: tutti.
0: Che poi è diventato un amico con la frequentazione della radio. È una bellissima persona. E poi c'ha una cosa che ci accomuna, la povertà. Cioè non, no, scherzo. Senti, allora Dimitri, Garage del Garda, vabbè, io so un po' tutto di Garage del Garda. È un bellissimo posto dove tu lavori.
1: Io lavoro, sì, cioè, faccio sostanzialmente come in una band,
0: direttore, no? Commerciale,
1: no, faccio il frontman.
0: Il frontman, ok.
1: Ed è giusto, ho avuto piacere che sia venuto Massimo anche settimana scorsa. Comunque
0: Massimo, che è il proprietario,
1: esattamente, insieme, okay, a Oriana. Perché spesso.
0: Ma Massimo e Oriana, cioè Oriana la proprietaria.
1: Oriana è la proprietaria.
0: Massimo fa quello che dice Oriana.
1: Sì, e gestisce un po' tutto il resto.
0: Ecco, perfetto, quindi comanda Oriana. Perfetto, lo sappiamo già. Okay. Che saluto. Sì.
1: Quindi è giusto sapere chi, oltre a me, che finalizzo, no, il contratto col cliente finale, che lo incontro, sì, e quant'altro, sì, sì, è giusto anche sapere cosa c'è prima e,
0: certo,
1: dopo.
0: Cioè, certo.
1: Massimo fa un lavoro certosino di ricerca, Oriana fa un lavoro certosino del post con tutto quello che,
0: quindi,
1: è l'amministrazione.
0: Massimo va in giro, non è che va in giro, però fa una ricerca.
1: Si occupa di
0: acquistare bene,
1: giuste, sì,
0: okay,
1: sì, quindi, e poi di seguire anche tutto quello che
0: chilometri zero, macchine, sì, aziendali, sì, pochissimi, sì, chilometri,
1: tira un po' le fila con chi ci fornisce le macchine. Quindi è giusto, secondo me, sapere chi c'è prima e chi c'è dopo, al, sì, di là di me, che sono la faccia conosciuta di Garage del Garda, anche a merito vostro sostanzialmente, però prima e dopo c'è un mondo,
0: certo, quindi, non è che c'è solo Dimitri, però Dimitri è il frontman, quello che tu vai e trovi lì e chiedi informazioni sulle auto che vedi nel parcheggio,
1: okay,
0: oppure, però una caratteristica di tutti i venditori, che non me ne vogliano, nella maggior parte dei casi, poi ci sono anche quelli super onesti, ma nella maggior parte dei casi dei venditori, cioè della serie, io devo vendere una macchina perché devo arrivare a budget, perché quello, diciamoci la verità, è un po' come il vigile, fa le multe a fine mese, fa qualche multa in più perché deve arrivare a budget, altrimenti non è, poi il comandante lo sgrida. Vabbè, ma è la verità, non è che sto dicendo una cosa strana, cioè, io dico sempre la verità, purtroppo. La stessa cosa vale per i venditori, cioè il capo che ti dice: ehi Ciccio, vendi perché dobbiamo arrivare a budget a fine mese, no? Ecco, una caratteristica di Dimitri è che se magari la macchina non va bene per te, lui ti dice: guarda, io ta venderei pure la macchina, però secondo me stai a fare una stronzata, cioè nel senso, prendi quest'altra, cioè perché questa, cioè anche se io guadagno meno, però meglio questa per te, per le tue esigenze, capito? Cioè è uno che ti consiglia diciamo il vestito su misura, cioè non è il sarto. ci sono delle commesse. La dico veramente perché la dico. Ci sono delle commesse un po' stronzette che già quando entri in negozio gli dai fastidio. Ma non tutte, eh? Alcune, poche. Ma cioè, buongiorno. Cioè, della serie un altro che viene a spiegacciare tutti i vestiti. Cioè, della serie, capito? Cioè, mamma mi tira fuori tutti i vestiti. Si vede dalla faccia. Sei proprio. Cioè, sei classico che tira fuori tutte le cose e poi non compra niente. Vabbè, dai. Buongiorno, della serie ti sto guardando, coglione. Vabbè,
2: aspetta!
0: Tu, poi c'è la commessa, questa sempre, questa qua, che tu indossi un vestito, un pantalone, e ti dice, in qualsiasi modo ti sta sto vestito, ti dice, ti sta benissimo, cioè veramente, ti calza a pennello, e magari è 7 taglie più del tuo, cioè un disastro, però piuttosto che spiegarci un altro vestito, dice, sta bene, perfetto, guarda, fai figo, fighissimo, e tu lo compri, poi te lo metti a casa alla fine della sera, ma che ti sei comprato? Ma che ti sei comprato? Il pantalone mi sta bene, ma chi te l'ha detto che ti sta bene? Ma la commessa, ma t'ha coglionato. Ecco, la stessa cosa succede anche per i venditori di auto che ti dicono: oh, compra questa, poi quelli vanno a casa con la macchina e la moglie fa: ma che hai comprato? Ah, la Station Wagon, ma non ci abbiamo figli. Vabbè, ma metti che c'hai 60 anni. No, vabbè, però per dire i nipoti, non ce l'hai.
2: I nipoti.
0: Vabbè, metti che trovi qualcuno per strada, non so,
2: ma
0: non. Dimmi la spiegazione. Ma compriamo un cane. Che cane? Quanti cani metti? Fa il canile dietro. Cioè, che ti serve sta macchina? Ma devi caricare qualcosa. Abita al sesto piano, che devi caricare? Cioè, capito? Vieni coglionato dalla moglie, le torna in concessionaria e dice: senti, per favore, non è bella la macchina, però non è che si può fare un cambio. Allora lui, siccome sa tutte queste cose, allora cosa fa? Innanzitutto ti dice subito: sei sposato? Sei fidanzato? È la prima cosa che mi ha chiesto a me: sei sposato? Sei fidanzato? Quando mi ha conosciuto? E io ho capito che è una persona intelligente, perché alla fine decide sempre la donna, cioè decide su tutto, qualsiasi cosa, i tuoi vestiti, la macchina, la casa. Guarda, io ho tanti amici che vendono case, la stessa cosa, uguale. Vai a comprare una casa, ti dicono: sei sposato? Sei fidanzato? Sì, sono sposato. Ah, allora te la fanno vedere come se fa vedere una foto hard a un amico, veloce, al bar. Vieni, guarda, basta, poi vai a ridire. Non è, perché? Perché tanto sai che non conti niente. Cioè, tu la puoi vedere, dici, bella la casa, ma decide la moglie. Quindi dici, ma quando è che viene tua moglie a vedere la casa? No, non è venuta perché oggi... Ah, ma la puoi vedere lo stesso tu? Tanto non conti niente, cioè, la puoi vedere? Se no, la facciamo vedere insieme, mi fai perdere tempo. Ah, ragazzi, dai. Ecco, la stessa cosa succede con le auto. Tu gli chiedi se è sposato o fidanzato, perché alla fine è la moglie che decide, o la fidanzata, no?
1: Prima io chiedo sempre, poi alla fine, anche se viene una o l'altro, se vuole comunque rivederla con
0: rivederla.
1: La
0: parola la giusta è rivederla.
1: Perché comunque poi la decisione finale, al di là della moglie o il marito, è che magari il marito sceglie la macchina, la moglie il colore.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay,
1: quindi
0: okay,
1: c'è questa compensazione di
0: colore,
1: ruoli, no?
0: Interni, esterni,
1: sì, quello no,
0: gomme,
1: perché quello magari l'aspetto estetico gli interessa, sì, relativamente il motore men che meno, però il colore deve essere quello,
0: sì,
1: che c'è,
0: sì.
1: Quindi normalmente sì, c'è questa scelta comune dove il marito si prende un pezzo e la moglie si prende l'altro pezzo.
0: Non parliamo di pezzi, perché vabbè, se no solitamente all'uomo non rimane niente, però insomma, va bene. Allora, uno ha scritto: Ugo ha una 500, perché non gliela regalate? Beh, ma che fa? Regala le macchine,
2: no,
0: adesso?
2: Regala le macchine, magari.
0: Che ha scritto? Regalata e vuole criticare a chi?
1: Questo
0: è un messaggio.
1: Sì, poco
0: Ugo
1: si
0: ha una 500 sgarubata e vuole criticare la merdiva di Achille.
2: No, ma la mia sta messa meglio di quella di Achille.
0: No, è messa meglio. C'ha un po' dei bozzi di ruggine, però insomma.
2: Ma quale?
0: Dei bozzi di grandine, volevo dire.
2: No, la mia?
0: No.
2: No, è perfetta la mia.
0: Adesso esce fuori a vederla.
2: Vissuta.
0: Lancia che lo frega, insomma, fuori a vedere.
1: Noi abbiamo sempre le alternative per te, Ugo. Quando vuoi, tu vieni là. Da DR.
0: Io con legno ho fatto una cassa, te lo giuro, per l'immondizia. Te lo giuro che è entrata una persona a casa mia e mi fa: ma hai fatto la bara per Ugo? Perché è bella grossa, si alza sopra così, lo sportellone, sembra una bara per Ugo. Mo' ci scrivo Ugo House. Vabbè, andiamo avanti. Tanto morirò prima io, già lo so.
2: Ma perfetto, non è vero.
1: Allora, tornando a bomba,
0: torniamo
1: su
0: a Garage del Garda. Che cos'è Garage del Garda?
1: Garage del Garda è una sede ufficiale di R per Brescia provincia,
0: sì,
1: e per il lago.
0: DR, ricordiamo che è una marca di automobili
1: ormai metabolizzato da tutti e da tutto, perché ormai è conosciuta, straconosciuta. Le ultime versioni sono veramente molto molto belle, molto ben rifinite. I prezzi sono rimasti assolutamente allineati al mercato, perché con 19.900 euro già entri con una DR5 super allestita.
0: 19.900 euro,
1: molto molto bella, molto funzionale, con tutti gli ADAS, cioè non è
0: GPL
1: una,
0: benzina
1: non è una macchina fatta così, vabbè, la metto lì sul mercato.
0: No,
1: è davvero fatta e studiata con criterio.
0: Vero.
1: Oggi ci sono anche delle super promo su DR. DR ha lanciato anche il full hybrid, quindi motore parzialmente elettrico, 204 cavalli, fai fino a 25 km con un litro, volendo e sapendola gestire in maniera corretta, e su quella ci sono anche un sacco di soldi che DR mette in campo come promo, fino a 3.500 euro, quindi molto interessante.
0: Okay.
1: Una macchina che ti viene veramente un niente di soldi.
0: Quanto?
1: 25.900 euro da scontare con la promo di DR, quindi veramente una super super macchina.
0: Allora, la DR, devo essere sincero, io l'ho guidata, è una macchina io mi sono trovato benissimo, ragazzi. Poi magari qualcuno dice no, io ce l'ho, mi sono trovato male. Tantissime persone che ho conosciuto si trovano benissimo con la DR. C'è sta cosa, no, sta favola del Cina, mai fatta in Cina. Adesso ditemi quale macchina non è fatta
1: in Cina, che DR,
0: cioè, quale attrezzo che usi in cucina o ovunque non sia fatto almeno un pezzo in Cina. Quindi adesso non scendiamo nei particolari, però ci sono dei marchi, dei marchioni importanti, che prendono anche loro i pezzi da Cina.
1: Quasi tutti.
0: No?
1: Chip elettronici, altre centrali in estrada, arrivano tutte da là.
0: Quindi
1: ma perché è normale che
0: è normale,
1: così,
0: perché costano meno. Costano.
1: Normale che sia così. Oggi DR, il fatto di aver cavalcato ancora il benzina GPL, quindi GPL, quindi una delle pochissime case che fa arrivare il GPL direttamente da casa madre, fa sì che sia un toccasano anche per il portafoglio oggi, in questo momento in cui, ma non oggi perché poi sarà sempre così,
0: hanno rimesso le accise, volevo dire, l'avevano tolte la parte benzina, delle accise, ma una cazzata, l'hanno rimesse, cioè, durante la notte,
1: oggi sbocciati GPL oltre a essere un carburante diciamo sostenibile, è un carburante che va bene per tutti, perché a prescindere da come utilizzi la macchina tu, se fa autostrada, se
0: certo,
1: altre motorizzazioni sono un po' legati a dove la usi.
0: E consuma molto meno, diciamo.
1: Consuma molto meno e costa sempre il giusto. Quindi ci sta e va bene così. E poi, oltre ovviamente...
0: Ma la DR, perché non l'hanno chiamata la DL? Perché non è
1: forse se vai in Cina te lo dicono DL.
0: Ah, in Cina vai
1: DL.
0: Comunque ci sono un sacco di macchine.
1: È l'acronimo in realtà del fondo attore.
0: Adesso però ci sono un sacco di macchine cinesi.
1: Tutte belle, oltretutto.
0: Tutte belle.
1: Però c'è da considerare chi effettivamente ha il mercato gestito in Italia come DR, perché lo sviluppo e la componentistica è progettata a Isernia, e tutte le altre che invece sono ancora vetture importate,
0: perché
1: siano belle, brutte, non si discutono, sono tutte belle, sono tecnologiche tutte, sono tutte ognuno poi sceglie il suo,
0: certo.
1: Ma DR è quella che come capostipite è nata con questo progetto un pochino strano di questa persona che è riuscita a cavalcare un momento storico importante, ha fatto un grandissimo business e l'ha mantenuto ancora, e adesso è DR, è secondo me il marchio ormai metabolizzato in assoluto.
0: Vero. Allora, chiaramente da Garage del Garda non trovi solamente la DR, ma trovi tutti i marchi possibili, immaginabili.
1: No, tutti i marchi, infatti la ricerca, diciamo, meticolosa delle macchine giuste è non avere, abbiamo più di 50 macchine pronte a consegna a terra, anche DR, abbiamo tantissime DR.
0: A terra come le galline, cioè levate a terra.
1: A terra nel senso che sono già pronte.
0: Sono pronte via.
1: Esattamente.
0: Poi, posso dire una cosa, un po' una cazzata questa, pronti via, perché ci vogliono sempre una settimana, due.
1: Sì, la settimana, due, dipende se i documenti ce li hai già in casa oppure no. Se hai tipo, se hai già documenti in casa e un cliente ti paga con un bonifico istantaneo, tempo tecnico di preparargli la macchina un paio di giorni,
0: addirittura.
1: Se hai già il documento in casa e puoi fare il passaggio effettivo, paio di giorni, tempo di preparargliela, se non ha grandi cose da fare.
0: Fai una carrellata di alcune macchine che possono trovare nel piazzale, che poi c'è da dire che se non sono nel piazzale di DR,
1: sì, infatti,
0: ricordiamo, siamo a Desenzano di fronte.
1: Di fronte al Sexy Shop, subito dopo il diversivo, sulla destra, sulla via centrale, e ci vedete. Io ho fatto qualche giorno di ferie, quindi tra queste macchine che dirò forse qualcosa non sarà più disponibile, ma come sappiamo ormai ci sono alternative varie ed eventuali della stessa macchina, quindi si può ritrovare. Quindi l'attenzione è sempre cercare.
0: Dimitri trova di tutto, ragazzi.
1: Esattamente. Comunque, pronti via. Suzuki Jimny 5 porte, introvabile oggi, immatricolabile, quindi già pronto, già a terra, toccabile con mano. È 39.650,
0: una
1: macchina nuova.
0: Questa è una macchina d'epoca, però.
1: No, la Jimny nasce tanto tempo fa nasceva come il rampichino per eccellenza, esatto, nel senso che era una macchina che
0: arrampica ovunque.
1: Questo è il 5 porte che è uscito adesso per il mercato italiano, non è ancora in produzione, ma queste sono macchine che vengono da Dubai, quindi sono macchine che sono già in produzione, sono nuove da immatricolare sul mercato italiano. 39.650 è una macchina eccellente, è il 5 porte, adesso ci sono tantissime 3 porte, il 5 porte è quasi introvabile, noi ne abbiamo qualcuno, okay, è davvero molto molto bello. Tonale,
2: Andrea,
1: 1.500
2: scusa,
1: ibrido, 28.000.
2: Dimitri, vengono da Dubai le GP?
1: Sì, questa sì.
0: No, però, se devi fare le battute però no.
2: Vengono da Dubai, non ha il turbo, c'è il turbante.
1: Si impegna,
0: però si impegna, si impegna,
2: dai, carina,
0: andiamo al turbo, c'è il turbo.
1: Alfa Romeo Tonale 1.500 ibrida, questa qua è una macchina con pochissimi chilometri, 2025, 28.900 euro, varie soluzioni di Toyota Yaris sia cross che normale, 2025 7.000-8.000 chilometri, 18.900 le Yaris normali, sempre e hybrid automatico ovviamente, e le cross partiamo da 24.750. Ci sono le Jeep Avenger anche elettriche, abbiamo preso delle elettriche a 26.600 euro, 2025, 4.000 km, molto molto bella. Una Compass e Hybrid 1.500 turbo, bellissima, bicolor nero e grigio scuro, 26.750, 2025 con pochissimi chilometri. È arrivata una K3 stupenda, introvabile, quasi
0: ma che
1: introvabile.
0: È la moto, la K3?
1: No, l'IK3 è quella versione di DR che okay, sembra, diciamo, il Freelander, per dirti.
0: Ah, ok, quella grossa.
1: Quella grossa, massa, macchina bellissima, bella, super super bella, pronta consegna, grigia scura con l'interno marrone, chicchissima, 43.400 euro più immatricolazione, macchina veramente bella, bella bella bella. Sport Equipe 1.500 benzina, solo benzina, Sport Equipe 6 GT. Nuova, chilometri zero, 28.900 euro, non compri niente.
0: No,
1: Sport,
0: vero,
1: GT,
0: vero.
1: 1.500, full accessoriata a 28.900 euro, non compri niente. E poi esteticamente la 6 GT è stupenda.
0: Senti, per i poveri qualcosa di...
1: un paio di Topolino, sia Dolce Vita con le porte o senza porte, okay, 8.900 euro, piuttosto che. Abbiamo una 911 anche davvero molto bella nell'allestimento GT3, però nella GT3 mi sono incartato qua,
0: che ma gli si è chiusa la pagina,
1: nel pacchetto Touring, comunque macchina molto molto bella, che è una GT3 diciamo un pochino più particolare.
0: Ma la GT3 che è? La
1: Porsche è una 3. Porsche, però mazza, senza
0: per i poveri, la
1: senza l'alettone. È una macchina molto ciccosa, macchina molto bella, venite a trovare che la trattiamo insieme. No, adesso torniamo.
0: Quanto
1: anche
0: costa sta Porsche?
1: È una macchina da 230.000, però è una macchina bella,
0: 230.000
1: con 6.000
0: euro.
1: Sì, ma no, ma lascia stare, poi quando venite là la trattiamo, questa è una macchina,
0: ma la trattiamo 230.000 euro, che puoi trattare?
1: Cioè, trattiamo.
0: Vabbè,
1: trattiamo,
0: devo fare la pina, io il passamontagna.
1: Jeep Avenger 1.200 nell'allestimento Summit, quella più bella. 22.900 euro, ci sto arrivando. 22.900 euro, 2025, pochissimi sì, chilometri. Una DR5 molto molto bella, benzina GPL del 2023 con 22.000 km, 14.800 euro.
0: Ci stiamo, adesso ci stiamo.
1: Non compri davvero niente. Una super interessante 5.800 usata diesel del 2021. 1 a 23.5, 7 posti.
0: Ultima, vai.
1: Ultima, ti sparo giù. Cosa ti sparo? Ti sparo una Tucson molto bella, diesel usato, un usatino giusto da 21.900 euro con 90.000 km. E poi varie Abarth.
0: Prezzo 21?
1: 21.900 euro. E poi le varie Abarth, le Mocha, le Evo, una DR plug-in.
0: Allora,
1: una
0: qualsiasi tutto, macchina di più, va a trova, se non c'è, va a trova. una state scrivendo in tantissime cose a cui non possiamo rispondere al momento, ci vorrebbe. La trasmissione solo sulle auto, quindi però è interessante, molto maschile la cosa, mi piace, però molto maschile, tutti i cavalli cilindrate scrivono, io non ci capisco niente veramente, non... Io invece ho comprato una Ford Mustang del 1974.
2: No, l'hai presa?
0: L'ho presa.
2: Quando arriva?
0: Ma devo sistemarla, quindi fra 6-7 anni forse.
1: No, facciamo prima.
0: E riusciamo a sistemarla e poi dopo verrò a sgommare sul brecciolino di Tozzo, te lo dico.
1: Te lo dico, ho detto per l'aliale, marce molto corte, quindi
0: molto corte.
1: Terza gli...
0: Sì, lo arro il brecciolino, faccio la buca, va bene. È un V6, un motore V6, bello potente.
1: Bello leggero, sì. Poi i motori americani hanno quella spinta iniziale, poi si fa un po' dopo.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì, tum, tum, ma io non devo correre, devo fare solo il tamarro. Va bene, voglio incontrare le Porsche e le Ferrari. Va bene, allora grazie Dimitri.
1: Grazie a voi.
0: Se volete andarlo a trovare, voi che non siete di Desenzano, lui

0: Oggi trasmissione maschile, come sempre, ragazzi. Non è che. No, però insomma, siamo maschi, non è che. siamo molto maschi, purtroppo. E abbiamo parlato di auto. Però, insomma, ogni tanto ci sta, voglio dire. Tornare alle origini ci sta. Ci sta. Va bene. Dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. Appuntamento rimandato a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Ringraziamo la non presenza di Achille. Il programma è scivolato via molto velocemente. E ringraziamo anche, purtroppo, la presenza costante di Ugo Palmisano. Che non si ammala mai. Non si ammala mai. A domani.
1: Show. Su Studio Più.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo, Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome. Ciao.

0: Il morning fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che piaccio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: E l'ultimo, chiude il microfono, perché sennò quando mi schiarisco la voce si sente. Buongiorno, il vostro capitano c'è, buongiorno. Lo so, è lunedì, vabbè, è lunedì, però il lunedì non fa paura perché c'è tanta buona musica, soprattutto in questo programma. Ma soprattutto in questo programma c'è musica che scegliete voi al 338-141-1001, siete voi a completare la playlist di queste tre ore. Dateci dentro, la musica è tanta, la musica è dance, la musica è qui su Radio Studio Più. Mi raccomando, un vocale per la richiesta musicale. Dopo, insomma, se volete un salutino basta scrivermi sempre al 338-141-1001. Vi ricordo i party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con The Second Voice, bellissima questa.

0: Let me be the second voice. È bellissima questa canzone, mi piace tanto. Andiamo a sentire questo vocale, tocca a te, vai. Lui, lo so chi è, l'assessore, vai.
1: Buongiorno capitano, dalla giornata di sabato che è andata alla grande, a fare adrenalina, hai fatto un grandissimo spettacolo, te e i tuoi amici del drifting. Sono qua a dirti buongiorno e augurarti un buon lunedì, inizio settimana e avanti tutta. Ed è per questo che abbiamo bisogno di un po' di carica, se ci metti Beautiful noi l'ascoltiamo a tutto volume e a tutto gas. Un saluto a tutti i trattoristi d'Italia. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, Alessio Curzi. Anche lui c'era, perché le balle le ha distribuite lui come sempre col suo trattore. Dai che andiamo!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: to you, mi piace, mamma mia che bella. Arrivano tanti messaggi vocali. Buongiorno il Barrichello da Padova, buongiorno Walter il bomber, il capitista di Cattolica, c'è compagnia con in compagnia con Luca da Carpi. Ah, Ciro, c'è Ciro da Modena in compagnia con Luca da Carpi. Bene, bene, grazie, grazie. In tanti ci stanno scrivendo che ci stanno portando in vacanza, sì, perché adesso siamo arrivati nel periodo luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Senti che roba. Come se te canti la mattina, ti passa. Va bene, comunque buone vacanze a tutti quelli che andranno in vacanza, proprio partiranno questo mese. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, buongiorno popolo. Volevo ascoltare gli Usura con Open Your Mind. Ciao dal Bomber.

0: Forever Young, David Guetta, la canzone degli Alphaville, certo. Volevo salutare Federico Arcecci, questa mattina è bello carico con la macchina aziendale, insomma è partito con un lavoro serio, bravo bravo bravo Federico, in bocca al lupo, avanti così. Buongiorno, buongiorno, chi c'è qua? Il Daniel Luilo da Mondolfo, buongiorno. Buon inizio a tutti di settimana. Angela Nazionale, 24 gradi ventilato, insomma si sta bene, dai. Il camionista da Cattolica, il bomber c'è, buongiorno anche a te. Mi chiamo Francesco, sono l'artista del progetto. Ok, va bene, ciao. Sì, adesso anche mi chiamo, ok. Va bene, andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Buongiorno Walter, per favore, potresti mettere Dancer di Gino Socio? Ciao!

0: Dancer Gino Socio, ma anche questa, noi le chiamiamo le untouchable, intoccabile. Sì, salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi, loro ballano sulle gomme, per allora preparatevi a ballare perché siamo arrivati al momento del primo party time in programmazione, lo sapete, col primo party time si chiama I Remember Yesterday, mi ricordo, ti ricordi, mi ricordo ieri, insomma, in poche parole torniamo indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance, scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando, tutto questo dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
6: E lui come si presenta?
5: Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da pitta rosso.
5: I saldi al 50% sono da pitta rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buon inizio settimana, ciao Walter e la Mari. Con voi si inizia bene anche lunedì, buongiorno a tutti, Johnny Fango, grazie. Questo che vogliamo sentire dai dagli ascoltatori, bravi, bravi.

Salutiamo Gorgolini, Marco e distribuzione. C'è buongiorno DJ Barilla, buongiorno Massa, il capitano di Basiano, il 65, il 65enne da Basiano in Sardegna. Buongiorno capitano Massa, l'escavatorista Maurizio da Teramo. Wow, dai che andiamo!

Anche il Vietta da Parma, spandimento liquami, alta quota, sempre presente. Buongiorno da Luca da Binasco, buon inizio settimana, carica col Morning Fever. Saluti da Gelsi, da Milano, andiamo!

0: Bella quella di prima, mamma mia, i Guns N' Roses, com'è?
1: Guns N' Roses con Sweet Kid O'Man.
0: Sì, una cosa del genere, però erano loro. Arriva l'ultimo disco, andiamo! Saluti capitano Cippo da Verona, dai che andiamo, lui ballo a cipolle. Un abbraccio Adam e Luca, Vaiano, Cremasco, un saluto a Mattia il palista tutto giallo, andiamo!

0: spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky Trump con il tycoon, ha deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari, Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità, con un aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Intanto da 3 minuti siamo entrati nella seconda ora del Morning Fever. Buongiorno dal vostro capitano, il capitan Massa c'è, Giacomo Autista da Cremona presente, buongiorno Walter, il baffo di Palù sempre in ascolto, buongiorno capitano, un saluto da Clesiano, il di Porto Recanati, maglietta arrivata, bene bene, in tanti stanno prendendo la maglietta del capitano, grazie grazie grazie. Faremo questa serata la serata della maglietta del capitano, cose del genere. Adesso ci sto lavorando insieme a Cellini. Detto questo, volevo ringraziare e salutare tutti quelli che erano presenti, ma soprattutto gli organizzatori di Paradrenalina che ieri, insomma, non ieri, sabato, c'è stata all'aeroporto di Fano una cosa bellissima, bellissima, con centinaia di ragazzi speciali, come li chiamo io, li chiamo i ragazzi speciali. Li abbiamo fatti salire sulle macchine da drift, sulle jeep nei fuoristrada, sono saliti sugli aerei ultraleggeri. È stata una giornata fantastica per loro, ma anche fantastica per noi, perché è bello quando facciamo, io quando dico, l'ho detto anche nell'intervista, quando faccio queste cose sto bene anch'io, quindi che bello, bello, bello. Vorrei fare tutti i sabati queste cose qui, tutti i giorni, tutti i giorni. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Sana da Verona, vorrei tanto ascoltare la canzone di Gigi Doug, The Rhythm.

0: Bella lì, Gigi D'Agostino, lui è il vero capitano, lui è il vero capitano. Valterone è davvero una persona molto bella, ce ne fossero tanti altri così, grazie. No, non è che sono una, cioè, una persona che si spende molto per gli altri, soprattutto per queste per queste realtà che purtroppo esistono, queste realtà. Però quel giorno che tu li fai salire sulle macchine, sugli aerei, sulle jeep, non hanno, ecco, rompere le barriere, si dice così, rompiamo le barriere, quel giorno lì loro sono veramente felici perché possono fare quello che facciamo noi, ed è una cosa bellissima. Sempre presenti di lunedì, Officina Morari, poi buongiorno Roberto, Roby, l'amico del Gagliardini, la mia, anche amica mia, adesso gli ho dato la maglietta, adesso è diventato anche amico mio. Ti voglio bene, fratellone. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Buona domenica, Saif. Buona domenica. Era ieri, quindi buona domenica è già passata. Speriamo per la prossima, insomma. Bene, volevo salutare anche Mauro Gagliardini insieme a Roberto, perché io prima ho letto un po' il messaggio così. Il Mauro Gagliardini, il 16, giovedì 16 saremo a Fossombrone al bar 40. Vabbè, insomma, siamo sempre insieme io e lui. Buongiorno, buon inizio settimanale da Villafranca. C'è la perla di saggezza del Poppy che dice: capitano, settimana dance inaugurata, lunedì ufficialmente sconfitto per KO musicale. Bravo Poppy, bravo. Un saluto all'autista Roberto che vi seguo sempre, bella musica, bravi tutti, grazie. La Gabri, buon lunedì dalla Gabri dalla Bassa Bolognese, buon inizio settimana anche da Peppe da Castelfidardo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Radio Studio Più, mi faresti ascoltare The Colors, The Rolling Stone, grazie.

0: Dammi un grrr, siamo arrivati al nostro momento del One Day Sponsor, signori. Mandiamo la sigla, vai, sigla.
1: One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con...
0: con De Nove, abbiamo al telefono Sara. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, intanto parliamo di cure dentali, parliamo di Denova, a Fiume in Croazia, parliamo di, visto che arriva, perché insomma siamo in estate, parliamo di un bel sorriso, di felicità anche, giusto?
3: Sì, sì, assolutamente, perché tante volte insomma non sorridiamo perché non siamo felici del nostro sorriso, e invece è importante poter sorridere serenamente, e a volte aspettiamo a sistemarci i denti perché in Italia costa veramente tanto, e quindi insomma io vi propongo la clinica odontoiatrica Denova, perché noi la conosciamo bene, lavoriamo con loro da 20 anni, e organizziamo anche il pulmino tutti i giorni, che vi può accompagnare in clinica per fare una visita, un preventivo gratuito. È una clinica che ha uno staff molto preparato soprattutto sulla chirurgia implantare, che è una dei, insomma, delle terapie che più spesso vengono fatte, insomma, dai nostri pazienti italiani, appunto perché si risparmia tanto, parlano bene italiano, usano solo materiali certificati, vi danno le garanzie, la fattura in italiano detraibile, è aperta anche il sabato, quindi un grande vantaggio per chi lavora e così non si deve prendere ferie, e siamo aperti anche tutto il mese di luglio, chiuderemo solo le prime 2 settimane di agosto, poi già dal 18 agosto saremo di nuovo operativi, quindi chi magari vuole approfittare anche durante il periodo estivo, noi siamo sempre operativi.
0: Bene, bene, bene. Allora, cosa serve per entrare, per arrivare là? Insomma, ci vogliono i documenti, passaporto?
3: Ma guarda, sempre semplicemente avere dietro la carta d'identità, le dogane non ci sono più, però è giusto avere un documento se ci ferma una pattuglia. Potete chiamare qui a Verona a parlare con me per prenotare sia la visita che il viaggio allo 045 97 0025 oppure al sito della clinica www.clinicadenova.com, da lì entrate in chat via WhatsApp. Se volete un preventivo online, basta che ci mandate una radiografia panoramica aggiornata o un piano di cura che magari avete in mano, e quindi prima ancora di partire potete avere già molte informazioni.
0: Bene, bene, bene. Allora, avete capito, c'è il risparmio, c'è la qualità, c'è la professionalità, quindi Denova vi aspetta. Se vuoi ripetere ancora una volta il numero, così ci salutiamo.
3: Certo, 045 97 0025. Chiamate con fiducia.
0: Bene, un buon sorriso a tutti. Io ti ringrazio come sempre e ti dico alla prossima.
3: Grazie a voi, a presto, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Ringraziamo la Clinica Denova, ringraziamo Sara e che dire, signori. Andiamo con il prossimo disco, vai, sentiamo chi c'è.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
4: Buongiornissimo Studio Più. Stamattina posso chiedere la cortesia di poter ascoltare Bob Sinclair, Sam Paul, TikTok? Grazie mille, buona giornata da Jess.

0: Rock, Bob Sinclair featuring St. Paul. Ce l'abbiamo, signori, ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo anche. Abbiamo anche il party time free selection, e siamo qui, siamo arrivati. Dopo la pubblicità scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

eccomi Valterone, sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dada c'è. Un saluto da Linate, Ciccio, Mahmood e Domenico. Buona giornata.

Anche il Cano 77 c'è, diamo gas. Un saluto al team Bulgarini, il re dei Purcini. Massimo il Canarino, gli è arrivata la maglietta, non vede l'ora di indossarla. Il 16, vieni a Fossombrone, il 16.

No, non possiamo mettere, dovete fare un messaggio vocale. Vi ricordo sempre la regola che esiste qui al Morning Fever da sempre. Ciao Walter, un saluto da Ivano da Fano, Beppe DJ Savona.

Buongiorno Walter, un saluto dal centro di Milano, il Dry e il Teo sul furgone. Buongiorno da Uliano, Uliano c'è. Allora Uliano, quando passi davanti all'orologiaio di Tavernelle suona il clacson, strombazza, salutami Massimo.

Un saluto dallo staff Mimas Turbo. Buongiorno maestro, buondì. Saluti da Maracanca. Avanti tutta.

Ragazza triste, Bebe Rexha, mamma mia che bella questa canzone. Dai che andiamo, dai che andiamo. Si vede il Massa è al cuore grande, un gran patacca. Ciao Daniele da Bergamo, buon inizio settimana. C'è anche il molleggiante, vigilante, matto da Pescara, c'è. Ciao Gianluca.

Love is gone, love is gone, l'amore è finito, l'amore è terminato. Beh, insomma, è il titolo della canzone. Buongiorno Massa, buongiorno dagli svalvolati di Torino di Sangro, ci sono.

Ciao Walter, buon inizio settimana a tutti. Un saluto a Alessandro Brentonico. Sì, ciao Alessandro. Questo è l'ultimo disco, dai che andiamo. Chiudiamo con Madonna e Sabrina Carpenter. Ho imparato a dirlo bene, eh.

0: about.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare.
8: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia tempo stabile ed assolato. Al centro non mancheranno ampie schiarite, da segnalare solo qualche fenomeno in Appennino. I rovesci saranno più presenti però sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera, mentre sul resto del sud e anche tra Sicilia e Sardegna non mancheranno spazi assolati. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tenderà a farsi sentire nuovamente, con punte di 36 gradi tra pianura padana, zona interna del centro Italia e anche in Sardegna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Tibo, sono pazzo col Tibo io, sì. Che dire del Massa, il nostro capitano dal cuore buono e la nostra voce guida che dà forza e speranza. Un abbraccio Vocal B, ma bello questo messaggio, ma grazie. E... vabbè, insomma, lo dici te, io sono felice, ecco, sono felice di essere quello che sono, quello è l'importante. Buongiorno Walter, il baffo da Palù, sempre presente all'ascolto, andiamo a sentire chi c'è.
1: Un saluto a tutta Radio Studio Più da Cesena, volevo ascoltare Moving to the Sun. Ciao!

0: Moving to the sun, andare verso il sole, certo. Oggi voglio andare verso il sole. Oggi vado a trovare Dennis. Ciao Dennis, il bagnino più famoso d'Italia. No, di Riccione, dai, di Riccione. Non ci allarghiamo. Buongiorno, salutiamo Riccardo da Torino. Buongiorno, salutiamo gli amici di Torino, gli amici di Roma che ci stanno ascoltando in DAB. Sì, in DAB c'è chi ci ascolta in TV. Guarda, chi ci guarda in TV in questo momento. Concetta da Napoli, grazie, ti faccio anche ciao con la manina. Grazie, veramente tutta l'Italia ci ascolta. Andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Ray Kanks, mamma mia che bella anche questa, solo io dico bella perché mi piace un po' tutta la musica, quella di Radio Studio Più, mi piace la musica dance e qui insomma qui siamo nel regno della musica dance, la Dance Station d'Italia. Ciao, buongiorno, bentornati, ti sto guardando in TV come sempre, Giorgia da Imola. Ciao Giorgia, sono anche tutto spettinato stamattina, vedi? Non sapevo se mi stavi guardando, io non mi sono neanche pettinato, cioè non, mi dispiace. Salutiamo Monica da Cesena e salutiamo chi è qua? Eugenio da Roma, eccoli là, è Romano, Matteo di Gaffà. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao, Gianluca d'Alessandria, volevo ascoltare Black and Gold.

0: 11 e 20 minuti su Radio Studio Più con il capitano. Buongiorno da Massa. Massa, il capitano Massa c'è. Buongiorno, salutiamo Riccardo. Ciao Riccardo, buongiorno. Cos'è? Tu sei il re. Buongiorno, ciao Paolino il birichino. Buongiorno Walter, diamo gas, il cangurotto. Vi prego, è bellissimo, che cosa? Ah, ok, non è difficile, voi avete tante richieste, noi abbiamo lo spazio di 3 ore, insomma 3 ore dobbiamo spalmare, sono delle canzoni, c'è il One Day Sponsor, c'è la pubblicità, quindi non ci stanno tutte, però magari recuperiamo domani, state tranquilli. Andiamo a sentire, tocca a te, vai.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Bergamo, volevo ascoltare Datura Infinity. Ciao ragazzi.

0: bella lì, adesso vediamo perché c'è qualcuno che mi chiede Billie Jean di Michael Jackson, vediamo se riesco a metterla su al volo. Sì, Billie Jean. Billie Jean. Vediamo. Allora, vabbè, non la trovo perché sono arrivato lungo. Buongiorno Salvatore, il camionista di Cerea. Poi chi c'è qua? Buongiorno da chi è? Francesca da Mantova. Ciao Francesca. Poi chi c'è ancora? Riccardo, l'ho detto prima. Buongiorno da Massimo è in giro per Senigallia in spiaggia. Vabbè, signori, facciamo così, andiamo in pubblicità e poi andiamo con il party time di TM. Mi sono un po' intrupolato perché volevo fare una cosa al volo, non sono riuscito. Vabbè, insomma, non sono un genio del computer e di queste cose qui. Bene, quindi attenzione, ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che presenta il party time, presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle, insomma, di quegli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Andiamo!
1: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare...
8: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia il party time di TM90. Come ogni mattina siamo pronti per ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Oggi il protagonista è Bruno.

Buongiorno Valterone, tutto il popolo del Morning Fever, Rossana da Verona, poi stammi bene. Buona settimana, sempre operativi qua Rudy lo scarabilista di Bologna.

Ciao Valterone, buon inizio settimana. Monica da Modena, c'è. Luigi della Famar c'è. Poi ciao, sono Mauro di Rovereto. Tutti i giorni vi ascolto alla grande, sempre musica al top. Grazie.

tutti i ferraristi d'Italia, grande Alex, numero uno, ciao Massa. Insomma, Leclerc insomma, l'ha messa davanti a tutti. Bravo, bravo, bravo Leclerc, era anche ora, Ciao Walter Cristian, il saldatore pazzo da Borello, saluta quel pazzo di Tontini e fatti invitare a mangiare. Dove faccio l'extra io, che si mangia bene, sei grande, grazie. Bisogna, allora chiama Tontini e digli: oh, fai venire Massa, Massa, bisogna di mangiare la roba buona.

portiamo la clima texeriate, spaccaci le casse, picchia duro, è più di così. Buongiorno anche a Stefano il fornaio di Ortona, vai Alex, spaccagli le casse, spaccale.

0: Do it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Un saluto a Roberto Zinsante da Lido, dal Lido. Il Moro, Pescara, saluti Massa, sei numero uno, ma che è numero uno, ancora con sto numero uno. Io sono, come dire,
3: sei un troppo attacca!
2: Quello sicuro, quello non sbagliate mai.

Buongiorno il Coda Verona, ciao Massa, noi stiamo andando in montagna al fresco, c'è Davide qui che fa, mentre vi ascolta fa lo scemo, balla in macchina, arriveremo sani e salvi, non lo so, insomma, state attenti, Marica, Davide, Amelia e Zarak da Belforte Mantova.

signori, termina qua il party time. Grazie Alex, è tutto rimandato a domani è già martedì, adesso io devo finire di ascoltare.

0: Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: 030 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Ma buongiorno, buongiorno a tutti i miei cari guest forlancine e forlancine, tutti, ma buongiorno, buon lunedì 6 luglio, siamo quasi alla metà di luglio, ma ancora un attimo prima di terminare la prima settimana di luglio. Intanto Silvia, vai piano a dire siamo a metà luglio, che poi in un attimo le ferie le hai finite, ciccia coca coca ciccia bella. Ah, e allora buongiorno a Walter Massa, buongiorno ad Alex Castellini, buongiorno DJ Dami e buongiorno a Parmix DJ, che ancora non è arrivato sul posto di lavoro, ma lui ieri sera ha lavorato e quindi oggi se l'è fatta, dormiglione, dormiglione.

milione. Va bene, dai, diamo inizio che sto lancio ospiti a pranzo e continuiamo con la musica di Radio Studio Più. 338-141-1001 per i vostri messaggi vocali, quando è scritti, quando volete e quando ne sentite il bisogno.

Ma che meraviglia di serate abbiamo fatto ad Asola, alla festa della birra, e a Montichiari alla notte bianca con Paro Mix DJ, Alex Castellini, Ugo Palmisano. Ma che roba mi son fatta, meravigliose serate, grazie a tutti. Close your eyes. Che se non c'eravate voi le serate meravigliose, merito vostro.

0: Allora, un grande dilemma. Anche quando si mangia la sera, poi di mattina magari non si sta bene come me oggi, queste cose qua, no? E allora io dico, è l'invecchiamento, mannaggia, che il mio stomaco non è più come prima. E anche per le robe che ho fatto, da magari da giovane, le robe che ne so bevuto. Ma allora mi sono domandata, invecchiano prima gli uomini o le donne? Vediamo chi la vince anche questa sfida. 338-141-1001, tra poco.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Siete su Radio Studio Più, questo è Guest for Lunch, ospite a pranzo, io sono la Sil.che e oggi mi sono fatta questa domanda perché? Perché ieri sera ho bevuto una granita prima di andare a letto, cioè proprio prima di andare a letto, ma non avevo mangiato, cioè avevo spilucchiato due stupidaggini, perché comunque sono a dieta e ho mangiato quello che dovevo mangiare, no? E mannaggia a me, mio marito è tornato a casa e dice: però io voglio di un gelato. Bambini, avete voglia di un gelato? Sì, sì, sì. Andiamo tutti, andate a prendere il gelato. Mi hai portato una granita piccola, però è alla menta. Non c'era la menta. Questa gelateria, la granita alla menta annava. Me l'ha portata di nuovo la Coca-Cola. Non mi piaceva tantissimo, però ho detto: vabbè, dai, ci voglio qualcosa di fresco, beviamola. L'indomani arriva mio marito e mi dice: Silvia, ma non sei ancora destata in questa odierna mattinata? No, no, adesso mi sveglio un attimo, mi sveglio, arrivo e mi servono le scarpette del bambino e i vestiti del bambino e la merenda del bambino. Amo, oggi è un giorno libero, me lasci dormire? No, niente, vabbè, me alzo. Niente, sono rimasta così devastata con delle coliche impressionanti fino alle ore 10:30. Poi mi sono assopita leggermente. Mio marito di nuovo: mamma, che te svegli? Va bene, mi sveglio, che sapeva che dovevo venire in trasmissione, giustamente si è preoccupato. Va bene, ed era passato leggermente, insomma, ma ne ho passate da qualunque questa mattina, il che mi sono detta: è vecchia e se magna a granita prima di andare a letto. Me l'ha detto mia mamma, me l'ha detto: non mangiarla, guarda che ormai hai ben 25 anni, non mangiarla granita. Io l'ho mangiata. Allora mi sono domandata: ma invece solo io che quell'altro si è mangiato mezzo chilo di gelato? Non ho capito. Ma vabbè che lui ha 3 anni meno di me, ma... E allora sono andata a vedere se sono prima gli uomini o le donne che invecchiano. Ed effettivamente, oibò, c'è una spiegazione che però non mi sta bene. Quindi io domando, secondo le vostre esperienze mattutine, notturne, chi invecchia prima? L'uomo

0: con più anni, per cui di conseguenza è così. Ciao, sono Antonio di Parma.
1: Ciao Antonio, potrebbe essere effettivamente un'idea. Effettivamente cresciamo prima e quindi invecchiamo prima, ma in realtà non è così, cari miei signori. L'uomo invecchia biologicamente, interiormente, prima, con un declino epigenetico più rapido. Gli uomini perdono collagene in modo graduale e costante dai 30 anni, fin dai 30 anni, signori e signori. Ma la loro pelle più spessa resiste più a lungo alle rughe. La donna invece, che noi siamo sempre le meglio, subisce un'accelerazione brusca dopo la menopausa. Chi è? Perché noi abbiamo la menopausa e ti ingrassi e ti vengono i problemi e il colesterolo sale e la pelle invecchia e perdono rapidamente collagene e spessore cutaneo, il che rende i segni del tempo molto più visibili sul viso. Ma in realtà la donna invecchia dopo l'uomo, cioè l'uomo che invecchia prima a livello cellulare. Nonostante esattamente tutto questo, le donne, questo aspetto estetico dove le donne invecchiano prima, hanno comunque un'aspettativa media maggiore rispetto agli uomini. Cari miei, quindi vi sposiamo più vecchi, tranne io, vi sposiamo più vecchi, duriamo di più, quindi è ovvio, no? È ovvio che noi donne siamo più longeve, così da vedere. Però rimane il fatto che il mio stomaco è invecchiato prima di quello di mio marito, che però ha sempre 3 anni in meno di me. E però è vero, cioè questa cosa, ho sempre pensato che mio marito esteticamente fosse più vecchio di me, cioè sembra mio nonno. E in realtà, adesso che passano gli anni, non ne ho più proprio 24, ma inizio ad andare verso 25, 26, questa cosa qui, no, che cresce. Noto la differenza, cioè noto che lui ha la pelle che rimane giovane e io invece, che sono anche ho perso anche un po' peso, soprattutto in viso, noto questo cedimento. Ma chi se ne frega, io oggi vado dal mio amico Nicolò Manuini e vedrai le rughe sulla fronte come se ne vanno. Ciao ne bimbe belle. Beh, a male estremi c'è Nicolò.

0: Meteo Spot e Prima Party Time. A tra poco.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia tempo stabile ed assolato. Al centro non mancheranno ampie schiarite, da segnalare solo qualche fenomeno in Appennino. I rovesci saranno più presenti però sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera, mentre sul resto del sud e anche tra Sicilia e Sardegna non mancheranno spazi assolati. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tenderà a farsi sentire nuovamente, con punte di 36 gradi tra pianura padana, zona interna del centro Italia e anche in Sardegna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

muove, buon vento, giovanotti, Alfa, per iniziare questo primo party time, i guest per lancia sfide a pranzo con i vostri messaggi. Ciao bello, come ciao bello? Tengo i tetti, ciao bella, smai, smai, te faccio vedere, eccole qua, ha. Ciao bella, ah ciao bello. E si vede che avevo la voce da uomo. Scarica l'app, apri la TV e vedrai che sono femmina.

ci sono dei problemi. Prima mi dicono ciao bello, e però sono palesemente femmina. E che femmina, dice Matteo. Ah, poi devo salutare il taxinaro. E poi Giorgio mi dice ciao blonde. In che senso? Che tengo i capelli scuri, ma muy scuri proprio, scuri. Grazie, ciao Giorgio. Non serve l'applicazione per confermare che sei femmina. Io ho avuto il piacere di conoscerti al vecchio tiro. Al vecchio tiro? Al vecchio tiro fa la slitta? Ma va? A Sorbara. E al Ghioppino di Redondesco. Ah, ma tu eri giovane allora. Anch'io ero giovane allora.

oggi è Manu Chao, viaggiando per il mondo. Adesso io in spagnolo non è che lo so proprio dire, quindi viaggiando per il mondo va bene così. E allora salutiamo Matteo da Bagnolo Mella, salutiamo Gianni da Villafranca e poi salutiamo, aspetta, madò che caldo, Carlo Antonio da Andria,

0: Mi raccomando, www.studiopiu.net per poterci guardare, ascoltare, vedere dove siamo live questo weekend.
1: Del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

Ruffalo. Aspetta, beh, parliamo anche sul taxi, perché questo messaggio è bellissimo. Raffa, io sono dalla parte delle donne, sono dalla parte delle donne. Un giorno sì, sto pranzando con mio marito, cosa che riusciamo di rado a fare. Il tuo commento a fare. Il tuo commento, sono donna, perché effettivamente è. Al mio commento ha esclamato suo marito: e che donna strabona, ora deve scegliere. Raff dice: la punizione, uno, non la vede più per un mese, due, lo strozzo qui sul posto, tre, mi tocca dargli ragione. Guarda, io dai, lo strozzo no, perché no, la tre no, la prima non dargliela per un mese. Pensa che per me è il contrario, io perdo chili e mio marito mi considera di meno. Guarda, gli sto proprio dando dello sfigato per quello. Quindi siamo tutti sulla stessa barca, non ti preoccupare. Viva le donne, ma viva anche gli uomini, perché senza di loro noi donne... Sì, vabbè, se può, però vuoi mette la ciccia? Basta, oggi, gira! È una rapina, col cuore in gola, la festa continua. Questa è diventata la mia canzone meglio numero uno, La mia testa gira.

0: è merito di Parmix, me l'ha fatta conoscere lui, io non c'ero ancora arrivata. Mi piace, bravo Paro, la dobbiamo mettere sempre. Dai che venerdì sera la mettiamo, 4 volte, che mi piace, questi schiattoli.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: fabulous. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Ucraina sotto i missili e i droni russi, molte città colpite da Odessa a Kharkiv, ma soprattutto Kiev, uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio del conflitto. Nella capitale 14 morti e 76 feriti, colpiti decine di edifici, anche residenziali. Migliaia di abitanti hanno passato ore nei tunnel della metropolitana. Appello di Zelensky: abbiamo bisogno di missili intercettori per difenderci da questi attacchi, ha detto poco fa il leader ucraino, che auspica che il vertice NATO di domani in Turchia prenda decisioni incisive per difendere l'Ucraina. Vertice ad Ankara che si apre fra poche ore tra tensioni sociali, con migliaia di turchi che protestano contro il vertice e molti arresti anche in via preventiva da parte della polizia turca, e tensioni tra gli alleati. A innescarle quasi sempre è solo Donald Trump, che da giorni batte il tasto della scarsità dell'apporto finanziario dato dai paesi europei alla NATO rispetto agli oltre 900 miliardi di dollari che, dice Trump, sono spesi ogni anno dagli USA. E ad alimentare nuove tensioni il meme notturno postato da Trump con tanto di foto con una nuova frecciata a Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, si legge nella didascalia alla foto. Un uomo di 36 anni di nazionalità straniera è morto stamani in ospedale a Savona dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di ieri mentre era al mare sulla spiaggia del Prolungamento. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno davanti a numerosi bagnanti. L'accoltellatore si è dato alla fuga ed è ricercato. Signora il movente dell'omicidio. Tempi di percorrenza più lunghi anche di 2 o 3 ore per i viaggiatori delle linee ad alta velocità che passano per Firenze, dove da ieri sera sono iniziati i lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario. Sospeso il traffico nel nodo fiorentino, l'interruzione viene bypassata con bus sostitutivi. Più forti disagi per i collegamenti regionali e locali. I lavori, che stanno dividendo in due i collegamenti ferroviari nazionali, si protrarranno almeno fino a venerdì. Tennis, aspettando il ritorno in campo, domani Jannik Sinner opposto nei quarti al tedesco Struff, oggi alla ribalta di Wimbledon Flavio Cobolli, che alle 14 negli ottavi incrocia l'australiano Deminaur, mentre tra le donne alle 14.30 Jasmine Paolini affronta la filippina Eala. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Eccoci qua, ben ritrovati, buon pomeriggio per chi è rimasto con noi da mezzogiorno, anche da Walter Massa, per chi invece si è appena sintonizzato perché magari ha appena finito la pausa pranzo o la pausa pranzo la sta cominciando in questo momento. Beh, insomma, abbiamo parlato un po' nel nostro chiacchiericcio quotidiano da mezzogiorno, del mezzogiorno in quarto, di chi fosse più chi invecchiasse di più, se prima la donna o prima l'uomo, e ne abbiamo appurato che esteticamente la donna, ma è l'uomo che invecchia prima. Abbiamo avuto 20 minuti di musica mixata, abbiamo avuto la mia best friend song dell'estate, Summer Edition, chi più ne ha più ne metta. E adesso iniziamo questa seconda ora. Oggi il nostro caro Nicola Frassinetti non è con noi, cioè è vivo, sta bene, però purtroppo non sono stata bene io, per cui non sono riuscita ad invitare, non siamo riusciti a metterci d'accordo, ma ci vedremo lunedì prossimo per un super puntatone all'insegna dei vostri cucciolotti e non solo.

Ce l'abbiamo, il Bariffa ce l'abbiamo. Abbiamo anche Cosimo dal Loco Rotondo. E anche Salvatrice. Mancano due settimane al mattino. In che senso? Ah, voglio dire, mio futuro marito, che lo amo. Sei la mia vita. Oh.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: Ciao Sil, Vincenzo da Napoli, grazie del cappellino.
1: Ciao Vince, ma dai, ti ho dato un cappellino, io non sapevo che eri Vincenzo da Napoli. Questo sarà successo sicuramente sabato sera, avevamo i cappellini in Grana Padano. Accidenti. E poi mi è arrivata una foto bellissima da Elena. Ma questa sono io, bionda? No, l'anno scorso questa sicuramente. Dai, che bella. Grazie Elena, grazie di questo bel ricordo. Ma ora volevo andare in questo momento di chiacchiericcio tra di noi su non lo sapevate che, perché mi ha un attimo sbloccato effettivamente un mezzo ricordo che ho detto boh, mi ha fatto sentire giovane, a dire la verità, e anche un po' ignoranta a questo punto, potrei dire. Lo sapevate che in Giappone esistono dei bar chiamati Jazz Kiss, dove i clienti si recano esclusivamente per ascoltare musica in vinile e godersi il silenzio assoluto, evitando di parlare al telefono e di conversare tra loro per non rovinare l'esperienza dell'ascolto, insomma un po' come in teatro però all'interno di un bar. E allora io mi sono domandata, ma quando è che ho sentito l'ultimo vinile? A parte qualche DJ set di qualche DJ che magari ha lavorato ancora con i vinili, ma a parte questo, quando è che ho ascoltato l'ultimo vinile? Beh, io lascio a voi la parola e poi se lo trovo ve lo faccio sentire qual è l'ultimo vinile che credo di aver ascoltato e credo anche di aver avuto a casa. 338-141-1001, quando è l'ultimo vinile, che qual è la canzone con l'ultimo vinile che avete ascoltato?

eccolo qua. E allora qual è quella canzone che avete ascoltato con il vinile, cioè con l'ultimo vinile che avete ascoltato? Adesso vi faccio sentire la mia, così proprio. Cioè ci sono mercatini di vinile, ci sono veramente un sacco di estimatori, di collezionisti di vinile. Beh, io non sono una di quelle, perché probabilmente, non facendo la DJ di professione, non è una cosa che bravo. Non so se Paromix invece ha dei vinili a casa. Io so che c'è un super, no, commercio, ed è bello sapere che in Giappone esistano questi bar chiamati Jazz Kissa, dove i clienti si recano esclusivamente per ascoltare musica in vinile in completo silenzio, senza i nostri telefonini. Sarebbe una cosa bella da fare anche qua, se riuscisse a sostenere una serata del genere in un locale. Ma volete sapere qual è l'ultimo vinile che io ho ascoltato e che anche possedevo? Beh, era questo. Già. Già, già,

0: Oh, io ho avuto coraggio, Damiano adesso mi sega proprio.
1: Balla il ballo del qua qua, con mio papero che sa fare solo qua qua qua.
0: Ecco qua, solo un pezzettino, perché davvero, veramente, altrimenti ai piani alti mi ammazzano, e anche Damiano, probabilmente. E allora, salutando Maria Luna di Brescia, che anche lei era a Montichiari sabato sera, io... Questo è Lorenzo. E dove l'hai trovata? L'ho trovata la papera. Vi lascio con prima del secondo party time con Anna.

0: un filo di autotune giusto quanto basta, come nelle ricette di cucina. È appropriato, io direi. E però il pezzo gira bene, fa ballare. Anna, white girl, wrestler, come dice lei, wrestler. Questo è il ballo del papà. Ti è rimasto impresso? Lo so che lo vuoi suonare venerdì sera, Lori. E allora io penso di aver sbagliato il nome, Maria Laura. Io cosa ho detto? Maria Luna? Può essere, può essere. Ci ritroviamo tra pochissimo. Qua. Secondo party time. Vado, saluto Anna. Ciao Anna. Ciao Anna.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

vabbè, a Guest for Lunch, ospite a pranzo, su Radio Studio Più, dov'è che vuoi ballare? Con Radio Studio Più e le serate di Radio Studio Più. Scarica anche tu l'app gratuita di Radio Studio Più. Volete sentire una papera?

è finita. Ok. Ho salutato Gianluca da Teramo. No. Adesso lo saluto. Ciao Gianluca. Le papere ancora?

scuola come me. Io e Paromix che commentavamo il video, che ci piace molto questo pezzo, tra l'altro. Lori, anche questo pezzo lo voglio per venerdì sera. Ci piace un sacco, ma adesso arriva uno dei miei preferiti.

Fear to Love sta per arrivare adesso di Polina. Sì, ce l'abbiamo. Siamo nel 2014. Ciao bella donna, ciao tesoro. Ah, sto mandando un messaggio a Federico. Proprio sì, hai capito, ci siamo capiti. Sì, io e te ci siamo capiti.

0: and 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotted.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
6: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: sapevo come finire. No, tranquilla, non ti preoccupare. In montagna, sono stati in montagna, c'era pioggia, c'era grigio, non c'era sole. No, non c'era sole, mannaggia. Dunque non abbiamo preso. No, veramente sono le lampade che ha messo Paro, che le ha rubate a Mediaset. E queste sono quelle famose lampade che ti tolgono le rughe, che ti senti tutto tirato. Sì, vedi? Sì. Vedi, guarda, ti se io allontano vita, Paro, in lontananza, guarda che effetto, com'è lontano. Vedi? Sembra un'anima celeste.
1: Ma veramente state facendo?
0: No, vabbè, sai, noi
1: non ci credo.
0: Noi ci siamo. Come ci stai?
1: Credo. Va bene, insomma, lì, bianchi e neri, bianchi.
0: Scusa, tanti, scusa un secondo. Un secondo solo. Ci ho visto che la base è via col vento.
1: Sì, tra l'altro, è vero, ma chi l'ha messa?
0: Vabbè, come va, Sil? Come va? Come va? Raccontaci.
1: Non lo so, cioè, facciamo, no, un dermi no, perché sei nero e bianco, io sono vestita di rosso e
0: quella, sai, attenzione, ecco, attenzione ascoltatori, perché si sta alzando,
2: vediamola,
0: guardate la
2: vediamola,
0: televisione,
2: vediamola.
0: Guardate che sta facendo vedere le gambe, bene, poi si va sempre più su, questa donna che ormai si sta dando
1: di
0: così,
1: di nero,
0: ecco. Va bene,
1: ormai
0: ascolta.
1: Sono 13 e mezzo, Garzo. Questa mattina sono stata male. Ieri sera ho bevuto una granita. Non sono stata bene. Stamattina ho fatto praticamente una mattinata sul gabinetto.
0: No. Bene. Ascolta, ciao. Ciao. Tutta la sensualità è andata a farsi fottere. Ciao, ti saluto, va. Ciao, gabinetto.
1: Adesso siamo a meno 13 e mezzo.
0: Ma di che? Ma di che?
1: Ma che base ha messo adesso l'oroscopo?
0: Cos'è meno 13 e mezzo? Di chili?
1: Di ciccia.
0: Di ciccia, wow.
2: Deve ancora raggiungere l'obiettivo però, eh.
0: Va bene, bene, così, mi raccomando. Sì, sì. Cioè, non stai mangiando niente?
1: Ci vuole ancora un po'.
0: Non stai mangiando niente?
1: No, sto a fare dieta. Con l'insalatina, che manco l'ho finita.
0: Sì.
1: Con il teino.
0: Certo, il teino,
1: che
0: poi...
1: gonfia anche tutto.
0: Certo.
1: E poi dopo la barrettina, di una certa la barrettina.
0: Bene, e al pomeriggio mangi la cialdedda?
1: Cialdedda.
0: La cialdedda.
1: C'è la cialdedda?
0: No, è del pane col pomodoro. Cosa? Non pensare a chissà cosa.
2: Ah, è subito, eh. Subito.
1: La cialdedda, buona la cialdedda.
0: Già il lume hai detto, voglio. Vabbè, dai, ascolta, ti salutiamo, dai, mi raccomando.
1: No.
0: Cosa c'è?
1: Dove vado?
0: Dove vai?
2: Lo peggio dei bambini.
1: Spontaneo.
0: Come sta? No, che schifo, ma dai.
1: Perché, a parte che sta base,
0: dimmi.
1: Siccome ho perso un po' anche in faccia, tanto in faccia, più che del resto, più che la pancia, tanto in faccia.
0: Sì.
1: Allora vado a farmi
0: tirare.
2: Va a farsi canotti, Garzo, dai.
0: Va bene. Così. Ok, allora, prendi appuntamento anche per me. Prendi appuntamento anche per me, va bene?
1: Va bene.
0: D'accordo.
1: Ce lo dico.
0: Diglielo, diglielo.
1: Anche te una giustatina.
0: Certo, ogni tanto ci vuole il tagliando. Ti saluto! Ripigliati! Ciao!
3: Studio Più News.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina. Aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia tra i motivi di tensione c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
5: Alla vigilia di un vertice NATO già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria a un ordinanza restrittiva. Non sono previsti i bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
4: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore appello del leader ucraino agli alleati occidentali a

0: seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo: 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe dal canto loro parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia, lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena. Caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli, Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
2: Cos'è? Cos'è tutto sto rumore qua?
3: Partiamo!
2: Va bene. Ci siamo! Inizia i Feel Good! Quella! Così! Sciabola! Dunque! Abbiamo salutato la Sil.ok, inizia questo programma che dà vitamina, che dà energia. Ho a fianco me Paromix, l'ora di voi che già l'aspetto e tutto. Weekend pesante, ma nonostante i weekend pesanti, noi siamo come i duri. E i duri quando il gioco si fa pesante iniziano a giocare.
4: Ciao a tutti.
2: Cioè, c'è ancora questa.
4: Ciao a tutti.
2: Sì.
4: Sono single.
2: Cerca la storia. Cerca ancora la storia.

0: inserito il nuovo di David Guetta, di David Guetta, di Bebe, beh, bello. Di Beba, dov'è? L'hai tolto? Dov'è? L'avevi già tolto il titolo, Bebe Rex. L'avevi già tolto, subito, tac, appena stavano dicendo una cosa.
1: Perché? Perché lo speaker deve essere in grado di riconoscere i dischi.
0: Certo, al volo. Allora, al volo, guarda, ci sarebbe.
1: Non è che devi toglierci, non è che deve rimanere sempre il titolo, devi essere sul pezzo.
0: Sul pezzo, qual ma Guetta, io quando escono titolo, certi dischi di Guetta.
1: Qual era il titolo?
0: New Religion.
1: No, non era New Religion.
0: Era, fa vedere.
1: Sad Girls.
0: Sad Girls, bravo, questa guarda Sad Girls. Ma io non seguo le novità di Guetta quando sono pop. No, perché il pop dopo un po', cioè, rompe le palle. No. Non è questo.
1: Chi c'è?
0: No, stavo ascoltando un po' di messaggi che arrivano al 338-141-1001. Salutiamo la nostra Giselle, il sindaco di Lodi.
1: È tornato?
0: È tornato, il sindaco di Lodi.
1: Ma
0: è tornato.
1: È ancora in cerca?
0: È a voglia, è ancora in cerca. È proprio in giro con la doppietta. E poi gli amici del Salento presenti, vedi anche da Firenze arriva. Vabbè, comunque, giornata bella, soleggiata, fa caldo, weekend bello pesante, bello. È stato per tutti noi,
1: sì,
0: so
1: certo,
0: che anche tu
1: certo.
0: Ti sei divertito. Ti sei fatto girare un po' le balle, ma ti sei divertito,
1: certo.
0: L'importante è quello lì.
1: Ma l'importante è avere la compagnia giusta.
0: Bravo.
1: Perché se una piazza non parte col piede giusto,
0: sì.
1: Non è una piazza.
0: Beh, è vero, è normale,
1: cioè,
0: normale. Ma l'hai detto quando eravate sul palco,
1: certo,
0: partiamo,
1: che Mara al termine della serata ha fatto 3-2-1, stoppa la
0: non
1: serata.
0: Ci credo, non ci
1: certo.
0: Credo. Bene, la gente l'ha presa bene questa cosa.
1: Certo, Garzo.
0: Che
1: ho detto, guarda, fai appunto 3-2-1, io tiro giù la musica, fai 3-2-1, stoppa la serata, poi mettiamo Maledetta Primavera.
0: Bello, proprio caso.
1: Perché Mara voleva le canzoni italiane.
0: Certo, nuove perché, poi, attuali.
1: Nuovissime, perché
0: perfetto.
1: Sai che lei piace cantare.
0: Certo, immagino.
1: Si medesima.
0: E ha fatto cantare tutta la piazza.
1: E ha fatto cantare
0: ha cantato
1: piazza.
0: Tutta la piazza, bene.
1: Tutta.
0: Bravo, mi fa piacere. Allora, devo dire che da un po' di tempo a questa parte abbiamo delle persone che sono un po' pignole in quello che si dice. Cioè, tu dici una cosa e arriva quello dall'altra parte. Uè, pigro, te fai in casa. Io dico una cosa. Come mai succedono queste cose?
1: È il caldo
0: che
1: fa. Perché se ci fai caso, è un paio di mesi che lo fanno.
0: Ecco, dal caldo. Va bene, comunque, i punti di contatto 338-141-1001, ormai lo sanno tutti. Poi dobbiamo salutare come sempre la solita cosa,
1: no,
0: segretaria.
1: Basta.
0: Vedi questo, meno male che c'è Paromix che dà qualcosa in più alla follia del lunedì. Allora,
1: vedi,
0: ragazzi miei,
1: vedi?
0: Allora, io lo dico
1: pagare,
0: qua.
1: Vi dovresti pagare.
0: No, voi dovete capire che Lawrence The Voice, quando è entrato in radio, era una persona seria. Poi, stando insieme agli amici di I Feel Good, ha avuto questo cambiamento positivo.
1: Decadimento.
0: Poi cos'è? Ciao, un saluto a tutti voi. Ne stiamo andando in montagna a Canazei in cerca del fresco. Beh, auguri! Va bene, salutiamo anche tutti coloro che sono in vacanza e stanno facendo o hanno finito di fare il picnic.
1: Bello!
0: Ce l'hai detto, bello! È una vita. Era uno sbarbato l'ultima volta che l'ho fatto. Tu da quando ti puoi?
1: La copertina.
0: Sì, così. Bello. Il panino, la parmigiana che ha fatto la mamma la sera prima.
1: Bello questa cosa.
0: Bello,
1: dobbiamo farlo anche noi sul tappeto.
0: Dobbiamo farlo, sì.
1: Dai.
0: Ce facciamo noi. Vabbè. Intanto andiamo in pubblicità, noi beviamo un caffè e poi torniamo velocemente. Dai.
2: I feel good. You tune the radio. Studio Q. Studio Q.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Festa in spiaggia sta andando sto disco, eh. Mamma mia come sta andando. Vai, vai, vai. Uella, ciambole. È andato il caffè caldo, meno male adesso arriva il caffè freddo. Cosa stai bevendo? Cosa stai bevendo?
1: Allora, vedi che c'è il ghiaccio.
0: Ghiaccio, vedo.
1: È tutto bianco, quindi potrebbe essere solamente un tonic.
0: Un tonic con un leggero goccio di gin.
1: Un tonic.
0: E che cazzo, va bene. Va bene, arrivano un sacco di messaggi. Sapete che poi noi durante l'arco del pomeriggio, nell'arco del programma, andiamo a chiamare gli ascoltatori che magari danno qualche indicazione, ci danno informazione. Esempio, questo qua, dai, sentiamo Daniele, lui che è pronto, dici, vediamo quando vuoi parlare.
2: Ciao Garzo, ciao. Per motivi di privacy tengo l'anonimato.
0: Daniele da Trento.
2: Comunque sono Daniele da Trento, siccome faccio il fonico agli eventi,
0: sì.
2: Proprio sto sabato, a 1:30 sono saliti i carabinieri sul palco e mi hanno intimato di mutare il canale del DJ, perché avevamo sforato di 2 minuti.
0: Ciao Daniele. Vabbè ragazzi, ci sono delle regole che vanno rispettate, punto. Cioè, tu hai una certa
1: io
0: ora.
1: Io quando vedo il vocalist giostrai, io gli spiego il microfono.
0: Bravo, beh, vocalist giostrai ce ne sono tantissimi.
1: Godzilla è uno di quelli.
0: No, io non faccio il vocalist, calma, è diverso.
1: Ah,
0: diverso.
1: No?
0: No, io non sono.
1: Ma non è quello del giuggettone.
0: No, solo la cena e spettacolo. Ci divertiamo, ma come se fosse una festa tra noi. Godzilla nasce come DJ.
1: Ah, ok.
0: Capito? Poi ha fatto. Vabbè, lasciamo, non parliamo della mia.
1: Lunghi,
0: non parliamo della mia storia. Non parliamo delle nostre cose. Poi, voglio dire, ci sono delle regole. Ormai tante cose sono cambiate. Poi che ci stiamo bene o no, questo è un altro discorso. Però se si rispetta le regole, lo so. C'è gente che ci dice che per anni ci hanno fatto fare gli after, i party, destra e sinistra. Adesso, ragazzi miei, è così. Che ti devo dire? Ogni mondo è paese. Poi, ciao raga, quest'estate ho prenotato una settimana pioggia. Beh, cos'è? Vieni a dare la caparra, mi sono fatto promettere che in spiaggia si sintonizzi solo unicamente su Radio Studio Più. Grazie agli amici, vedi, ci vogliono bene. Poi diamo un saluto anche alla nostra Giselle che è qua. Vai.
3: Signore e signori, bentornati sulla Garzilli & Gader Lines.
0: Ciambola!
3: I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dammi e Paromix sono pronti per farvi volare con la musica e la fantasia.
0: Sì.
3: 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi.
0: Grazie.
3: Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento, buon lunedì e soprattutto tanta musica direttamente da Radio Studio
0: Grazie,
3: Più, la The Station d'Italia.
0: Ciao, ti vogliamo bene, stringi un po', grazie. Chi è qua? Pronto?
4: Buongiorno Studio Più, buongiorno Miki, buongiorno Franky.
0: Sì,
4: ho bisogno di un piacere parte vostra, per favore.
0: Dimmi.
4: Sono la tigre del Salento.
0: Will, la
4: potete
0: chiamiamo.
4: Potete sfatare il mito.
0: Ma no.
4: Della gente che dice: ah, in Puglia si dice così.
0: Ah, vabbè.
4: No. È come dire, in Lombardia si dice così.
0: Certo.
4: Come tutti sanno, in tutta Italia e in tutto il mondo.
0: Sì.
4: Cioè,
0: aspetta, l'abbiamo, Milano, ce l'abbiamo. Pronto.
4: Il dialetto bresciano, il dialetto
0: pronto, la tigre del Salento, pronto.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Serissima. Parcami.
5: Sempre.
0: Che è successo? Che è successo di bello? Dici? O di
5: no,
0: brutto?
5: No, perché veramente, dovunque vado, ma voi in pugliese dite così, ma non esiste il pugliese.
0: Eh sì, beh certo, in base alle province c'è il dialetto più stretto, la lingua locale, più stretta la lingua locale. Sì,
5: come
0: è vero.
5: Se io dico in Lombardia dite così, ma
0: è vero.
5: Vero,
0: esempio, io ho origini della provincia di Bari e esempio a Trani si dice cialded, no? Parliamo in una maniera, no? Magari ti sposti, vai già, che ne so, verso Brindisi, verso Taranto, verso Lecce e cambia completamente. È vero, no? Com'è? Dimmi.
5: Cosa vuol dire la parola che hai detto prima?
0: La cialded sarebbe del pane con del pomodoro che si mangia, è presente? Un pane con zat.
5: Invece diciamo cialledda.
0: Ecco, vedi, è quello. Però ogni normale che ogni provincia ha una presentazione, ha una pronuncia ben diversa. Ascolta, dove sei adesso esattamente nel Salento?
5: Ancora non sono andata in vacanza, sono ancora in Lombardia.
0: Ah, sei in Lombardia, quella!
5: Sì, però io abitavo fino a 27 anni vicino a Gallipoli, 10 minuti da Gallipoli.
0: Certo.
5: Ma mia figlia si è già trasferita in vacanza, lei come finisce la scuola parte già da mia mamma, quindi ciao.
0: E tu quando vai? Quando è che ci vai? Ad agosto.
5: Le vacanze di agosto, 2 settimane, non bastano, va bene, neanche.
0: Ok, goditela anche per noi, va bene, Tigre? Ti vogliamo bene, un bacione, ciao, buona vita, ciao. E beh, devi puntualizzare sta cosa.

0: passato i Jackson.
1: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Offline. Ah.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: messo un ventilatore davanti agli occhi e va a 250 rotagiri al secondo, impressionante. Va bene, allora attenzione, primo party time, dunque aperti i cancelli.
1: Ciao Mick,
0: ciao,
1: sono un vostro ammiratore,
0: sì, di.
1: Un amico,
0: certo.
1: Vi ascolto da sempre.
0: Bene, fa piacere.
1: Volevo allora chiederti un favore grande grande, chiederti
0: sì.
1: Ci avessi una ventina di 1000 euro da prestarmi, poi li scrivo sul ghiaccio.
0: Certo,

Ma Trump che ha chiamato per la, ma dai, per il mondiale di calcio. Ma dai, Donald. E mi dispiace per Carlo Ancelotti. Voglio un applauso perché dai, ragazzi. Infatti è stato un po' sfigato, eh. Guardato anche il rigore, quello che se fa rigore fa gol, le cose cambiano, però vabbè. Carlo, un grande abbraccio, rosso-nero. Vabbè, che ti devo dire?

Sparo, mix l'ho detto anche al laboratorio di ricerche musicali, al nostro DJ Dami. Avevo voglia di sentire un disco del passato. Sì, questo. Cioè, nel party time si va sempre negli anni 90. Poi ci sono dei dischi che negli anni 90 si sono straballati, che venivano magari fuori dai corridoi alternativi della musica, della techno, la progressive, chi più ne ha più ne metta. E che caspita! Poi lo saluto perché l'ho sentito al telefono pochi giorni fa. Lui DJ Resident del Gatto e la Volpe di tanti anni fa. Beh, con questo, ragazzi, dico che ha fatto una valanga proprio. Ne ha fatto uno, ma ne ha fatto uno che ne vale per 100.

0: noi suoniamo nei party time tante tracce, tanti dischi, naturalmente specialmente quando si entra negli anni 90 e anni 2000. E non può mancare nella categoria dei più ballati Mocca con Close Your Eyes, dai.
1: Gazzini, che dopo la due giorni di techno qua a Torino al Pappa Future Festival, adesso si riposa. Marco da Chivasso, comunque anche quest'anno è stato spettacolare.
0: Attenzione che l'anno prossimo ci sono anch'io, vedrai te. Chi è?
2: Madonna, zio Garzo, cosa hai tirato fuori? Mi sta risalendo tutto.
0: Questa sì, questa ragazzi, questa è storia.
3: La vita è fatta di scelte.
0: Perché vedi la...
3: Chi evita? Chi
0: la vita è fatta di sogni. Sì, però bisogna svegliarsi ogni tanto.
4: Garzo, sei sempre una garanzia.
0: Ma no, ma che c'entra, ragazzi? Ci mancherebbe altro. Da questa parte fate il passaparola.
5: Allora veniamo tutti, che qui fa caldo, lì si sta freschi.
0: Certo, ci mancherebbe. Che è? Che succede?

Alexa se pesta. Allora, comunicazione in servizio, questo Roberto che manda, ragazzi, ma non sei mica da Maria De Filippi che mandi messaggi d'amore alla fidanzata? Ma datene una regolata! Per favore, potete girare la mail.

commerciali, perché pure di sentirli in disco o nelle radio il pezzo diventava orecchiabile e si vendeva di brutto anche. Party time, il meglio degli anni 90, non può mancare Einstein, Dr. DJ.

0: però adesso basta vivere di ricordi, basta. È stata una bella esperienza anche quella che abbiamo vissuto nella Progressive, in periodo, voglio dire. Poi come in tutte le cose ci sono dei cambiamenti, ci sta, per l'amore di Dio. Tu ridi e scherzi, però la realizzazione di questo disco, eravamo in studio insieme con Roland Brandt, Matt Bob, Alessandro Bianchi, i fratelli Santoro, e all'inizio tutte le radio non ci credevano, no? In questo progetto che ha funzionato tanto nel mondo progressive e nel mondo dream, in una tipologia di locali, dopodiché, hai capito? Senti qua, se le radio hanno iniziato a spingerlo e ha ottenuto il successo ben meritato. Mons Waterfalls. Beh, bellissimo. Roland Brandt, dai. Salutiamolo Orlando. Ciao. Applausi, stop. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia tempo stabile ed assolato. Al centro non mancheranno ampie schiarite, da segnalare solo qualche fenomeno in Appennino. I rovesci saranno più presenti però sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera, mentre sul resto del sud e anche tra Sicilia e Sardegna non mancheranno spazi assolati. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tenderà a farsi sentire nuovamente, con punte di 36 gradi tra pianura padana, zona interna del centro Italia e anche in Sardegna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli

0: Signori e signori, 5 minuti dopo le 3 del pomeriggio in questa giornata di sole, dove il mare ha il suo colore, il cielo ha il suo colore, anche Frankie Gada ha il suo colore.
1: Eh beh, certo, il bianco è il mio colore.
0: Guarda che
1: oggi
0: bello,
1: il bianco, e lì veniamo sempre vestiti uguali. Oggi no.
0: Oggi il blu. Tu hai messo il bianco. Belle queste magliette leggere che ci fanno star bene.
1: Sì.
0: Ecco, questo perché respira.
1: Sì, la maglietta respira.
0: Non quelle
1: quando attilla. Alzi l'ascella, senti.
0: Bello.
1: Proprio un respiro così.
0: Io c'è
1: profondo.
0: Stato un giorno che avevo sul lato sinistro il Canada e dall'altra parte proprio tutto l'Oriente.
1: No, io subequadore.
0: Come stai, Frankie? Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Sono contento di essere qua, altrimenti oggi mi avresti trovato disperso sull'isola dei conigli.
0: Poi
1: ti racconto.
0: Racconta, che è successo?
1: Ieri per la prima volta nella mia vita, al di là dei battelli e quelle cose lì, sono uscito in barca con un amico.
0: Quella.
1: E abbiamo fatto un giro, no?
0: Sul lago.
1: È
0: bello.
1: Ed è la prima volta che vedi il lago, dei punti dove il battello non va.
0: Quindi, certo.
1: Dopo ci è venuto un po' di fame, ha detto vabbè, facciamo un caffè, andiamo all'isola dei conigli.
0: Diciamo dov'è, che zona
1: l'isola dei conigli? Sul lago di Garda, è sotto la rocca di Manerba, spiaggia romantica, comunque vicino a Salò.
0: Comunque è famosa famosissima,
1: perché c'è una striscia di terra che tu ci puoi anche andare a piedi. Adesso c'è l'acqua alta, quindi l'acqua ti arriva più o meno alle spelota se sei bassino, o al ginocchio se sei un po' più altino.
0: Diciamo in spagnolo.
1: Però
0: lo
1: diciamo
0: lo
1: che arrivando in barca comunque c'è un punto dove l'acqua è più bassa e un punto dove lo strapiombo è più alto.
0: Sì.
1: E io che non volevo comunque andare sott'acqua, il mio amico dice tuffati, no? Io dico ascolta. Portami un po' più vicino che vabbè, sono sceso dalla barca e poi lui ha buttato l'ancora eccetera eccetera e poi io ho iniziato a fare un filmato in cui dicevo noi siamo qua su quest'isola mentre la nostra barca, vedete, se ne sta andando, no? Poi non l'ho fatto bene, ho detto lo rifaccio e noi siamo qua mentre la nostra barca se ne sta andando. A un certo punto noto che la barca
0: se ne stava andando
1: veramente.
0: E l'ancora dove l'ha buttata?
1: L'ancora non è arrivata al fondo quindi la corrente si portava. Allora praticamente quando ho realizzato che era più di 250 metri dalla riva,
0: però,
1: perché lui diceva che bella la barca, ma che bella, che non era lì prima ma era qua, lui a nuoto ha provato a raggiungerla.
0: 250 metri
1: sì, 250 metri a nuoto, ok,
0: è morto.
1: Dopo 100 e qualcosa è passato un traghettatore che porta le persone sull'isola e ha detto devo venirti a prendere, e lui
0: No.
1: Poi quando mancavano pochi metri alla barca io mi sono preoccupato perché sai, uno può farcelo o non farcelo, non è facile raggiungere una barca e doverci salire senza scaletta, tra l'altro. Quindi alla fine è passata una moto d'acqua, meno male, si è fermata, ha raccolto l'individuo di cui non faccio il nome, ma solo il cognome, meglio di no, l'ha accompagnato alla barca e abbiamo ristabilito che quando getti l'ancora deve toccare il fondo.
0: Ricordatevelo, se andate al mare.
1: Se non era per me, oggi la barca la trovava San Felice del Beco.
0: No, ma immagino la scena.
1: E
0: la barca sta andando.
1: Ma dopo ti faccio vedere il video, non l'ho caricato ancora, giustamente, ma faceva troppo ridere. Detto ciò, giornata stupenda in barca. Ho visto delle cose che voi umani.
0: In barca sul lago la si gode. Ci sono
1: c'è
0: zone
1: gente
0: molto
1: nuda in mezzo al lago.
0: È vero.
1: È pieno.
0: Infatti,
1: di pesci siluro. Il lago è pieno di pesci siluro. Solo che questi pesci siluro sono sulle barche.
0: Sono sulle barche.
1: Non capisco.
0: Perché? Ma lo prendono perché dicono che il sole si prende meglio in mezzo al lago. Capito? C'è questa nomea.
1: Va bene. Ci guardavano strani, effetti, ieri. Sai, due maschietti da soli. Tutti avevano 10 donne. Noi due maschietti da soli.
0: Guarda che arrivano i guardoni. Vabbè, comunque quando andate in mezzo
1: bene.
0: Al mare o al lago, l'ancora
1: assicuratevi che l'ancora sia tenga, perché altrimenti il natante se ne va.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Bisogna stare attenti quando si ha queste esperienze, no? In mezzo al mare o in mezzo al lago.
1: Mezzo al mare è peggio. Comunque il lago ha un'acqua, ragazzi.
0: Ci sono delle zone belle, molto
1: no,
0: belle.
1: Beh, ti dirò che ieri si vedeva bene il fondale anche a Desenzano. Ah, quindi okay. È molto bello, molto bello.
0: Poi,
1: Vedi le case dal lato del lago.
0: Lì capisci.
1: Lì capisci, sì.
0: Lì capisci che c'è un po' di differenza.
1: Capisci dove...
0: Chi vive bene al fresco e chi vive al caldo.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque volevo dirti una cosa. In Cina, che sono avanti, sta venendo fuori una legge che se tu hai un rapporto con una donna per tanti anni, fidanzati e non sposati,
1: sì, fidanzati o conviventi, cioè, anche.
0: Esatto, oppure anche se non vivi sotto lo stesso tetto, però stai 4-5 mm-hmm. anni e via dicendo, se il rapporto finisce in modo, diciamo, duro, perché uno ha giocato fuori casa o comportamento sbagliato,
1: sì,
0: che non vuol dire
1: se
0: quello,
1: c'è una lecita ragione da parte di uno dell'altro.
0: Esatto, non solo
1: se viene stabilito che comunque sia c'è una ragione,
0: voglio dire. La persona deve dare un indennizzo all'altra per tutto il periodo che c'è stato insieme.
1: Quindi se uno ha avuto una relazione di 7 anni
0: un po'
1: poi
0: tossica,
1: si mollano
0: esatto.
1: E lui
0: in
1: quello
0: questo
1: che
0: caso,
1: ha
0: quello,
1: deve risarcire lei
0: oppure viceversa
1: lei deve risarcire lui.
0: Si stabilisce cosa siano stati 7 anni insieme,
1: 7 anni di vita,
0: 7 anni di vita, ho speso questo e almeno
1: devi risarcire,
0: devi
1: non
0: risarcire.
1: È male,
0: non è male questa cosa.
1: Sì,
0: questo
1: sì.
0: Perché è giusto che se un rapporto finisca con rispetto, capito, con il sorriso. Hai mai visto tu rapporti che finiscono con il sorriso?
1: Col sorriso? Sì, quando lui poi va in bagno.
0: Ecco lì.
1: Ah no, parli di rapporti più lunghi.
0: Sai com'è?
1: Ok, no, pensavo quando...
0: Però,
1: sì.
0: Vedi, sono avanti. Chissà se arriva in Italia come sarà la situazione.
1: Ah, se arrivasse in Italia non si molla più nessuno.
0: Basta.
1: Ma non si fidanza neanche più nessuno, secondo me.
0: Dai, chi c'è? Pronto?
2: Ciao Frankie, ciao Gardo.
0: Dila.
1: Ma sei sicuro?
2: Allora, ieri sei andato in barca col tuo amico te.
1: Sì,
2: in mezzo al lago ci sono... Cos'è lì? Pesci siluro? Sì,
1: sì, certo, siluri certo. Erano uomini nudi.
2: Io invece sono stato alla Fenice.
0: Ah, dove sei domani?
2: Qualche malora a fate passare che
0: c'erano i pavani.
1: Sei forse mantovano? No, ci fa piacere che tu abbia vissuto un'esperienza bella alla Fenice, che è sempre molto ben frequentata.
0: Bene.
1: Insomma,
0: questo fa capire che Studio Più sta nei posti
1: ma
0: giusti.
1: Ma domani se vuoi sono lì al pomeriggio, domani io sono lì a trasmettere con la radio, quindi
0: arriva, secondo me tutto ieri ci arriva. Arriva anche domani, arriva.
1: Lì siluri non ce ne sono, sicuro.
0: 3:22 sulla Dance Station d'Italia.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Party Time su Radio Studio Più con il Gada e il Garzilli. Voilà, voilà, voilà. Cosa stavi pensando?
1: È una settimana tosta per noi questa, caro Miki.
0: Ragazzo mio. Bisogna darci dentro.
1: Assolutamente
0: qui, sai,
1: sì.
0: Che dobbiamo fare?
1: Sì. Martedì Fenice.
0: Martedì sera Fenice.
1: A Sirmione.
0: Poi vai.
1: Poi, venerdì a Sirmione, Rovizza in festa, 25esimo anniversario. Con Eleonora Salvi. Sì. Sabato Rover Beer in festa con Alex Castellini. E domenica Solferino Beer in fest con Graziano Fanelli. E non posso bere birra.
0: A Rover Bella, il giovedì ci sono io.
1: Ah,
0: lo
1: mi hanno detto!
0: Con Flower Power.
1: Che suonano i suoni quelli power.
0: Quelli tutto power, tutto certo. Power. Prepariamo, ti preparo
1: detto.
0: La festa.
1: Giovedì è l'unica sera che sono libero.
0: Puoi
1: quasi
0: fare un salto, che caspita.
1: Potrebbe, non so, vediamo.

0: cosa?
1: Vuoi il caffè? Morning coffee.
0: Ah, questo si chiama, ma è il caffè del mattino.
2: Bello, te lo porta così.
1: Io ti ho detto, facciamo questo il disco della merenda al pomeriggio, vedi che funziona.
2: Va bene, anzi, tra mezz'ora, 40 minuti è anche tempo di merenda.
1: Vogliamo salutare tutte le persone che fanno vacanza a luglio, che ce ne sono tanti,
2: sì,
1: perché è iniziato le partenze.
2: Vedi? È un bene. Era un weekend da Bollino Rosso.
1: Quest'anno? Questa settimana?
2: Sì, lo scorso weekend era da Bollino Rosso.
1: È vero, sì. E la prossima ancora di più, dicono.
2: Vabbè, 15, normale.
1: Così. Mi sento leggero. Come una farfalla.
2: Perché hai mangiato i fiocchi d'avena.

0: preparato la torta per Stallone, 80 candeline bisogna ammazza, ragazzi. Grande Sylvester.
1: Bravo.
0: Rocky, Rambo. Ti piaceva di più Rambo o Rocky? Rocky.
1: Vabbè, Rambo, io lo, quando ho visto Rambo mi è piaciuto di più di Rocky, sinceramente, sì. Però ero anche in un'età in cui mi affascinava quel tipo di film. L'avevo visto a Pordenone, al cinema. L'unico film che ho visto con mio padre da soli, io e lui, ero molto piccolo.
0: Anche che c'è il Rambo che veniva fuori.
1: Ma Rambo così, il primo Rambo molto, gli altri...
0: Vabbè, poi in seguito sappiamo come...
1: Era un po' strambo dopo. Nel senso...
0: Perché poi aveva questi brutti ricordi.
1: No, vabbè, dove però il primo è un capolavoro, gli altri sono dei sequel, come un po' Fast and Furious, dai. Vabbè, il primo è bellissimo.
0: Come
1: gli
0: Rocky, dopo tutto, anche Rocky.
1: Anche Rocky, il primo è forte. Bello, il quinto già siamo veramente...
0: Si sapeva...
1: No.
0: Adriana! Bello, bello, tanto
1: anche il terzo era bello, anche Rocky 3, Rocky 4, dai, accettabile.
0: Beh, quasi tutto.

0: per chi gioca ancora con le bambole. Bambole. Ci sta, dai.
1: Ma c'è gente, eh? Voglia. Sì, cioè, non c'è un'età dove smetti di giocare con le bambole.
0: Però ho visto dei video molto divertenti dove in casa fanno lo scherzo di muovere la bambola col filo di nylon.
1: Eh beh, quello è spaventoso. Se sei da solo in casa
0: è bellissimo. No, da solo non puoi farlo.
1: No, dico, se tu sei da solo non sai che l'altra persona magari è nascosta.
0: Vabbè, uno può far finta di essere in cucina, poi tira il filo
1: e vedi la bambola che si muove.
0: Bellissimo.
1: Vabbè. Swedish.
0: Sì, sì, siamo in anticipo di...
1: Siamo in anticipo. 2 minuti in anticipo.

0: salvarlo il mondo, Frankie, bisogna salvarlo,
1: so,
0: ragazzi,
1: bisogna
0: salvarlo.
1: Stare attenti, c'è gente che non è a posto,
2: c'è ragazzi. Gente che...
0: Qua devi stare attento, cammini per il parco, per le vie, uno ti passa, top, ti dà delle accoltellate così, vedi, perché non c'è niente da fare nella vita, capito? Cioè, impressionante. E tu che fai? Mi passeranno le ferite, ma appena mi passano le ferite voglio di vedere
2: sì,
0: che la
2: però, insomma, dai, non è...
0: Cioè, siamo assurdi, sta non diventando un mondo assurdo.
2: Non è bello, non è bello. Bello. Dopo ti racconterò la storia invece di un po' più divertente.
0: Assurdo,
2: pazzesco. Ti racconterò la storia di una persona che schiacciava le noci utilizzando un attrezzo e poi dopo anni che lo usa ha scoperto che era una bomba della guerra mondiale.
0: Però bravo, eh!

0: Bene, il sole c'è, il caldo anche, tutto al punto giusto.
1: Sì, no? Sì, sì, tutto puntino. E quindi?
0: Chiudiamo.
1: Che chiudiamo dici? Il party.
0: Vabbè, arrivato...
1: Aspetta che mi stanno pampottando le orecchie.
0: Anche a te.
1: Ok, beh, uguale. Grazie. Torniamo tra poco, signori, altra ora insieme. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!

amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni

0: Mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Mentre Franky, prima della notizia lì, volevo presentarti DJ Elena.
1: Sì.
0: Lei fa deep house, lounge, chill out, certo, club house, latina, commerciale, retro, reggaeton, old school, afro house, tribal, tropical house. Fa tutto. Cioè, tu vuoi una persona.
1: Togliendo i primi 10 elementi è da studio più.
0: Beh, voglio
1: perché
0: dire,
1: a studio più devi saper far tutto.
0: È così. Lei, però, infatti, io cercherò di spingerla dal nostro editore. Sì. Poi vedi, cioè, comunque.
1: Vogliamo aggiungere un'altra DJ? Perché abbiamo, guarda, tante date, no, da fare.
0: Guarda che roba! Cioè, sì, secondo me è la canotta che fa lavorare sta ragazza.
1: No, invece, a proposito di DJ, io ho visto una DJ donna, ho messo un like addirittura a quel messaggio che lei ha detto, perché a me sta bene, sono d'accordo con lei. Quando i DJ lavorano, suonano, fanno i video,
0: sì,
1: che sono in console, giustamente ballano e qui non c'è nessun problema, sembra che diano energia. Ma quando fanno i video per i loro DJ set o comunque sia, ogni 3 secondi spicciottano su dei tastini che sono alti, medi e bassi.
0: Non serve una mazza.
1: Che non serve assolutamente a una sega. Cioè, nel senso, perché devono continuare? Lei diceva: ma perché? Io capisco se tu sei un tecnico del suono e senti che quel disco ha bisogno di un più 0,1 di alti e un meno 0,2 di medi. Ma perché continuate a spicciottare? Che poi gli addetti ai lavori vi vedono e dicono: ma è sta roba? Perché per mettere a tempo un disco, dai, non ci vuole adesso.
0: Ma adesso col sync, poi
1: ma
0: lo
1: di là
0: tutti.
1: Del sync, no, che possono farlo
0: col
1: tutti.
0: Col sync, perché
1: ma
0: senza
1: la
0: sync,
1: gente normale non se ne accorge se tu stai suonando, sì, col, sì, sync, sì, o no, non gliene frega una mazza. Sono solo seghe mentali degli addetti ai lavori. Però mettere a tempo un disco, pochi secondi, dai, 20 secondi ci vogliono, no?
0: Sì.
1: Hai capito? Fai dell'altro.

0: teatro. Fai delle
1: magari sorridi al pubblico, che dice, no, fai vedere che
0: ma cosa fai vedere?
1: Mixer.
0: Sembra quelle robe della televisione in cui poi c'è la console e non ci sono i cavi dentro. Nel senso, non serve. Sembra che state toccando mille robe, ma non state toccando niente. Non toccatele e basta. Cioè, sorridete al pubblico, giratevi, fumatevi una sigaretta, bevete un goccio da un drink. Bravo, che fa infatti, più scena. Sì. Cioè, voglio dire, sì, i non big lo so, non lo non fanno
2: so,
0: questo.
2: No, ma non lo so perché lo facciano. Boh, non lo so, non ho idea. Ma
0: sì, allora li vedi, sono fai là così, sì,
2: guardami, sì, viste, con le manine tutte ogni due
0: medio
2: secondi
0: medio alti non
2: così.
0: Alti effetto, cioè, non o effetto. Stai facendo dei trick sono i giochi.
2: Ma
0: effetti,
2: lì ci può stare, lì ci
0: allora
2: può stare.
0: Ci sta, ma se non c'è niente da fare
2: si vede . Che sai perché? Perché a un certo punto dicono, ma che cosa servono quelle rotelline?
0: Ma ho capito, ma le toccano per finta.
2: Voglia.
0: Come
2: voglia.
0: Anche
2: ormai è diventato un lavoro da per finta.
0: Come anche ho sentito un altro nostro collega importante,
2: che diceva cosa?
0: Sempre riferendosi ai mixaggi, diceva che ormai tutto sta diventando più breve. Quindi i dischi vengono tenuti massimo 2 minuti, perché solo intro, drop e taglio.
2: A tal proposito, c'è stata proprio un'intervista su un giornalista musicale,
0: sì,
2: dove diceva che questo fatto di tagliare i dischi
0: troppo velocemente,
2: molte volte è perché il DJ che suona non vuole rischiare che si svuoti la pista.
0: Stavo arrivando a questo.
2: Secondo me è un errore.
0: È un errore perché allora ci sono 2 motivi per cui i dischi vengono lasciati poco, ok? Uno è proprio questa ossessione che bisogna essere sempre al top, ok? Cioè che la pista deve essere sempre piena. L'altro motivo è perché ormai lo stesso sistema con cui noi ascoltiamo la musica su Spotify,
2: sì,
0: o le persone normali, è 5 secondi avanti, 5 okay, secondi avanti, perché devi avere tutto subito. Invece se tu hai tutto subito, il giorno che vuoi far provare un'emozione al pubblico, come fai? Se non hai una pausa, se non hai.
2: No, ma anche perché ti spiego, molte volte, specialmente quando un disco è nuovo, cioè devi farlo ascoltare e prende magari dopo 2 minuti che lo stai ascoltando, specialmente se entri nel mondo della house, della techno.
0: Sì,
2: adesso,
0: lì c'è ancora il viaggione. Lì c'è ancora un certo
2: nel
0: tipo
2: commerciali...
0: di viaggio. Nel commerciale, e mi ci metto anch'io in questo, o nella musica anche vecchia, un disco bello non viene lasciato su più di tanto. Anche
2: è un errore.
0: Anche se lo stanno ballando, ed è un peccato perché magari.
2: No, ma anche perché è sempre stato così: sul dancehall si è ballato il disco.
0: Se
2: no?
0: Andiamo
2: dire,
0: tutti troppo veloci, alla fine non rimane l'emozione. Poi
2: non ti rimane il famoso, quando finisci la festa, non ti rimane il famoso disco in testa.
0: Sì, ma non ti rimane quel momento in cui hai caricato, il momento in cui svuoti un attimo, riprendi, risali la carica. Perché in più ci devi mettere anche il parlato del vocalist sopra, che si limita a pochissimo. Cioè, se il disco dura 1 minuto e è quello che parla per 30 secondi, cosa rimane della musica?
2: Io ho la mia opinione. Vediamo un disco, va, che è meglio.
0: Sì, quanto lungo?
2: Questo dura, 3 minuti dura, eh.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
2: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: E sta andando molto bene nelle spiagge sto disco, e non solo, ma anche nelle vendite. Senti, buon tempo, figo, solare,
1: bello, bello.
0: Sentiamo.
2: Io comunque facevo il vocalist, ragazzi, però non parlavo tanto, davo più spazio alla musica
0: certo.
2: E al resto, ad esempio, se vedevo uno, un saluto là, un saluto là, e sì, basta, lo certo. Il console per noi, certo. Ma non parlavo tanto, anche se la canzone durava 2 minuti.
0: Oh, basta, finale, abbiamo capito!
3: Hai parlato abbastanza!
0: Non parlavo tanto!
3: E volevo chiamarlo per capire nostro, che frasi usava
0: il
3: questo.
0: Nostro Natalino Balasso di Bardolino, è bellissimo.
3: Natalino, si chiama Natalino?
0: No, si chiama Francesco. Ah, però io ha la voce stile Natalino Balasso.
3: Ah,
0: capito?
3: Quello lì, il personaggio. Senti, sì, sì. Pronto? Parliamo con l'ex vocalist. Pronto?
4: Buongiorno.
3: Buongiorno. Sì. Ma tu in passato hai fatto il vocalist?
4: Sì, in una discoteca di domenica pomeriggio facevo musiche commerciali, ma
3: anche
4: ma detto, potremmo anche fare che Natalino Balasso.
3: Vedi.
0: Ma il nome d'arte intanto, nome
3: qual
0: d'arte
3: era?
0: Che usavi?
4: Il mio nome d'arte era Frank.
3: Frank.
0: Voce Frank.
3: Alla voce Frank, il vocalist Frank.
0: No, Frankie.
3: Frank, non ha messo. Ascoltami, Mr. Frank. Quali erano le tue frasi per coinvolgere il pubblico?
4: Alziamo le mani tutti assieme, le teniamo a ritmo. Dai, saltiamo assieme.
3: Bravo, vedi, originale.
4: Perché facevo anche le canzoni, diciamo, degli anni 80.
3: Quando
4: le sente cavallo, ballando. Le mani, tutti a tempo.
3: Bravo, originale, non l'ho mai fatto nessuno.
4: Facevo domenica pomeriggio per i ragazzini, diciamo.
0: Guarda che
4: dalle 3 del pomeriggio alle 6 di sera, non è che facevi.
0: Da qui al Grest, un attimo,
3: veramente.
0: Balliamo tutti insieme sulle mani.
4: Una discoteca nota d'Italia, ma non era per me, ma ho fatto un'ora in Sogno a Pisa, ma
0: ho capito.
3: Tu hai fatto il vocal in Sogno a Pisa, non ci credo.
4: Sì, insieme a quello che è morto, anche
3: con Franchino.
0: E Frank e Franchino insieme.
4: Anche Marzio Drenze, che lavorava al TNT Kamasutra di Lugugnano.
3: E ti ha dato il microfono in mano e tu parlavi.
4: Sì,
3: cioè,
4: sì, mi ha dato il microfono in mano.
3: Caspita, avevi un futuro.
4: Solo perché hai talento, prova.
3: Certo, no, ma si sente che hai talento. Si sente veramente. Peccato.
0: Sì, si è liberato un posto in I Feel Good.
3: Beh, cerchiamo un vocalist noi, guarda.
4: Se vuoi venire. Tanto da Bardolino vicino.
3: Ma sì.
0: No, lo fai da casa, nel senso che noi mettiamo la musica e tu da casa alzate le mani, battiamole a tempo, e questo è il movimento.
4: Tempo, perché ragazzi io lavoro in fabbrica.
3: Certo, no, capito.
0: Peccato, erano quei 700-800 euro a settimana.
3: Prendevi
0: fa niente. Va bene, dai, non ti preoccupare.
3: Ascolta, prima di chiudere, dai, tiraci fuori una frase.
0: Metti il disco.
3: Mettiamo un disco qualsiasi, dai.
4: I nostri cari amici Gada e Garzilli partiranno con il Party Time.
0: È il contrario. No, il Party Time è più avanti. È lo stesso. No, sì, tra 10 minuti.
3: Fa niente, dai. Bravo. Ti vogliamo. Ciao.
4: Saluto perché
3: che ti devo dire?

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: time delle 16.30. Vedi, gli abbiamo dato il là, Frankie, e lui è arrivato.
1: Inizia il party time, amici. Le mani al ritmo.
2: Le mani a ritmo, mani però, ritmo, ragazzi. Nel senso a ritmo Fiat. A ritmo a 60.
0: Ah, io pensavo che sia a tempo.
2: Le mani a tempo.
0: Bravo, bravo, bravo. Complimenti, veramente. L'impegno è notevole. Vai, vai. Le mani a ritmo, dai! Ma perché questo ha fatto 110 chiamate?
2: No, ti segnala che ci sono 101 chiamate perse sul nostro numero di WhatsApp, che è un computer, tra l'altro.

0: luglio, col bene che ti voglio, 2026, il caldo c'è, il party timer, la musica giusta col filone, tu cosa stavi guardando di là?
1: Il filone. I vibes.
0: Will, hai visto?
1: C'è un album di vibes.
0: Bene, mi fa. C'è anche colui che ti dice la battere le mani, no, anzi le mani a ritmo.
1: Battete le mani a vibes.
0: A vibes.
1: Adesso devi parlare straniero.
0: Ormai, ragazzi,

0: anche in Puglia, che però noi salutiamo, perché c'è gente di chi i proprietari dei beach, sì, dei sì, lidi, sì, no, dei, sì, bagni, sì, stanno lamentando perché molti clienti prendono l'ombrellone, la sdraio, però si portano a mangiare da casa. E,
1: certo,
0: e là dicono,
1: lo dice a me che in questo periodo lo devo portare da casa.
0: Perché... Però uno se prende l'ombrellone e la sdraio, mica è obbligato poi che devo acquistare da te il mangiare, no? Il ristoro.
1: In teoria, cioè, infatti. Che... Allora, cioè, voglio dire, se io mi voglio portare una merendina, cioè, perché non me la posso portare?
0: C'è gente che si è portata la parmigiana, ma se una voglia mangiare la parmigiana, che te frega te?
1: Tu la fai la parmigiana lì alla spiaggia?
0: No, la portiamo da casa. Che casa? E poi

0: tutti.
1: Anche gli ascoltatori devono darsi una smossa, Cocco.
2: Eh beh, certo.
1: A proposito,
2: datemi delle vibrazioni.
1: Lo salutiamo, Frankie.
2: Chi è?
1: È un ragazzo che vedi. Un saluto ai ragazzi che consegnano ossigenoterapia di Mantova. E in questi giorni di caldo stiamo correndo come dei matti.
2: Certo.
1: Un saluto a Elton, di tenere duro, va bene, ragazzi.
2: Elton, tieni duro, noi siamo con te.

0: mi sto addormentando, per fortuna che c'è sta il party time. Ciao ragazzi.
1: Doveva dire party time.
2: Beh, bello.
1: Il party time.
2: Grazie, grazie. Che poi è dovuto al tempo, al caldo, sì, che arriva, sì, questa sonorenza.
1: Perché voi non, diciamo, avete il ventilatore che ha Mickey Gazzilli davanti alla faccia.
2: L'aria nei capelli, così. L'aria in
1: troppo,
2: faccia.
1: C'è troppo vento in questo studio. C'è sempre un sacco di vento in questo,
2: perché
1: studio,
2: è collegato con Trieste, quel ventilatore. Sì. Ce la bora, uè.
1: Poi quando esci ti viene lo scioppone.

0: dato che vedo e arrivano messaggi al 3:38:41:1001 di gente che ha un po' la biocco a quest'ora. Però
1: dipende se hanno mangiato le melanzane alla parmigiana di cui parlavi prima. Può essere che a quest'ora ci sia la biocco. Altro sintomo? Il testosterone che manca.
0: Manca
1: un po' di testosterone.

0: 5, dunque adesso teoricamente arriva l'ora del tè.
1: Sì, no, teoricamente arriva l'ora per te del caldo.
0: Del caldo,
1: che sì, sì, fuori adesso sarà esci caldo. Da questo studio dopo che ti sei ventilato e raffreddato. Esci adesso. Adesso vai e accendi la macchina.
0: Io ti lascio al fresco, però, visto?
1: Sì, sì.
0: Bello.
1: Francesco sta al fresco.
0: Sta al fresco.
1: Fa rima.
0: Giusto. Vi lascio con Frankie fino alle 18. Noi ci ribecchiamo domani alle 2. Ciao.
1: È lunedì.
0: Buona aria fresca. Ciao. Vai. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Com'è andata, racconta?
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto anticiclonico per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia tempo stabile ed assolato. Al centro non mancheranno ampie schiarite, da segnalare solo qualche fenomeno in Appennino. I rovesci saranno più presenti però sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera, mentre sul resto del sud e anche tra Sicilia e Sardegna non mancheranno spazi assolati. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tenderà a farsi sentire nuovamente, con punte di 36 gradi tra pianura padana, zona interna del centro Italia e anche in Sardegna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Song, va bene, dai, iniziamo? Iniziamo l'ultima parte di I Feel Good? Certo che lo facciamo, e lo facciamo andando a fare quello che facevamo il lunedì dopo un periodo di assenza ma anche di dirette esterne, ovvero di raccontarvi la storia della musica di Studio Pio, la Dance Station d'Italia, dagli anni 70, partendo da lì arrivando al 2020. Ok, il primo disco è degli anni 70, l'ultimo disco che metteremo sarà del 2020. Nel frattempo vi raccontiamo poi la storia di questa musica e di quello che state ascoltando. Allora, iniziamo da una canzone che sarà nata prima il film o la canzone? È nato prima il film? Il brano è nato prima del film, ok? Molti pensano che la canzone dei Bee Gees, Night Fever, sia stata scritta apposta per il film Saturday Night Fever, ma in realtà i Bee Gees avevano già composto questa canzone ancora prima di vedere il film. Il produttore poi Robert la scelse successivamente come colonna sonora. Ha ispirato comunque il titolo del film, eh? Il film inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Saturday Night, poi ci hanno aggiunto Fever perché la canzone era appunto Night Fever e quindi hanno deciso di aggiungere questa parola qua, la febbre del sabato sera. È un successo enorme questa canzone, è stata veramente numero uno per diverse settimane, 8 settimane consecutive, diventando uno dei singoli più importanti del 1978. E voi? Dove eravate nel 1978? Io andavo alle elementari. Fu un successo enorme negli Stati Uniti, non solo, l'introduzione poi ha un'origine insolita, il tastierista Blue Weaver stava cercando di realizzare una versione disco di Theme from the Summer Place quando lavorò e si ispirò inconfondibilmente all'introduzione orchestrale di Night Fever, introduzione orchestrale che in questo momento non abbiamo. No, ce l'abbiamo, è questa, senti i violini, questo è quello di cui stiamo parlando, questi violini che hanno dato così vita a questa canzone memorabile che apre la storia della musica di Studio Più.

0: The Night Fever, canzone di cui abbiamo appena parlato. Siamo nel 1978 e adesso emigriamo, andiamo negli anni 90. Ed io sono nato nel 78, Marco da Reggio Emilia ha scritto questo, per cui insomma ci fa piacere, via così andare. C'è un altro messaggio di qualcun altro del 78?
1: Sì, nel 78 avevo 16 anni e cominciavo a fare i miei primi party con una fonovaligia geloso, la conservo ragazzi. Ancora.
0: Bellissimo.
1: Che bei ricordi.
0: Veramente
1: ciao,
0: belli.
1: Paglieta.
0: Vediamo se qualcuno di voi ha dei ricordi legati al 1984, perché stiamo andando lì nel 1984, ok? Eccoli qua, parliamo di un gruppo che fece flop all'inizio. Attenzione, la canzone fece flop all'inizio. La prima versione del brano che stiamo per ascoltare, degli A-ha, passò quasi inosservata. La band decise di reinciderla con un nuovo produttore e rilanciarla così nel 1985. E nel 1985 questa canzone andò di brutto. Uscì nell'84, poi la ritirarono, la rifecero e ne uscì così un nuovo progetto. Il videoclip ha fatto veramente la storia della musica, perché poi lo vedrete tra un attimo. È il video in cui i personaggi sembrano che escano ed entrino in un fumetto, no? Era stata utilizzata una tecnica della retroscopia, insomma ogni fotogramma fu ricalcato a mano. È stato un lavoro pazzesco per realizzare questo video. In ogni caso, questo disco vinse ben 6 MTV Awards nel 1986, diventando uno dei videoclip più premiati e influenti degli anni 80. La nota acuta di Morten è diventata leggendaria. Il cantante raggiunge un fa diesis bemolle nel ritornello, una delle note più celebri di pop degli anni 80. La canzone è più vecchia degli A-ha, perché il riff principale nacque quando due membri del gruppo suonavano ancora in una band che si chiamava Bridges. Il brano cambiò più volte poi il titolo e l'arrangiamento, e comunque sia rimane una delle canzoni della storia. Di quale canzone parliamo? Di questa. È appena partita. Godetevi il video e godetevi il brano. 1985.

0: Take Me On. Vabbè, tanti ricordi, eh. Io ero in seconda media, Giacomo l'autista di Cremona. Buon pomeriggio a tutti, un saluto da Monica. E adesso andiamo negli anni 90. Andiamo negli anni 90 a trovare i Backstreet Boys. I Backstreet Boys sono una boy band, ma il nome Backstreet Boys, che fa pensare ai ragazzi della strada dietro, no? E invece no, il gruppo si è formato nel 93 a Orlando. Il loro manager cercava un nome che suonasse giovane, moderno, e allora scelse proprio la parola Backstreet Boys. Ma non si è ispirato alla strada dietro, la strada dietro casa, ma bensì al Baker Street Market, che è un popolare mercato e luogo di ritrovo per adolescenti ad Orlando. Ok, l'idea che Backstreet evocasse un posto dove i ragazzi si incontravano per divertirsi, e Boys sottolineava il fatto che fosse una boy band, per cui è legato a una zona, un quartiere, no? È come se a Bari, dove si fanno al porto gli aperitivi col pesce crudo, ecco, il nome venisse da lì. Allora, la canzone è Everybody, quella che stiamo per ascoltare. Che cosa c'è da dire su questo disco? Il titolo aveva creato qualche dubbio. Negli Stati Uniti la casa discografica inizialmente non voleva far uscire il disco perché diceva Backstreet is back. Il gruppo era il suo primo album, quindi perché dire Backstreet is back se è il primo album? Da dove sono tornati? Invece poi alla fine usarono lo stesso questo modo di dire dentro il disco, e il disco ebbe un enorme successo. È stato scritto però da due leggende della musica, da Max Martin e Dennis Pop, che hanno scritto le canzoni più belle di Britney Spears, Katy Perry e Taylor Swift, quindi comunque gente con incontro coglioni. Il videoclip è stato un omaggio alla canzone di Michael Jackson, Thriller, ok? Per cui c'è questo celebre video di Thriller che conoscete bene. I cinque membri interpretano dei mostri del cinema horror, come Dracula, una mummia, un lupo mannaro, il fantasma dell'opera, insomma, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, per fare omaggio al videoclip di Thriller. Le riprese furono molto impegnative, il videoclip venne girato nell'arco di circa 36 ore, diventando uno dei video pop più iconici della fine degli anni 90. Siamo nel 1997, non vi chiedo dove eravate, che cosa avevate come auto nel 1997, perché magari non ve lo ricordate, ma se ve lo ricordate scrivetemelo. Intanto noi la ascoltiamo, assolutamente sì, eccola.
1: I feel good.

Oh yeah, mamma, ho chiesto che auto avevate nel 97 e sono arrivati 20 messaggi di gente che parla della propria auto, che avete una memoria di ferro, eh. Comunque vedo auto di tutto rispetto. Ciao, io nel 97 avevo la 1.3 Turbo IE, BMW 24 valvole 6 cilindri, bianca, Tebaldo da Modena, quello della 1 Turbo è Roberto, eh. Io ero in Germania e avevo la Renault Clio. Che brividi e emozione questa canzone. Avevo 8 anni quando è uscito il disco e già li ascoltavo e avevo il poster in cameretta. Questi sono i messaggi bellissimi. Grazie Deborah per avercelo mandato. Poi, nel 97 ero a metà del servizio militare, Alessandro a Caldorazzo. Io avevo la Mitsubishi Eclipse, macchina che sognavo e ho realizzato il sogno. Ero da Brescia. Ciao Frankie, nel 97 avevo una Opel Astra bianca Station Wagon 1006. Climatizzatore costava un pozzo. E vabbè, sì, all'epoca sì. Nel 97 non avevo ancora la patente, però avevo l'Ape Piaggio con un bello stereo sopra. Saluti da Senigallia. Miki nel 97 anche lui aveva la 1 Turbo ed era, ce l'ha ancora. Perfetto, adesso basta scrivermi sulle auto perché tanto abbiamo da cambiare anno ed è inutile che vi chieda che auto avevate nel 2008, però magari avevate qualche ricordo, qualche cosa, 2010 forse, adesso lo scopriamo. Allora, il prossimo disco è quello dei Black Eyed Peas. Black Eyed Peas si chiama I Got a Feeling e la canzone è stata prodotta da David Guetta. La collaborazione ha portato il sound dance elettronico del pop mondiale, anticipando così il boom delle EDM degli anni 2010. È rimasta numero uno in classifica in America per 14 settimane consecutive. Ancora più incredibile, sostituì il primo posto Boom Boom Boom Pow, sempre dei Black Eyed Peas, che era rimasta in vetta per 12 settimane. Il gruppo dominò così la classifica americana per ben 26 settimane di fila ed è una roba tosta. È nata durante una crisi economica tra il 2008 e il 2009, quindi siamo nel 2008, ok? Non parlatemi dell'auto, vi prego, cambiamo, altra roba. Che vacanze avete fatto nel 2008, dai! È uno dei brani più belli e più venduti del XXI secolo e tra i più downloadati, streamati, che ha superato decine di milioni di copie, equivalente diventando uno degli inni delle feste più famosi di sempre. Lo suoniamo sempre in tutte le sagre di paese o alle discoteche. Il ritornello ha un'origine curiosa. Will.i.am, il cantante del gruppo dei Black Eyed Peas, ha raccontato che inizialmente aveva immaginato quel ritornello pensando a una canzone degli U2, ispirandosi anche allo stile degli Earth, Wind & Fire. È diventata colonna sonora degli eventi sportivi e delle feste e ancora oggi viene suonata negli stadi, nei matrimoni, nelle feste di laurea, nei capodanni e nelle serate di Radio Studio più la Dance Station d'Italia. E voi fate quel famoso I Got a Feeling. È storia della musica di Studio più.

Nel 2008 la prima figlia, nel 2010 la seconda. Lo so. Nel 2008 sono andato per la seconda volta in Thailandia. Andrea dalla provincia di Verona. Feo aveva la figlia di 2 anni. Ma come a 2 anni? A 2 anni tua figlia ti faceva ascoltare in lupo 8-10 volte di seguito la canzone. A 2 anni? Era avanti. Si sapeva già usare le robe. Lei è stupenda come la sua voce? Beh certo, ovviamente. E andiamo a chiudere con l'ultimo disco, che è quello del 2020. Parliamo di una canzone che si chiama Uptown Funk, che è uscita il 10 novembre del 2014. È di Mark Ronson e Bruno Mars. E niente, ha questo stile retro molto ispirato alla musica funk, al disco and soul. È stata registrata dopo tantissime sessioni e versioni diverse. Ci hanno lavorato mesi. Il videoclip è diventato virale, uno dei video più visti di sempre su YouTube, ha vinto premi importanti come il Grammy Award. Ma la curiosità che vi do è: perché Bruno si chiama Mars? Allora, innanzitutto Bruno si chiama così perché suo padre era un bimbo paffuto e forte, e quindi suo padre lo chiamava come il wrestler Bruno San Martino. Mars non ha niente a che vedere con lo snack, perché lui voleva un cognome spaziale e quindi è nato il nome Bruno Mars. La canzone Uptown Funk. Ed è anche l'ultima prima del party time.

0: ci piace così. Signori, andiamo al party time. Andiamo al party time.
1: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio P. Studio P.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Chiama Dracula questa canzone. Dracula. Allora, 338-141-1001, signori, party time. Siete pronti a farci emozionare con i vostri saluti? È qui che li dovete fare adesso. Mentalmente. Poi arriverà anche Eleonora Salvi, si salvi chi può. Abbiamo anche un appuntamento, io e lei, questa settimana. Consultate le serate, ce ne sono tantissime questo weekend. Si parte dal giovedì e si finisce al lunedì, insomma è una roba pazzesca. Non sto a elencarle tutte, ci sono disponibili sul sito, sono disponibili sull'app. Le consultate, andate quella più vicina a voi, ok? Che è sicuramente la mia. Dio l'onora. Venerdì, vi aspettiamo lì a Rovizza di Sirmione per il 25esimo anniversario di uno degli eventi più belli. Quest'anno poi hanno investito quest'anno per fare la festa.

0: His Greatest Dancer, le Sister Sledge, però nella versione più nuova, questa è la versione 2026, il brano originale è molto vecchio. Confidiamo sul fatto che sia Rai tu ad emozionarci. Vabbè, quando arrivano questi messaggi, ragazzi, io mi trasformo nel miele, in miele. Con cosa vi devo emozionare? Cioè, cosa posso fare per emozionarvi? Buonasera da Verona. Saluti.
1: Look

seguire, no? Oh, belle notizie che arrivano dal tennis. Flavio Cavalli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale, ragazzi, rispettivi tabelloni. Oh, il numero 10 al mondo si è imposto sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov e con il britannico Frey. Feri dopo.

The Summer is Magic, nuovo lavoro per Christian Marchi, featuring Solea con anche diciamo lo studio di un amico che saluto, ciao Oreste. Potete fargli auguri a mia mamma che ha compiuto gli anni? Si chiama Marzia, tanti auguri Marzia da Alice e Matteo e anche da parte nostra, ok? Tanti auguri e complimenti. Antonella e Lino da Reggio Emilia sono presenti, ci dicono che siamo fantastici e noi li ringraziamo. Domani gioca anche Sinner, domani pomeriggio alle 2, i quarti di finale ormai sono iniziati.

La versione che avete appena sentito è di A Craze, scritto A Craze, ok? Che ci è stato chiesto. Questa è l'originale di Star Sailor.

0: Poteva mancare. Frank, il prossimo martedì ci sarai alla Fenice? Domani non riesco. Certo che ci sono. Martedì tutta l'estate ci sono. Non vado in vacanza apposta per fare anche i martedì lì. Quindi ci vediamo domani. Domani io sarò in onda dalle 4 del pomeriggio alle 6, due ore. E anche Garzilli farà dalle 2 alle 4. Grazie a tutti, buona serata. Tra poco Eleonora Salvi. Si salvi chi può. Divertitevi anche se è un lunedì.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provarti.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Studio Pew.
1: Studio Pew News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori, tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
3: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
4: Attention please!
5: Ci siamo?
4: Eleonora Salvi presenta!
5: Buonasera, popolo di Radio Studio Più! Buonasera, buonasera, siamo a lunedì, inizio settimana, weekend di fuoco, vero? Sì, lo è stato. Allora, ringraziamo innanzitutto tutte le persone che sono venute a trovarci venerdì sera per quanto riguarda il

0: 24.000 baci qui sulle frequenze di Radio Studio Primo. Allora, signori, prima di partire dobbiamo subito parlare del super evento, perché qua si va veloci, arriva subito il weekend. Parliamo di questo venerdì sera. Dove ci troveremo? Ci troveremo a Rovizza di Sirmione, in provincia di Brescia. Mi raccomando, veniteci a trovare, saremo in compagnia sempre con l'accoppiata Frankie Gada e Eleonora Salvi. Veniteci a trovare. Per maggiori informazioni troverete tutte le informazioni insomma sulla nostra app gratuita di Radio Studio Più, sulla sezione eventi. Tornando a noi, come sempre all'inizio dell'ora salutiamo tutti coloro che lavorano dietro alle quinte, la nostra Alessandra, Daniedo, il nostro tecnico, abbiamo anche lui Carmelo.
1: Buonasera
0: Carmelo. Carmelo, come sempre ce l'abbiamo. E i nostri contatti li ricordiamo: 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, fax, video, lettere, foto, insomma tutto quello che volete. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure canale 833 del digitale terrestre.

0: Another Love, la versione remixata di Tiesto. Arrivano i primissimi messaggi al 338-141-1001. Chi abbiamo? Vada.
1: Ciao Ele, ciao. Dai, che è venerdì.
0: È venerdì?
1: Anzi no, è lunedì. Un saluto Sara da Fermo.
0: Ciao carissima Sara, vedi, altre donne all'ascolto. Beh sì, ce l'abbiamo. Maria Laura, ciao, un grandissimo saluto. E salutiamo anche la nostra Elena da Roma, che come sempre sta rientrando dal lavoro e non poteva mancare. Willa, cosa arriva? Eh beh, da Mengrrr.

Diamond Girl. Attenzione, dietro alle quinte si sta preparando proprio lui, l'uomo che con un solo sguardo conquistava tutte le donne d'Italia. Di chi sto parlando? Dell'uomo impossibile, irraggiungibile. E aggiungerei l'uomo, quello che rompe le scatole. Lui, signori, è lui. L'uomo brizzolato, il nostro buon Max. Ah, vedi, ci sono già le donne che dicono: oddio, non vedo l'ora che insomma arrivi il party time. C'è la fila, c'è la fila. Vabbè, bando alle ciance, vedi, saluto i butei e le butelle di Verona, la Franci da Verona. Ciao cara Franci, un grandissimo abbraccio, un saluto a Ele e a Max dallo staff del Tunga Beach Caldonazzo. Ciao ragazzi, ragazzi del Tunga, anche loro non potevano mancare. Un grandissimo abbraccio. Allora, signori, questa sera parliamo insomma di uno sport molto conosciuto, ma ahimè non posso ancora citarlo, perché voglio chiedervi al 338 141 1001: qual è secondo voi lo sport che fa vivere più a lungo? Perché a quanto pare una ricerca britannica pubblicata nel 2017 a quanto pare dice insomma qual è lo sport che ti fa vivere più a lungo. Qual è? Al 338 141 1001. E se fai qualche sport, beh, scrivicelo.

Born This Way, Lady Gaga. Qual è lo sport che secondo voi fa vivere più a lungo? Qui ci scrivono sicuramente non il motocross, come nel mio caso. Andrew della Val Camonica, lo salutiamo, caro Andrew. In realtà è uno sport molto pericoloso. Davide da Sarezzo, beh, lo sport che fa più vivere a lungo, beh, non solo, però non è solo quello.

0: Voilà, Elettra Lamborghini sulle frequenze di Radio Studio Più e al 338-141-1001 avevamo chiesto qual è lo sport secondo voi che insomma ti fa diventare longevo, o meglio che ti allunga la vita, no? Qua ci scrivono Luca, caccia e pesca, rilassa moltissimo, oppure il Bovo di Ponterio dice il nuoto. Beh, sicuramente il nuoto male non ti fa, ma in generale qualsiasi sport. Qualcuno ci ha azzeccato, ma prima leggiamo Stefano, il nomade di 58 anni. Beh, cioè Eleonora, io faccio calisthenics. Beh, Stefano, complimentoni, cavolo. Poi Alessandro da Caldonazzo dice il golf. Poi, chi altro abbiamo? Domenico di Montecosaro, sentiamo, vai.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Secondo me lo sport che fa vivere più a lungo,
0: sì,
1: primo è l'undicesimo comandamento,
0: sì,
1: e il secondo è farsi i cazzi suoi. Allora sì che capi più a lungo. Ciao Domenico da Montecosa.
0: Ciao Domenico. Allora, quello che dici sicuramente non hai torto. Vabbè, comunque, bando alle ciance. Beh, una ricerca britannica pubblicata nel 2017 ci spiega che al primo posto si piazza proprio lui, il tennis, con un guadagno stimato di 9,7 anni di vita. Seguono il badminton con 6,2 anni, il calcio al terzo posto, quindi sempre sul podio, con 4,7 anni, il ciclismo fa molto bene, 3,7, il nuoto, il jogging e per ultimo il calisthenics. Ma perché proprio il tennis è in cima? Beh, secondo gli scienziati, gli sport di racchetta, e questo ce lo scriveva anche Maria Laura, quindi vedi, qualcuno ci ha azzeccato. Secondo gli scienziati, gli sport di racchetta combinano tre elementi fondamentali, ovvero l'allenamento a intervalli, che alterna sforzi intensi a fasi di recupero attivo, una coordinazione motoria complessa che stimola il sistema nervoso, e la forte componente di interazione sociale, che non è cosa da poco. Attenzione però, perché i benefici di questo sport dipendono anche dalle possibilità di chi li pratica, cioè alcune discipline richiedono ovviamente un determinato investimento economico, pertanto questi dati dipendono anche dal potersi permettere uno stile di vita complessivamente più sano, e non soltanto dell'attività fisica in sé, cioè quindi non è che vuol dire solo lo sport, vuol dire anche tutto il contesto. Quindi la longevità non è merito solo del gioco, ma di tutto lo stile di vita che lo accompagna. Inoltre, uno studio statunitense del 2022 su oltre 200.000 persone, pensate un po', ha mostrato che in età avanzata anche la corsa offre un vantaggio protettivo simile a quello degli sport di racchetta, quindi insomma anche la corsa fa molto bene. E c'è un dato anche molto curioso: guardando solo agli atleti professionisti, chi pratica salto con l'asta o ginnastica vive in media più a lungo dei colleghi di altre discipline. Beh, in sintesi, fate sport, perché ad ogni modo

0: Concludiamo così la primissima mezz'ora. Si parlava dello sport, insomma, che ti fa vivere più a lungo. Beh, io ho detto del tennis perché lo dice uno studio britannico, ma mi ero scordata proprio di questo sport. Vero, vero, assolutamente vero. Sentiamo, vai.
1: Salve, sì. Buonasera, ottimo, sì, buonasera. Ascolta, lo sport che ti fa vivere più a lungo è, sì, il divanning.
0: Vero.
1: Il divanning non te l'accorcerà mai la vita, il divanning è amico tuo, fidati. Ciao, salve, un abbraccione.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'anticiclone continua a rinforzarsi anche nel corso di questa prima parte di settimana. Il tempo sarà stabile, soleggiato su tutta Italia fino a martedì, con eccezione per un po' di variabilità al nord-est e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Potranno svilupparsi quindi locali rovescio o temporali di calore, soprattutto sulle zone interne del Lazio e tra Campania e Molise. Da mercoledì però anche questa limitata possibilità di refrigerio si ridurrà, si assisterà soltanto alla formazione di qualche isolato fenomeno diurno sull'Appennino meridionale, con temperature che schizzeranno su valori oltre le medie, supereranno i 36-37 gradi. Le zone più esposte al caldo intenso saranno la pianura padana, le zone interne tirreniche centro-settentrionali, la Sardegna, la Puglia e la Sicilia ionica. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Spot.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: mamma mia. E iniziamo così con il party time del lunedì sera, come se fosse, beh, domenica, dai.
1: Mamma mia.
0: Lo ricordiamo, noi siamo una grande famiglia, proprio per questo, beh, scriveteci al 338.

0: Salutiamo chi sta rientrando a casa. Si trova in aereo e a brevissimo decolla. Hai visto che non ci mollano mai, eh? Che meraviglia. Buon viaggio, signori in console. Abbiamo proprio lui, l'uomo, l'innominabile, Max Pedersini.
1: La famiglia.

Un saluto dal Cilicchio, Tommy. Ciao Tommy. La coppia che scoppia, come sempre presente, Luca e Sabrina. Signori, comunque, volete farvi due risate? Beh, sul mio profilo social, parliamo di Instagram, Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali, ho appena pubblicato una stories con, insomma, in compagnia di Max Pedersini. Diciamo che abbiamo ripreso il nostro allenamento del lunedì. Luca da Carpi presente, ciao Luca! Io vado con i roller e la cassa di Studio Più a palla. Che meraviglia, hai visto? Come un tempo!

chance just to touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge that makes them want to lose themselves to the debonair one. Un tuffo nel passato con la miglior musica dance di Radio Studio Più, perché noi lo ricordiamo, siamo la Dance Station d'Italia. Inviateci messaggi al 338-141-1001 ricordando che in console abbiamo proprio lui, il brizzolato che fa impazzire il mondo. Di chi parlo? Beh, del nostro buon Max. Salutiamo il nostro amico

0: Perché ho detto Modena? Modena. Aiuto, siamo a lunedì, signori, ecco perché. Vabbè, dai, dillo.
1: Che figura di...
0: Sei mai stato a Modena?

0: Pier Giorgio. E vai con il disco giostra. Giul gettone si gira. Siamo pronti, prende la codina, prende. Questa sera scondo. Solo per amici stretti.
1: Beh, signore, comunque io al Summer Park ho avuto l'onore di fare davvero come gli autoscontri, Mi sono divertita un mondo, mi hanno dato in mano un microfono. Ho iniziato a dire giù il gettone e si gira! Era una vita, sai quando hai quei desideri che dici non vedo l'ora? Sì.
2: Inizia il gioco!
1: Uè, guarda chi abbiamo qua, il nostro Roby.
3: Alziamo le mani.
1: C'è Leonora, la tua storia super con il brizzolato in forma. Siamo già a venerdì, Roberto da Mantova. Ciao Roby. Signori, sì, non perdetevi la storia su Instagram, sul mio profilo. E stiamo facendo l'allenamento del lunedì.

È l'estate magica. Il pastaiolo da Macerata. Presente, attenzione, non è l'unico, non è l'unico.

Daniele da Bimercate presente. Ciao Dani, sono davvero molto contenta che il tuo weekend sia stato molto bello, molto bello. Oh, toc toc, c'è ancora posto, ci scrivono. Che famo, gli facciamo entrare, eh?

Domenico. Domenico, hai fatto il bravo con i miei colleghi alla Notte Bianca. Abbiamo visto, eh. C'era parecchia gente, eh.

0: attenzione, attenzione. È arrivato un messaggio.
1: Ciao Eleonora, il Dry sempre presente. Comini sera, aperitivo time.
0: Ciao Dry, buon aperitivo. Signori in console, Max Pedersini. Sì, sì, lo sappiamo che sei un arrogante. Lo sappiamo, non c'è bisogno di ricordarlo. Signori, siamo pronti.

0: 3841 1001, ascoltiamo.
1: Permesso?
0: Sì.
1: Permesso?
0: Prego, prego.
1: Elio?
0: Sì.
1: Elio!
0: Dimmi!
1: Ti ho portato una bevanda estiva tutta per noi due in intimità. Bombardine, vin brulé. E vai, Elio! Ciao, Elio.
0: Certo che il vin brulé a luglio è proprio

0: Attenzione!
1: Bestiale sta musica!
2: Sì, ma state calmi però, eh?
0: State calmi! Sì.

Salutiamo i nostri amici da Reggio Emilia. Ciao amici, buon pomeriggio Ele, ciao Max. Oggi un'ora di macchina per un sopralluogo location sposi. Uccidetemi! Oh, ma che... Salutiamo Silvia da Monza che scrive: ciao Ele, sembri Titti, l'uccellino di Gatto Silvestro. Ciao Silvia. Eh sì, oggi sono tutta in giallo.

0: Attenzione ai nostri amici da Gallipoli, Luca e Barbara, salutoni dalla mitica Gallipoli. Noi sempre presenti. Anche i nostri amici da Palermo, ciao Andrew. Toc toc, c'è ancora posto? Il nostro amico Don Matteo, vediamo, vediamo se c'è posto. C'è posto? Che c'è? Eh no, Matte, mi spiace. Siamo proprio sicuri?
1: Non può entrare.
0: No, Matte, mi spiace. Salutiamo Miki, lui può entrare. Sì, lui può entrare. Ciao Miki, buonasera, benvenuto. Tante dediche come quella di Poldo, il trattorista pazzo, vorrebbe dire a Maria e Chloe, insomma, che le ama.

0: I nostri amici da Imola, ciao, ci sono anch'io che vi ascolto, Giorgia da Imola. Ciao Joe, benvenuto nel Party Time. Allora signori, non fatemi arrabbiare, eh? Non fatemi arrabbiare perché io non l'ho mai detto, vedi, qualcuno ha detto gin tonic da Piripicchio. No, caro Piripicchio, nessuno ha detto gin tonic, vero, vero?
1: Avete detto gin tonic?
0: No, che non l'abbiamo detto.
2: Vengo subito, amori miei.
0: Ah, io non ce la faccio più, siamo solo a lunedì, eh.

0: comunicazione di servizio, il tavolo sprontilla, siamo a 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Spot.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana, condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: musica, che musica, together, David Guetta qui sulle frequenze di Radio Sodo Più. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con...
1: Carmelo!
0: Sì, vabbè, non solo, ci siamo anche noi. C'è il nostro buon Max Pedersini che ci ha fatto ballare con il suo super party time. Tra l'altro alle ore 19.30 salirà nuovamente in console. Questo è un appuntamento fisso che insomma regaliamo a tutti i nostri ascoltatori ogni lunedì. Tornando a noi, siete in compagnia anche con Eleonora Salvi. Buonasera, mi presento per chi non mi conoscesse. E beh, staremo insieme fino alle ore 20. Avremo ancora tanti argomenti, avremo tanta buona musica. Proprio per questo, bando alle ciance, partiamo subito.

procede la musica di, insomma, di Radio Studio Più alle ore 19.13. Cosa fanno i nostri ascoltatori? Beh, ci scrivono al 338 141 1001, ci tengono al corrente che stanno gustando una bella birra fresca in spiaggia con insomma il figlio Jonas, lui con una bibita gassata, e la mia piccola principessa Chantal, che già conosci. Sì, la conosco perché ogni tanto appunto mi lascia dei bellissimi messaggi vocali. Lui è Riccardo, che ora si trova a Bellaria. Beh, buon relax. Poi salutiamo anche il quartetto, vedi, che spacca. Merida da Barghè, ciao. Ciao ragazzi, un grande saluto. Salutiamo anche Uliano da Sant'Ippolito. E invece questa sera, citiamo una frase che dice appunto una grandissima attrice dell'età di 53 anni. Di chi sto parlando? Beh, di lei, Cameron Diaz. Lei scrive: preferisco vivere il mio viso, il mio viso invecchiare piuttosto che un viso che non mi appartiene affatto. Ebbene sì, Cameron Diaz ha ricevuto ampi elogi ovviamente per aver smontato pubblicamente gli stereotipi sul tempo che passa e i rigidi canoni estetici imposti dalle donne del cinema, no? Cioè, l'attrice ha spiegato che il ricorso alla chirurgia e ai trattamenti come magari il Botox e via dicendo la faceva sentire del tutto estranea a se stessa, spingendola a scegliere la strada dell'invecchiamento naturale, una scelta di accettazione e autostima diventata un punto di riferimento con cui la star invita a considerare la maturità non come una minaccia ma con autenticità. Ed è una cosa davvero bellissima, e aggiungerei, lei ovviamente è una bellissima donna, parliamo di una donna di 53 anni ma comunque che fa 20 giri magari alle ventenni di oggi, no?

0: Calvin Harris.
1: Che sound, signori. Siamo a lunedì, ma c'è tanta carica, c'è tanta carica. Il nostro buon Max Pedersini nel frattempo si sta preparando, mi raccomando, seguiteci sui nostri social per vedere cosa succede dietro alle quinte, perché abbiamo appena pubblicato un video, insomma, sul mio profilo privato, insomma, su Instagram, e potrete andare a vedere cosa succede dietro le quinte. Ci stavamo, diciamo così, allenando e è bello, è simpatico, vabbè. Che dire, un po' di ignoranza in giro c'è, e serve, sai che se no chi, come facciamo? Ma che è? Ma smettila, stai zitto tu, ma basta. E questo è il tecnico che rompe le scatole, è invidioso, perché noi ci divertiamo anche senza di lui, così. Sì. Ma basta! Comunque, bando alle ciance. Io non devo fare altro che ricordarvi l'appuntamento di questo venerdì, perché il tempo passa davvero molto velocemente quando ci si diverte. Quindi siamo a lunedì, ma venerdì è qua già dietro l'angolo. Allora, venerdì sera vi aspetto a Rovizza di Sirmione. Dietro l'angolo, sì, è dietro l'angolo. Rovizza di Sirmione, in provincia di Brescia, vi aspettiamo. E in compagnia di Frankie Gada, l'uomo, il secondo uomo impossibile, perché al primo, mi dispiace, ma abbiamo il nostro Max. Vi aspettiamo, e per maggiori informazioni troverete tutto sulla nostra applicazione gratuita di Radio Studio Più, sulla sezione eventi.

0: Stereo Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ehi, sono Eleonora Salvi.
3: La famiglia.
2: Salvi Eleonora quando è a finali.
4: Che sono un arrogante.
5: Oh, meno male, già che lo sai, lo sai. Io non ce la faccio, non ce la faccio, non li so.

0: 1001, da quale parte del mondo state ballando?
1: Quella.
0: Salutiamo Maurizio della Romania. Ciao Mauri, un grande abbraccio.
1: Non poteva mancare
0: il nostro amico da Savona.

0: se la salvi ci salva. Alla salvi chi la salva?
1: La famiglia.
2: La famiglia. Siamo in una botte di ferro.

0: musica, che DJ, che conduttrice.
1: Che bella musica! Da Baccau? L'ho letto correttamente?

0: Sì, pronto, chi è? Chi abbiamo? Pronto, chi è?
1: Ciao Leonora, sono Ermetto da Milano Marittima.
0: Ciao, ciao.
1: Niente, ti volevo fare un saluto, sì, perché un po' di tempo che non ti faccio sentire.
0: Stavo bene io
1: volevo
0: prima.
1: Volevo dirti, se mi passi, sì, il numero della signorina lì, la signoretta, la vecchierlina lì della scoteca, che la porto a ballare. Che... stasera mi voglio mettere la brillantina, la porto io in una bella valera. Buonasera a tutti!

cosa fanno gli amici ascoltatori e ascoltatrici in questo Super Party Time. Scaricate la nostra app gratuita oppure guardate la bellezza del nostro buon Max che mixa live sui nostri canali TV. Ci siamo! E salutiamo il nuovo biondo, Frankie. Ciao Frankie. Perché da oggi biondo? Non l'ho capita.

0: come bomba.
1: Signori, è arrivato il momento.
2: Allacciate le cinture, chiudete gli occhi, sembra che voi non stiate guidando, e lasciatevi trasportare dalla musica di Radio Studio. Immaginate il nostro buon Max che sta mixando in spiaggia, si trova con la gonnellina hawaiana e sui capezzoli, sui capezzoli ha delle conchiglie.

0: Salutiamo le persone che vivono al mare, come la nostra Venu, che è appena rientrata dal mare. Ciao Venu. Senti che bomba. Hai l'animo rock, allora fai parte della famiglia. Non hai l'animo rock,
1: famiglia.
0: Vabbè, pazienza, va bene, è così. Attenzione, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Chi è?
1: Ce l'abbiamo.

Salutiamo Elisa dalla Riviera Romagnola. Sta facendo un buon aperitivo con la sua amica, che non ci dice il nome, ma ci mandano una bellissima foto di loro due che fanno un bel aperitivo. Brave! Lunedì 6 luglio 2026, 19:44, i nostri italiani stanno ballando con la musica, insomma, del party time, del momento in cui tutto è concesso, insomma, ballare.

0: tenerlo forte. Anche con la musica rock si vola via questa sera, eh. Attenzione, chi abbiamo?
1: Che bravo quel cavallo goloso di Max Pedersini. Bravissimo. Gran party time, ragazzi.
0: Hai capito? Un cavallo, un cavallo.

0: prossima.
1: Ah, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Il cavallo, guarda, il party time. Con un po' di buona musica.

Salutiamo il nostro amico da Trento, lui è Enrico. Super Max ci scrive. Attenzione con i complimenti, se no il nostro buon Max si gonfia e vola via. Ah, dopo è troppo, il troppo

0: nome di guerra è Luigi. Grazie Luigi. Allora ci siamo. Andiamo con l'ultimissimo disco del Party Time in questa serata di lunedì 6 luglio. Ma è come se fosse questo fatidico venerdì, vero?
1: È venerdì.
0: E invece no, siamo a lunedì e andiamo con un disco, signori. Beh, un disco limone. Dovete prendere, insomma, la vostra compagna, il vostro compagno, l'amante, avvicinarla e darle un bel bacio in fronte. Ci limitiamo al bacio, eh? Fermatevi al bacio.

0: il disco limone, quel momento dove bisogna approfittarne, ma vedo che non tutti ne hanno approfittato, perché il nostro Dani nel frattempo mandava i messaggi vocali, no? Capito io? Dai, su, via!
1: Fenomenali, che musica! Ciao ragazzi, buona serata, Daniele da Bergamo!

0: Sentiamo l'ultimo messaggio vocale prima di salutarci. Vai, vai, vai, sentiamo.
1: Senza la salda in radio è come mangiare la polenta senza il sale, detto da un polentone.
0: Addirittura! Ma io mi gonfio e volo via, mi gonfio e volo via. Allora, abbiamo concluso, vieni qua, buon Max.
2: At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
0: Rieccoci. Allora, noi vi ringraziamo davvero di cuore per i messaggi che sono... Che stai a combinare? Oh, ci siamo, il bello della diretta. Allora, noi vi ringraziamo di cuore perché sono arrivati come sempre tanti complimenti, tanti saluti, e ci tenete sempre al corrente di quello che fate, insomma, nel party time mentre ascoltate il programma. Vi ringraziamo di cuore. Allora, per conto mio, ci risentiamo domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Pio dalle ore 18 alle ore 20. intanto
3: fai? Come le zanzare. Ti stai lavando le mani?
0: No, come le zanzare, sai quando
3: stai
0: ti fermano
3: le zanzare?
0: No. Le zanzare. Se tu osservi le zanzare al microscopio, ma neanche a occhio nudo, vedi che fanno così con le zampette.
3: Sì.
0: Così.
3: Ce l'hai un po' della zanzara.
0: Della zanzara, della rompiscatole. Per non dire altro. Vabbè, ascolta, io ti ho chiamato perché come ogni lunedì che si rispetti, devi dire la tua freddura.
3: La mia freddura?
0: Sì, Max. Non ce l'hai? Ce l'ho. Sei sicuro? Non ce l'hai? Non l'hai preparato?
3: Non
0: hai studiato?
3: Mi sono gelato.
0: Ah, vabbè, questa era una freddura. Ascolta, se non la sei, se vuoi, la so io.
3: Dai.
0: Allora, anche per il nostro amico.
3: C'entra Gina?
0: No. Chi è Gina?
3: Cambiata.
0: No, Gino. Non era Gina.
3: Gino.
0: E lo so che tu ce l'hai su quella Gina, No, invece era Gino.
3: Vai.
0: Ok, vado. Concentrazione. Sai perché?
3: Sì.
0: Non me la ricordo più. Com'è che era?
3: Perché?
0: L'aranciata? No.
3: Tu hai confuso con
0: fermo.
3: Rino e Gina.
0: Ah, c'hai ragione.
3: Hai visto?
0: Sai perché l'arancia non va a far la spesa?
3: Mandarino.
0: Mandarino. Vabbè,
3: perché
0: me l'hai rovinata.
3: No. Perché va?
0: Vagina. Ciao.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più.
5: Sei fortunata che sei bella, se no non so come fanno a tenerti a Studio Più.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone continua a rinforzarsi anche nel corso di questa prima parte di settimana. Il tempo sarà stabile, soleggiato su tutta Italia fino a martedì, con eccezione per un po' di variabilità al nord-est e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Potranno svilupparsi quindi locali rovescio o temporali di calore, soprattutto sulle zone interne del Lazio e tra Campania e Molise. Da mercoledì però anche questa limitata possibilità di refrigerio si ridurrà, si assisterà soltanto alla formazione di qualche isolato fenomeno diurno sull'Appennino meridionale, con temperature che schizzeranno su valori oltre le medie, supereranno i 36-37 gradi. Le zone più esposte al caldo intenso saranno la pianura padana, le zone interne tirreniche centro-settentrionali, la Sardegna, la Puglia e la Sicilia ionica. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Innanzitutto in apertura un saluto agli amici che erano con noi a Montichiari questo sabato e domenica a Volta Mantovana. Noi siamo pronti per decollare come sempre, ricordandovi i nostri due riferimenti, il numero

1001 nel vocale, mi raccomando, richiedete un brano dance 92.000, così lo sentite nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30 e quindi balla, balla, che la disco non ti molla.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robbie.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

senza alcuna interruzione pubblicitaria mixata con le vostre richieste che avete già fatto. Mi raccomando, non fatene più perché abbiamo esaurito completamente gli spazi anche alle 21.30. Adesso ci facciamo una risata, vero? Vediamo chi riesce a non ridere. Poi c'è il party time.

0: 90.
1: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Michael Soley, Fast 65 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Abbiamo iniziato così carichissimi il primo party time di questo lunedì. Cosa c'è, Simila? Vuole urlare? E allora urli! Tra l'altro questo urlo io lo voglio dedicare a Davide Di Concesio,
1: Comandante della Supremo Segrazione, buonasera. Davide Di Concesio, autore di controllo di detenzione del guard, autorizzazione al rullaggio del lunedì concessa, per cui portatevi sulla pista 90 di destra e attendete indicazione dalla torre di controllo per il decollo settimanale. Pronti a toccare il cielo, quindi livello di volo 2004 per rimanere in tema Graziano, giù la punta sul pezzo di Siren, Touch the Sky, Cabin Crew, ready for Touch the Sky. Suelta DJ, ciao!
0: E allora si va così, si va, si va.

0: Sappiamo chi è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky da Prato, grande saluto a tutto DTM, buon inizio settimana. Stasera voglio ascoltare Iguana di Picotto. Un grande saluto a Q, Manu Furetta, Andro, Paolo, Simone, Davide, Veno e tutto DTM. Qui è caldo ragazzi, che fa la pecora?
2: Mo, ciao ciao.
0: Canta, canta purtroppo, e quando canta esce il caldo.

0: Prossimo messaggio.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano. Finalmente lunedì siamo tornati e da mercoledì che non ci sentiamo. Sinceramente, quando non c'è il DTN manca un po' un tassello durante la mia giornata.
0: Beh, grazie,
1: detto questo,
0: bello,
1: volevo richiedere il brano di Sam Sparrow, Black and Gold, dedicarlo a tutti gli amici del DTM: Paolo di Alfonsine, Andro, Simone di Arcore, Davide di Concesio. Augurare a tutti una buona serata. Spero che ovunque voi siate questo brano vi faccia ballare, vi faccia soprattutto divertire e ricordare gli anni 90 dove in discoteca ci siamo scatenati tanto. Ok, un grosso abbraccio a tutti, una buona serata, un sorriso, ciao.
0: Questo è figo.

0: veramente figo sound. Mai Alex, vuoi dire qualcosa?
1: Come on. Solo i numeri uno.
0: Con questo sì, quando senti questo pezzo automaticamente ti si indossa lo smoking e in mano ti trovi un calice. Non posso dire cosa c'è dentro, stavo dicendo cosa c'era dentro ma non si può. Un gin punto, va bene? Possiamo farlo quello, ok. Siamo pronti a proseguire, prossimo messaggio. Sentiamo chi c'è, sono un deficiente, abbastanza, dai.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe DJ da Savona. Bene, bene, per questa sera il brano ascolto carissimo Alex Edward, bellissimo brano che picchia talmente tanto, Rock to Disco, e la pecora canta. Ciao ciao a tutti e buon lunedì.
0: Ciao Beppe, dove sei? In spiaggia con sto casino sotto?

0: Telefono che suona, messaggio che arriva.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele di Bergamo. Un grande saluto ai miei due disc-jockey preferiti, Graziano e Alex. Volevo salutare Paolo, Davide, Pietro, Antonio, Furetta. Dai che andiamo, qua si vola, siamo in tantissimi. Il pezzo di questa sera è Rana Pla. Lo sai tu il nome delle?
0: Rana Pazza.
1: Buona serata e buona settimana. Ciao ragazzi, ciao.
0: Più pazza di sta rana non ce n'è, eh?

0: raccomando, Dance Time Machine 90, il party time delle 20.30, c'è anche quello delle 21.30. Mi raccomando, non mandate più messaggi perché è tutto completamente esaurito. Prossimo messaggio.
1: Alex Graziano, sempre tanta roba.
0: Ciao,
1: se la volevo ascoltare Black Box, I Know The Time. Augurare a tutti una splendida serata e anche Pioltello e DTM 90, Ivan da Pioltello. Ciao.
0: Ciao.

0: invece, prossimo messaggio? Io sento suonare, ma ci possiamo far entrare ancora qualcuno? Tutto pieno? Può entrare? Secondo te?
1: Pronto, permesso, scusate, permesso.
2: Scusi, ma dove cavolo va? Lei non vede che è pieno? Dove vuole andare?
1: Lo so, però io vengo sempre, dai, mi fa entrare per favore, dai.
2: Vabbè, dai, visto che lei viene sempre, vabbè, dai, venga, venga.
1: Dai, dai, grazie, la pecora canta, ciao, Tic.
0: Vedi, basta spingere all'ingresso. No, vabbè, messaggio l'ha mandato prima. Non ha sorpassato nessuno per la par condicio, bisogna dirlo, dai. Sacco Man, Pyramid Soundwave.

0: direte la vostra richiesta nel prossimo Party Time alle ore 21:30. E ci fermiamo per qualche istante, vero Graziano?
1: Sì. Caramba!
0: Vuoi aggiungere qualcosa? Ah, un messaggio per Davide di Concesio, sì?
2: Studio Q,
3: your dance station. Dance Time Machine. 90 BPM 90.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

0: Living Joy, Don't Stop Moving, grazie a Greta di Lendinara, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Andro sicuramente conoscerà Greta di Lendinara, chi lo sa, lo conosci?
1: Caramba!
0: Non si sa, ce lo dirà, mentre noi proseguiamo immediatamente con i Black Box Fantasy.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Flying High, Captain Hollywood Project, grazie a Salvatore di Mantova. Oh, questo weekend ci sono tante belle serate a cui dovete e potete partecipare. Quella di Campitello, siamo vicini a Malavicina, bello. Lì ci sarà una grande notte firmata The Untouchable, I Remember Yesterday in realtà, saremo io e Graziano Fanelli. Poi invece il giorno dopo Rover Beer, Rover Bella, non mancate, DTM 90 Live, io e Frankie Gada, e domenica invece saremo a Sarginesco io e Ugo Palmisano per un'altra grande notte DTM 90. Arrivano subito i Two Static con Feel the Beat.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: New York, DJ Cella, Rotterdam 93 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Inizia così, secondo party time. Suona citofono, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alex, Simone di Arco.
0: Ciao Simo.
1: Oggi, visto che è solo lunedì, direi di incominciare con un disco soft, ma non troppo, giusto per incominciare a darci una spintarella verso l'agognato fine settimana, anche se è appena passato, ma puntiamo in alto.
0: Ti
1: Io
0: fa così.
1: Vorrei sentire i Fast Weather con The Sea and the Stars, dedicarlo ai miei due DTM bestie e a tutti gli altri. Un grande abbraccio e una buona serata, bagaglia, domani, ciao ciao.
0: Allora Simo, facciamo come te, aspettiamo il weekend, quindi tra pochissimo inizierà il weekend, pensiamola così, e nel frattempo Fast Weather.

0: sulla Dance Station d'Italia, Studio Più. State ascoltando il Party Time di TM90 numero 2 della serata. E suona il nostro citofono.
1: Ciao
0: Paolo.
1: Buon inizio settimana. Saluto Gu. Tanti auguri di buon anno. Sei un grande. Richieste questa sera. Ami Man, you don't know me. E a Diego, a New Team, Daniele Davide, Pietro Simone. La pecora canta. A saluto Paolo da Fonsia.
0: Devi sapere Q che Paolo che c'ha il fuso orario. Lui ogni tanto lo trovi in un altro orario, poi torna indietro, poi l'orologio che va avanti, l'orologio batte l'una e poi batte per terra, riparte, non si capisce niente. Ogni tanto buon anno, ogni tanto buon Natale. Va bene, You Don't Know Me, Alma Van Elden.

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti.
1: Ecco, oggi sono queste sonorità, c'è il nostro vocalist.
0: Sono i numeri uno.
1: Mai Alex che non si ferma più e continua a vocalizzare, dai. Suona il citofono, sentiamo subito chi c'è.
2: Ciao Alex, ciao Graziano.
1: Ciao Andro.
2: Andro di Lendinara. Ormai Alex, con queste assenze prolungate, ti fai desiderare peggio che una donna. Ma non pensare male.
1: Esagerato.
2: Io ho soltanto astinenza di dance e gym punto.
1: Bravo.
2: Non preoccuparti. Richiesta di questa sera, brano del 2000. Brano in questione è DJ Dado, Where Are You. Con questo vi saluto, good Monday night. Ciao ciao da Andro.
1: Grazie Andro, buon weekend. Buon weekend anche a te.
3: Kickbusting.

0: Alex Castellini e Graziano Fanelli. Vorrei dedicare al grande Alex Castellini con forte abbraccio. Hathaway, oh. What is love? Radio Studio Più, Dance Station. L'ascolti, non la muori più. Radio Studio Più.
1: Grandissimo, eccola.

0: Si è spaccata la baracca. Baracca Destroy sulla Dance Station d'Italia nel DTM 90. Alex Castellini, Graziano Fanelli, suona al citofono. Prossimo messaggio. Ci facciamo una cantata, sì?
1: Luglio col bene che ti voglio, Fanelli e Castellini. Ai ai ai ai, ai. Bentornati all'ovile, ci siete mancati. Ai ai ai ai. Vabbè, dai, prima di sclerare del tutto, vi faccio la richiesta del lunedì, canzone di Space One, For Peace, For Unity. Un saluto a tutti da Andrea di Trento. Ciao!
0: E vedi, cercheremo di non mancare più, perché sennò andate tutti fuori di testa, For Peace, For Unity, un pezzo un po' lento, però vi assicuro che negli anni 90 veniva ballato alla stragrande.

0: the fair. Fake news.
1: For peace, for unity. Space One su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Alex Castellini, Graziano Fanelli a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale che si chiama DTM 90. Lo sapete perché? No, lo devo dire.
2: La pecora canta.
1: E la pecora per noi
3: è la cosa più liuzida e morbida che esiste in natura.
1: Allora, bando al pasticcere, perché tra la pecora e la crema pasticcera con sto caldo ci vuole gelato la crema, dai. Prossimo messaggio.
4: Ciao Alex, mi potresti far ascoltare Datura, Open Your Mind? Ciao, grazie, Willy di Fermo.
1: Grande Willy, si genera sempre confusione tra usura e natura. In questo caso sono gli usura, Open Your Mind.

0: E con gli Usura Open Your Mind siamo arrivati alla fine della puntata, al momento di salutarci. Oh, finalmente posso dare la linea a Ronnie Milani, perché settimana scorsa un po' non c'ero io, un po' lui era anticipato, un casino, va bene, oh, sono contento. La linea a Ronnie Milani, mi mancava questa frase, dai. Da Alex Castellini e Graziano Falelli è tutto, bauci bau ciao, domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli risponde, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per...
2: È già lunedì?
3: 5, 4, 3.
2: Bene, è già lunedì. Sì, sì, è vero, è vero.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Club Connection on Radio Studio Più.
2: Salutiamo Alex Castellini e Graziano Fanelli, DTM 90 2000. Devo dare ragione a Alex, sì, è vero. Si fa fatica con gli orari, no? Una volta uno saluta in quell'orario lì, poi cambia orario, non sai chi devi salutare. Hai ragione, hai ragione. Anche per me è tornato tutto alla normalità, per fortuna. Quindi prima di me c'è Alex Castellini, poi ci sono io. Quindi meno male, meno male. È tornato tutto alla normalità. Italiani, ciao, io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection. Salutiamo Fede alla parte tecnica, Tiga, Max, Ricky e De Niro, Serena, Sofia e Lorena. Noi siamo pronti, 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate. Allacciate le cinture perché da questo momento si parte.

Siamo partiti carichi? Vabbè, è lunedì, ci sta, Sai che ci piace assai la nuova di Alesso con One Republic, devo dire capolavoro, tanta bella melodia e soprattutto mi ricordo l'anno 2013. Allora amici, ben ritrovati, è lunedì 6 luglio, sono le 22:09, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani, solitamente in diretta dal lunedì al venerdì dalle 22:30 solitamente, però ultimamente in estate ci sono piccoli cambiamenti in corso, perché molti magari partono per le vacanze o perché ci sono delle live in più. Solitamente in estate ci sono tantissime dirette, tantissime external live, quindi è normale che ci cambiano ogni

tanto gli orari, andiamo a sostituire, a cambiare il posto di qualcun altro, andiamo a prendere il posto di qualcun altro, ci vestiamo diversamente perché di sera una cosa, di giorno un'altra, di giorno ci mettiamo magari il costumino, di sera abbiamo la giacchettina, capito? Cambiano delle cose durante l'estate. Saluto Angela Nazionale, ciao Angela, buona settimana anche a te, lo so, è appena partita la settimana. Allora, molti di voi sono in vacanza, saluto tutti quelli che sono in vacanza perché è luglio, molti sono già partiti per le vacanze, saluto anche quelli che stanno lavorando, saluto anche quelli che stanno cazzeggiando. Ho visto, ho letto una notizia sui social, una specie di piccolo sondaggino che faceva così: cani al mare sì o no? Cani al mare sì o no? Assolutamente sì, io lo dico, sì, speriamo che passi. Dovete fare una legge, sì, vogliamo i cani al mare, sì, perché no, perché no, sono più puliti di noi alcuni, cioè insomma i miei sono trattati molto bene, mettono anche il cappottino, quindi spero di sì, prima o poi di poter portare le mie bambine in spiaggia anche in agosto, perché no, invece mi tocca sempre fare le vacanze a settembre, perché a settembre insomma siamo un po' più liberi per questa cosa. Buonasera anche a te, ciao Bea, ciao. Allora amici, tra poco giochiamo con Mimmo, preparatevi, eh?

0: gioco di Mimmo.
1: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio pesce preferito.
2: 338-141-1001, il gioco di Mimmo, la novità di quest'estate 2026. E dovete semplicemente indovinare cosa fa, cosa mangia, dov'è, perché, chi, quando, capito? Qui l'intelligenza artificiale non aiuta. Qui dovete usare solo la vostra immaginazione. Fede?
1: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio pesce preferito.
2: Indovina qual è il mio pesce preferito. Quindi dovete sparare tutti i tipi di pesce che ci sono nel mondo, capito? 338-141-1001, come al solito non si vince niente. Fede?
1: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio pesce preferito.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
3: Dalle 10 a mezzanotte.
5: On air su Studio Più.

0: la vita è complicata. Merkin Cremont, The Colors, Serena Brancale, per Tenope su Radio Studio Più. Attenzione che vado a leggervi, e preparate lo smartphone che giochiamo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio pesce preferito.
0: 338-141-1001. Dovete semplicemente indovinare qual è il suo pesce preferito, capito? Ci sono tanti pesci. Ecco, lì basta cercare sul web. Se alcuni ce li ricordiamo tutti, no? Cioè uno dice il pesce spada, capito? Il tonno, il salmone. Cioè sono tanti di pesci, lo so. Andate sul web e cercate. Partiamo da Marco da Faenza, che ha scritto il tonno, no. Elisa da Seregno, le sardine, no. Luca da Bassano del Grappa, il pesciolone. Che cazzo è il pesciolone? È un pesce grande, no? Il pesciolone. Vabbè, ma mi devi dire la razza. Che pesce è il pesciolone? È un pesce grande, qui l'abbiamo capito. Che pesce è quello? È un pesce grande, quindi un pesciolone. Ho capito, ma che pesce è? Che pesce è? Martina da Merano, le acciughe. No, no, no, no. Fede, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio pesce preferito.
0: Allora, vi dico che è facile, molto facile, perché diciamo che soprattutto nella Riviera Adriatica è un pesce che si mangia spesso. Non è amatissimo da tutti, ma si mangia spesso. Andrea da Senegalia è la sogliola, no. Chiara da Vasto, il branzino, no, no, no, no. Fabio da Termoli, il merluzzo, no, non è neanche il merluzzo. Sara da Monopoli, la trota, diciamo che forse un po' gli assomiglia, forse un po' gli assomiglia, cioè anche lui ha le pinne, capito, anche... In che senso gli assomiglia? No, gli assomiglia nel senso che il colore c'è. Alessandro da Frascati, Frascati, il pesce spada. No, no, non è il pesce spada. Qui mi scrivono il capitone. Il capitone, no, chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Non si è firmato. Non si è firmato. L'orata, ha scritto Fabio da Pescara. No, no, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio pesce preferito.
0: 338-141-1001. Indovina qual è il mio pesce preferito. Allora vi dico, come faccio a dare, io non riesco a dare un indizio, come faccio a dare l'indizio con il pesce, non lo so, devo pensarci un attimo, devo trovare il modo per dare un indizio, ma non mi viene in mente niente. Potevate almeno scrivermi qualcosa per dare un indizio. Cioè, a voi piace che mi invento le cose in diretta, però qui faccio fatica, faccio veramente fatica. C'è anche Davide da Sestri Levante che ha scritto il calamaro, no, no. Poi chi c'è? Apri, dov'è? Fede. Damiano da Faenza ha scritto il salmone, no, non è neanche il salmone. Anica da Lavorone ha scritto lo sgombro. Lo sgombro, non lo so, Fede, non lo so.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio pesce preferito? Lo sgombro.
0: Ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Ma mi spieghi come hai fatto? Ma come hai fatto? Anica da Lavorone, ma come hai fatto a indovinare lo sgombro? Fai un altro applauso, lo sgombro, non è mica stato facile sto giochino, Cioè, sai quanti pesci ci sono? Ce ne sono veramente tanti. Quindi si torna a giocare più tardi, dopo le 11.
5: Tutto è possibile.

0: Cambiare canale. Torniamo subito. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: La prima mezz'ora è volata via, Fede. Chi c'è in console fino alle 11 in questo primo party time? Ci sono i Cobra, il duo? Attenzione, vi do un consiglio: da questo momento alzate il volume a palla, altrimenti godete solo a metà. Coordinate 338-141-1001, le nostre linee sono aperte. Alzate il volume, Cobra.

0: Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
2: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
0: sì,
1: in viaggio,
0: vacanza,
1: o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quale?
1: Per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pierina, grazie. Apri, Fede.
3: Signore e signori, benvenuti sulle frequenze di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Buon lunedì.
0: Ehi.
3: 6 luglio a tutti. Buon inizio settimana da parte di Simone. Il programma che state ascoltando è quello di Club Connection con Ronnie Milani. Stay with us.
0: Sicuro?
3: Fino a mezzanotte.
0: Sì.
3: Ciao baby.
0: Ciao Simone, grazie. Ma senti Simone, che bravo, bravo Simone. Dai Simone, c'è. Miscelazione in corso.

Costanzo, che ha scritto: potete salutare e mandare un bacio a mia figlia Eugenia che sta lavorando. Assolutamente sì. Il babbo ti sta mandando un bacio, Eugenia. Pasquale, capito, manda un bacio a sua figlia Eugenia che sta lavorando. Ci sono i Cobra!

È tornato il caldo, Fede, sta tornando il caldo, da domani si alzano le temperature, sono un po' preoccupato. Amici, siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, in radiovisione, se ci volete vedere siamo anche in TV, altrimenti potete semplicemente scaricare la nostra app, capito? C'è un ragazzo sempre vestito di nero con gli occhialini, sono sempre io, occhialini sempre vestito di nero, e niente, basta, è qui. Siamo in diretta anche a Ibiza e Formentera. Sì, perché abbiamo la frequenza anche lì. Isole comprese.

0: apri, Fede?
1: Sì, scusa, sono quello di sopra. Hai lasciato le scarpe con dentro i calzini fuori dalla porta, nel pianerottolo.
0: Sì, forse non è il massimo. Non sono io. No, io sono in radio, è impossibile. Non sono io. Lo so che non è il massimo, ma non sono io. Sarà stato Massimo, ma non sono stato io. Secondo te, scusa, cosa faccio? Vado in onda a piedi nudi?

0: Quando c'è il party time, noi ne approfittiamo solitamente per fare anche altre cose, no? Perché c'è DJ che suona dal vivo, oppure abbiamo dei radio show, e quindi noi facciamo la nostra piccola pausa caffè, no? Allora andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati. Da Rovigo c'è, chi c'è? Elisa, che è sul divano col ventilatore acceso, ha scritto, mentre ascolta Radio Studio Più. Poi c'è Luca da Senigallia: sto tornando a casa, macchina piena di sabbia con musica al massimo. In che senso, Luca, piena di sabbia? Da dove arrivi? Dalla spiaggia? A quest'ora? Sara D'Avasto: sto preparando qualcosa da mangiare anche se è tardissimo. Un saluto a tutti. Ciao Sara. Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Grazie.

siamo ancora nel mood Ibiza. Mi ricorda tantissimo quello che è successo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, i collegamenti che abbiamo fatto con Ibiza dal festival, insomma tanta roba. Ho sbirciato, ho dato una sbirciatina anch'io, veramente bellissima musica.

0: applauso ai Cobra. Noi facciamo una piccola, una breve pausa. Se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale, andiamo ad ascoltare cosa dicono le previsioni del tempo per domani.
1: Party time on Studio Q,
2: your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
1: Spot. Studio Q, la dance station d'Italia. Studio Q. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone continua a rinforzarsi anche nel corso di questa prima parte di settimana. Il tempo sarà stabile, soleggiato su tutta Italia fino a martedì, con eccezione per un po' di variabilità al nord-est e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Potranno svilupparsi quindi locali rovescio o temporali di calore, soprattutto sulle zone interne del Lazio e tra Campania e Molise. Da mercoledì però anche questa limitata possibilità di refrigerio si ridurrà, si assisterà soltanto alla formazione di qualche isolato fenomeno diurno sull'Appennino meridionale, con temperature che schizzeranno su valori oltre le medie, supereranno i 36-37 gradi. Le zone più esposte al caldo intenso saranno la pianura padana, le zone interne tirreniche centro-settentrionali, la Sardegna, la Puglia e la Sicilia ionica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Hub Connection, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Il programma che state ascoltando si chiama Club Connection, in diretta solitamente dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, e io sono Ranni Milani. Preparatevi se avete voglia di giocare con noi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato trovato per caso dopo essere rimasto nascosto per secoli. Non sono un tesoro, ma grazie a me il mondo ha potuto conoscere una delle civiltà più misteriose della storia. Cosa sono?
0: 338-141-1001. È facile? No. Subito, secco. No. Assolutamente no. Non è facile, è difficilissimo. Secondo me, i nostri autori hanno alzato l'asticella. Hanno detto così, con queste parole. È lunedì ci vuole un gioco che dà la sveglia, capito? Abbiamo bisogno della sveglia e quindi facciamo un giochino un po' più difficile. Alziamo l'asticella. Vi chiedo se ce la fate, altrimenti non ci divertiamo, perché comunque non si vince niente, non regaliamo niente. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, capito? Arrivateci da soli, capito? Fa bene al cuore, fa bene alla testa, fa bene alla memoria, e comunque c'è molta più soddisfazione, perché uno insomma si diverte, e quando ci arriva da solo comunque dice insomma, ci sono ancora, la testa lavora ancora bene, capito? La mia memoria c'è, ho studiato, va bene così. Poi, come al solito, c'è un come te non c'è nessunen, vai avantolo, così. Guarda in alten, guarda in bassen, Kata Brausenburger. Guarda su, guarda giù, dai un bacio a chi vuoi tu. E c'è una bella pacchettone sulla spalla, c'è un aleo, c'è un bravo, bravissimo, c'è anche un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede?
3: Sono stato trovato per caso dopo essere rimasto nascosto per secoli. Non sono un tesoro, ma grazie a me il mondo ha potuto conoscere una delle civiltà più misteriose della storia. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono?
4: Il programma dove tutto è possibile. Club Connection.
1: On air su Studio Più.

0: Io sono innamorato di questa canzone. Harry Styles su Radio Studio Più, sono le 23:14. Attenzione perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato trovato per caso dopo essere rimasto nascosto per secoli. Non sono un tesoro, ma grazie a me il mondo ha potuto conoscere una delle civiltà più misteriose della storia. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Fede, sai che prima avevo capito, sono stato trovato per casa. E dicevo, ma come per casa? Come per casa? Allora ragazzi, se ce la facciamo bene, altrimenti vi do un indizio. Ma comunque bisogna conoscere, capito? Bisogna conoscere. Se non usate l'intelligenza artificiale è meglio, grazie. Marco da Treviglio, il frigorifero. No, non c'entra niente, non c'entra niente. Elisa da Rovigo, una scarpa antica. La scarpa di chi? La scarpa che tiro io ogni tanto a Fede, quella? No, è una scarpa antica. Luca da Senigallia, il telecomando. No ragazzi, siete completamente lontani dalla soluzione, non c'entra niente, eh? Sara da Vasto, un fossile. No. Matteo da Novara, il pallone. Scusa Matteo, ma non è lo solito Matteo, no? Quello è Marco, no? Ma cosa c'entra il pallone? Falla riascoltare, Fede.
3: Sono stato trovato per caso dopo essere rimasto nascosto per secoli. Non sono un tesoro, ma grazie a me il mondo ha potuto conoscere una delle civiltà più misteriose della storia. Cosa sono?
0: Secondo te, un pallone nascosto per secoli, Giulia d'Agrigento, un vecchio diario. No. Andrea da Verona, la moca. Ci può stare. Ci può stare anche la moca. Federica da Chiaveri, un bottone. No. Davide da Termoli, la bicicletta. Dai ragazzi, dai, per favore, non prendetemi in giro. È fatica. Ma è solo lunedì, lo so, vi capisco, è solo lunedì. Martina da Padova, una lampadina. No, Fede, dai.
3: Sono stato trovato per caso dopo essere rimasto nascosto per secoli. Non sono un tesoro, ma grazie a me il mondo ha potuto conoscere una delle civiltà più misteriose della storia. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Stefano da Novara, scritto il tappeto di Aladino. Quello volante, il tappeto volante dici? Vabbè, no, non è quello. Chiara da Monza, un panino. No, ragazzi, voi state sparando. Vabbè. Roberto da Faenza, una radio rotta. No. Valentina da Trento, una conchiglia. Fede.
3: Sono stato trovato per caso dopo essere rimasto nascosto per secoli. Non sono un tesoro, ma grazie a me il mondo ha potuto conoscere una delle civiltà più misteriose della storia. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30. Pensateci bene, vi do un indizio. È tutto nero.

0: Chi non sogna una vita così, sempre in vacanza? Lo stato sociale, una vita in vacanza su Radio Studio Più. Attenzione, perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato trovato per caso dopo essere rimasto nascosto per secoli. Non sono un tesoro, ma grazie a me il mondo ha potuto conoscere una delle civiltà più misteriose della storia. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? Allora, vi dico solo che è tutta nera. Tutta nera. È una lastra. È una lastra. Qui mi scrive Fabio da Senigallia, è il papiro, non è il papiro. Apri, Fede.
4: Sono la stele di Rosetta, Riccardo da Cesena.
0: La stele di Rosetta, Riccardo da Cesena, non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto la stele di Rosetta? C'è qualcun altro che ha scritto la stele di Rosetta? Sì? No? No, solo Riccardo? Solo Riccardo da Cesena? Fede, non lo so.
3: Sono stato trovato per caso dopo essere rimasto nascosto per secoli. Non sono un tesoro, ma grazie a me il mondo ha potuto conoscere una delle civiltà più misteriose della storia. Cosa sono? La stele di Rosetta.
0: Ma sì, Riccardo da Cesena, la stele di Rosetta, capito? Questa lastra di pietra tutta nera scoperta nel 1799 vicino alla città di Rosetta, capito? In Egitto. Quindi un altro applauso, Fede, un altro applauso, Fede, che insomma, già che non regaliamo niente, almeno un applauso, non ci costa niente. Bravo Riccardo. Quando si torna a giocare? Domani, stessa ora, stesso gioco e stessa radio.
5: Club Connection ti dice grazie.

0: Apri Fede, Fede apri. Aaron di Milano, ma alla festa dei Club Connection dei tuoi anni che tu stai a vivere a babbo morto, ci smazzi qualcosa? Si prende qualcosa a sbalzo o ci tocca pagare? Perché tu c'è sempre le mani non in pasta, e mai a mangiare, a scavallare, hai capito Ronny? Ciao Ronny Milano!
1: Club Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Fede, dobbiamo recuperare due minuti, siamo in ritardissimo. Chi c'è in console fino a mezzanotte un po'? C'è Christian Redox e Mosso Calamari. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando.
3: This is party time. Exclusive electronic music selection.

0: Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
2: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sono cammello.
1: Queste
0: ovunque,
1: sono le coordinate per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Miscelazione in corso, c'è Christian Redox DJ. Salutiamo anche Maurizio da Pitesti, Romania, che ha detto che sta ballando dalla Romania. Ciao Maurizio!

0: chi è? Vieni avanti, è apertolo.
1: Salve a tutti, mi presento, sono Antonio di Parma.
0: Ma non serve che ti presenti,
1: a tutta l'Italia una sì. buona notte e una buona notte a tutta Radio Studio Più e a tutto il sì. gruppo di Club Connection.
2: Fai il bravo, Ronny.
0: Fai il bravo.
1: E quindi buonanotte, good night, bonne nuit,
0: buenas noches, hasta la vista.
1: Da Antonio, Anthony, Antoine, bye bye, good night, ciao ciao.
0: Ciao Antonio. Hai capito Antonio? Che lo conosci Antonio?
3: Chi?
0: Antonio è quello che hai capito. Tutte le sere si ricorda di noi.
3: Sì, è quello.
0: È il ragazzo di Parma, hai capito?

Miscelazione in corso, c'è DJ Christian Redox. Salutiamo anche Ivan da Pioltello. Ciao Ivan.

Senti il banjo. Che non è quello dei cartoni animati, eh? Vieni Fede, attaccati, facciamo il trenino, attaccati qui. Diamo, ecco, no, anzi facciamo una cosa, facciamo ascella contro ascella, no, no, beh, facciamo gambina contro gambina e anche, vabbè. Questa la devi ballare con gli stivali, eh? Da cowboy.

Yepa. Amico, sono spiritoso. No, Spiri Gonzale, era Spiri Gonzale, eh.

0: suona bene.
1: No, come suona bene non va bene come lo suona, hai capito? Senti come suona. Si aumenta sul suo amplitude, che capito? Cioè, se beh,
0: ma come cazzo va?
1: Non lo so.

Devo ringraziare chi ci ha portato delle cose buone da mangiare. Non faccio il nome del negozio, del bar, insomma, della pasticceria, però devo ringraziare Claudio che ci ha portato tante cose buone da mangiare. Grazie. E uno dice: a quest'ora, neanche la mattina, di sera, perché? C'è un orario? Per mangiare? No. E non dite a babbo morto, come fa spesso Filippo, non a scrocco. È capitato così. E a me piacciono queste cose quando succedono spesso. Diamo le coordinate, dai, 338-141-1001, se volete interagire con noi, se volete farci sapere da quale parte d'Italia state ballando, dove state ascoltando Radio Studio Più, oppure semplicemente cosa state facendo. Christian Redox, DJ.

0: Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, come Andrea da Verona, che sta facendo il turno di notte. Meno male che ci siete voi a tenermi sveglio. Ha scritto così. Ma grazie, grazie a te.
1: La musica entra nel corso.
0: È il Corazão.

0: Chi è? Vieni avanti, chi ha vissuto lo Zerbino?
1: Mi ascolto da un ospedale di Ferrara.
0: Sì,
1: sì. Di Ferrara.
0: Sì.
1: Sono contentissimo di avere il figlio più, perché l'ho scoperta poco tempo fa. È veramente una radio che spacca. Spacca.
0: Grazie.
1: Perché mette musica bellissima. E poi
0: grazie.
1: I DJ sono simpaticissimi, specialmente
0: sì.
1: Andrea Catavolo. Per cui faccio i complimenti a tutti, do la buonanotte a tutti con un augurio. Ragazzi, spaccate sempre di più, fateci sentire la vostra musica, siamo più che contenti.
0: Grazie, grazie,
1: forza, ciao.
0: Grazie, grazie anche a te.

0: Facciamo un applauso a Christian Redox. Facciamo un applauso anche ai Cobra. Fede, chiudi che è tardi, chiudi il party time che è tardissimo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E così anche questo lunedì 6 luglio è andato. Una puntata che è volata. Tra una cosa e un'altra ce la siamo goduta, non solo per quello che abbiamo fatto in diretta con il gioco, non solo perché voi, come al solito, avete giocato senza vincere niente, perché solitamente non regaliamo niente, ma anche perché ci sono stati due party time che ci sono piaciuti veramente assai. Devo ringraziare Fede alla parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia, Lorena, e ringraziare tutti voi che ci avete sopportato, ma soprattutto supportato. Da Ronnie Milani è tutto, noi ci risentiamo domani, stessa ora e stessa radio. Ciao a tutti, buonanotte, grazie.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi